0: non c'è,
1: è un po' parte di te quando fai
0: non
1: questo.
0: Non c'è magari, a differenza della, del cavalcare, no? Un cavalca, hai un cuore che batte sotto, che a volte quando ci penso, mamma mia, chissà che emozione che provano. Però comunque hai un mezzo che va curato, perché se curato bene ti permette di vivere ancora meglio, diciamo così, l'esperienza.
1: Di superare non solo le regioni, ma anche una... un obiettivo, un traguardo, in qualche modo una barriera mentale che ci porta un po' a pensare che molto spesso il primo limite parte dal modo in cui noi ci muoviamo nel mondo.
0: Assolutamente sì, beh, la barriera mentale sfondi una porta aperta, perché comunque è uno dei temi che affronto sempre nelle scuole, nelle aziende, dove insomma mi chiamano sia come formatore che come speaker, perché a distanza insomma oramai da 36 anni dall'incidente, no? Quando ho perso la gamba a 17 anni, quello che mi ha veramente limitato nel tempo è stata più la barriera mentale, più che la mancanza di una gamba. È stato molto lungo il viaggio, sì, che mi ha portato per capire questa cosa, però fortunatamente l'ho capita e soprattutto l'ho anche messa in pratica, perché capirla e ascoltarla non è sufficiente, poi la devi mettere in pratica. Se la metti in pratica ti accorgi che sì, ovviamente io deambulo, diciamo così, mi sposto nel mondo con le stampelle, però non è un qualcosa che ti blocca nel fare le cose, ti limita leggermente, ma non ti blocca nel far tutto, ecco.
1: Ecco, quando ti ho anticipato appunto il tema dell'edizione in cui c'era questa intervista, che è materia, mi è venuta in mente una citazione abbastanza nota di Shakespeare, che siamo fatti della stessa materia dei sogni. Mm-hmm. Tu di che materia sei fatto?
0: Ma se io riprenderei appunto il fatto dei sogni, perché comunque è un qualcosa che racconto sempre anche ai ragazzi, perché molte volte magari si viene un po' indottrinati dal pian piano cresci e devi abbandonare i sogni. Invece io scopro che, lavorando con molti sportivi, molti imprenditori, traggono proprio linfa vitale dai sogni, cioè il fatto di continuare a credere che ci sia qualcosa di grande, qualcosa di più bello da raggiungere, e molte volte tutto parte dai sogni. Ovvio, tecnicamente anche legato al mio lavoro da coach, il sogno poi va trasformato anche in obiettivo, e sono due realtà.
1: Va messo a terra, insomma.
0: Va messo a terra e sono due realtà completamente diverse.
1: Con tutto quello che deve crescere.
0: Però è molte volte la prima scintilla, molto quella importante per dire. Penso a un progetto che mi porterà ad attraversare 15 regioni e 3.000 chilometri. E tutto parte.
1: Togli il fiato quando lo racconti, poi diventa realtà.
0: E poi dopo, quando lo stai vivendo, ecco perché mi piace molto anche, dopo aver pensato il sogno, averlo trasformato in obiettivo, ringraziare anche, perché comunque tutto quello che faccio è anche grazie, mi piace sempre sottolinearlo, e molte volte parlo proprio al plurale, perché non è sufficiente che Andrea pedali sulla sua bici, è necessaria una squadra e tante persone che credano nel tuo sogno, però devi essere tu il primo, cioè loro vengono coinvolte se tu veramente quel sogno non è stato solamente un lampo, ma è stato un vero sogno, un qualcosa che vuoi assolutamente realizzare, poi viene percepito, e molte volte le persone vengono talmente tanto coinvolte che, come tu ti devi superare per raggiungere quell'obiettivo, quel sogno, anche loro si trovano professionalmente nel proprio ambito a raggiungere livelli che magari non avevano mai pensato prima.
1: Beh, penso anche a chi lavora sui supporti che servono per compiere tali imprese, quindi lavorare su materiali, sì, sulla leggerezza tecnica, magari arrivare nel tempo a limare alla perfezione un qualcosa che aumenta una performance e rende un sogno possibile, quindi c'è anche tutto uno studio dietro di professionisti, ecco, che in qualche modo
0: si mobilitano delle aziende, perché comunque
1: devono sposare un sogno, ecco.
0: Devono, sì, perché poi vengono messe, come la Lombardo, che ha personalizzato i quattro elementi sul telaio, vengono talmente, percepiscono che il progetto è di alto livello, cioè ogni ambito viene curato nei minimi dettagli, che anche la bici, anche il disegno del telaio ha bisogno di una lavorazione. E io sono stato in Lombardo, a Busetto Palizzolo, in Sicilia, e si è mobilitata un'azienda intera, dal proprietario al marketing,
1: a chi la costruisce. Di team anche in quel caso.
0: E tutti vogliono dare il meglio. Sì. Allora, se tu hai tante squadre, tante aziende che danno il meglio, insomma, si partono con dei presupposti abbastanza alti.
1: Ecco, parlando di materia, viene anche in mente la scuola, dove hai, diciamo, le materie canoniche e dopodiché finisce quello che è il percorso di formazione ordinario e ti trovi comunque a essere un adulto che devi andare avanti a crescere, a imparare con materie diverse. Che cosa occorre imparare da grandi? Che cosa insegna anche la tua esperienza in questo? Qual è la materia che vorresti introdurre nella formazione della...
0: Ma mi verrebbe da dire in questo momento l'importanza della disciplina, cioè capire che il primo passo potrebbe essere anche quello della motivazione, no? Molte volte vengo anche definito motivational speaker, però in molti momenti della vita la motivazione viene un po' a mancare. In quel momento lì, a meno perché quello che è la mia esperienza in questi viaggi, anche i viaggi in solitario, in giro per il mondo, dove tu sei con la bici, sei con le tue stampelle, sei col tuo zaino, sei con le tue borse e nient'altro. E lì devi risolvere, lì impari tantissime cose, ecco perché quando fai quei viaggi lì parti in una maniera ma ritorni in un'altra, perché sei consapevole che le difficoltà che ci sono sempre, come nella vita, in qualche modo le hai risolte da solo. E lì che cosa entra in campo? Entra in campo la disciplina, entra in campo di superare le difficoltà un po' alla volta, di viverle giorno dopo giorno, non pensare alle difficoltà quando non ci sono per non tirartele, diciamo così.
1: Di non preoccuparsi. Non preoccuparsi.
0: Questa è una mia caratteristica. Infatti molte volte quando parto per un viaggio, ma non è la mia modalità. E la disciplina, come ci insegnano i più grandi atleti, è di seguire delle regole tutti i santi giorni, con costanza, con resilienza, con tanta passione. E molte volte scopro dalle domande che mi arrivano anche nelle scuole che manca veramente un po' questo importantissimo concetto, che è un po' la linea comune di chi nella propria vita ha intenzione non di diventare più bravo di un altro, perché a me nelle scuole piace molto parlare anche di successo, perché il successo deve essere un'immagine che noi ci immaginiamo, non ci viene data da qualcun altro. Può essere un'immagine di successo Michael Phelps con 23 medaglie d'oro, ma anche il mio argento in Turchia, dove ho vinto la medaglia d'argento appunto ai campionati europei, due foto completamente diverse, ma due foto diverse perché siamo partiti da punti diversi.
1: Siete storie diverse.
0: Perciò identificare come mi sentirò di successo a 25 o 30 anni, è lì la fotografia, il fotogramma su cui bisogna secondo me lavorare. Serve secondo me anche disciplina per capire i momenti difficili e poi soprattutto capire anche quando ci sono questi momenti straordinari e goderteli, perché se non ti godi i momenti e non ti accorgi che stai vivendo in quel momento un momento bellissimo della tua vita, ricordarsi solo i momenti negativi può creare poi qualche problema sull'autostima.
1: Sulla visione anche che sia di sé. Questo per i ragazzi è molto importante, considerando che sempre più spesso si denota nelle nuove generazioni una sorta di ansia da prestazione, una fragilità, una non so se ce la faccio, e un non riuscire a godersi quello che è l'attimo. È una cosa che emerge negli incontri che fate a scuola?
0: Assolutamente, oggi, anzi secondo me, oggi si parla di ansia con un po' troppa facilità e un po' troppa libertà. Sì, è vero che esiste l'ansia, ma non puoi ogni momento pensare appunto all'ansia, perché l'importanza, ed è stato uno degli elementi su cui ho lavorato tantissimo, è la nostra comunicazione, cioè quello che noi continuiamo a pensare tutti i giorni e tante volte al giorno rischia poi di radicarsi, di trasformarsi in convinzioni, perciò dobbiamo fare molta molta attenzione alla comunicazione che noi utilizziamo.
1: E diciamo che da un punto di vista poi della buttarsi in un'avventura, anche la capacità di seguire il vento e insomma adattarsi un po' a quello che accade, farne una forza anche. Ah, se contro vento trova il modo di diventare una vela, insomma.
0: L'adattamento anche, diciamo così, mi appartiene tantissimo, perché anch'io ho dovuto adattarmi in qualche modo a vivere una vita da un'età fragilissima, che sono quella di 17 anni, con un arto in meno, che non è, molte volte me lo chiedono, no, qual è stato il momento, ed è proprio qui, tra virgolette, il segreto o l'elemento segreto. Non c'è
1: un momento,
0: ma c'è un

0: zona normale, però ci sono riuscito. Ecco, vedere anche, io vedo, ho sempre visto molto la mia diversità, che oggi mi piace molto definirla più l'unicità, no? Che una diversità.
1: Sì, questo è stato un cambio di passo nel pensiero, nel modo di pensarti.
0: Io la chiamo centralina, no? Dipende, cioè, per come noi chiamiamo le cose, ci può indicare dei percorsi diversi. Io l'ho sempre visto, non tanti come vedono un tunnel, no? La fine del tunnel di difficoltà, io l'ho sempre visto come un muro. Ho sempre visto questo muro, ho sempre visto questi mattoncini, e forse lo sport mi ha insegnato che avevo le persone, abbiamo le persone a fianco, io avevo le persone a fianco, però avevo anche capito da giovane che l'elemento principale per superare queste difficoltà era quello che io facevo, non tanto le persone che mi erano a fianco e che facevano. Mi è sempre piaciuto assumermi più la responsabilità, no?
1: Delle tue
0: Piuttosto
1: azioni,
0: Eh
1: certo.
0: sì, piuttosto che aspettare, perché se quegli
1: Anche
0: altri
1: questo
0: non
1: è un bel
0: arrivano,
1: messaggio.
0: perché se gli altri non arrivano, tu hai il problema. Se invece il superamento del tuo problema in gran parte, o dei tuoi successi, dei tuoi traguardi, dipende da quello che fai, beh,
1: Cambia
0: mi
1: tutto.
0: piace questo, mi piace pensare che all'80% dipende da quello che faccio io, da quando mi alzo al mattino. Anziché stare sul divano davanti a un telefono, mi alzo in piedi, studio, mi alleno, lavoro, poi dopo la vita è un mistero,
1: Cambia.
0: no? Però intanto mi piace pensare che comunque qualcosa arrivi, e insomma la vita e i risultati mi hanno dato ragione, cioè il seminare poi ti porta poi a una telefonata improvvisa, a un incontro casuale, che poi l'esperienza mi porta a dire: ma è stato veramente casuale, o
1: O il
0: nei
1: caso non
0: mesi, o il
1: esiste.
0: caso non esiste, e hai costruito tu le circostanze per arrivare a quel momento? E soprattutto in quel momento, quello che dico sempre anche alle mie figlie, devi essere pronto a quel momento, perché se il momento accade, ma tu fino a quel momento sei stata sul divano e non hai le competenze, il momento svanisce.
1: Oppure se non lo vedi, molte volte ti passa davanti, tu sei distratto
0: E
1: a.
0: qui c'è il discorso del treno: aspetto il treno che passi, ma se tu non identifichi quel treno, ti passa a fianco e non l'hai mica visto. È questo che deve stimolare ad essere pronti in quel momento, e quel momento va costruito nei mesi o
1: È un
0: negli anni,
1: percorso.
0: dipendentemente da dove vuoi arrivare. Perché anche con gli atleti faccio sempre l'esempio: se vuoi partecipare e vincere un campionato provinciale, c'è bisogno di un certo impegno, ma se vuoi vincere le Olimpiadi, lo stesso impegno per vincere un provinciale non ce lo puoi mettere, perché devi aumentare tutto quello che hai fatto fino a quel momento. Ecco perché anche il sogno poi va calibrato con l'obiettivo, perché poi in base a dove metti l'asticella,
1: Poi devi saltare.
0: dopo sì, devi saltarla, no? Dopo magari serve, fai il salto in alto, oppure serve un'asta, perché dipende.
1: Certo.
0: E ci sono delle metafore anche bellissime legate al salto con l'asta, perché quando atterri tu hai bisogno di un cuscino molto più importante di quando fa il salto in alto, perché sei molto alto, e se non sei esattamente pronto, pronta a quel salto, e non hai preparato il cuscino,
1: Ho preparato male
0: poi
1: il salto e
0: e salti dall'altra
1: è stato
0: parte.
1: fuori, è un problema, chiaramente.
0: Sì.
1: E, ecco, parlando di, chiaramente tutto quello che hai descritto parte dalla motivazione, dalla preparazione, dalla disciplina, ma c'è un po' di scaramanzia, c'è qualcosa che porti con te nei viaggi, un portafortuna,
0: Sì,
1: qualcosa che hai sempre.
0: ce l'ho sempre al collo. Mi
1: Quello
0: piace
1: che vedo
0: molto,
1: adesso.
0: sì, mi piace molto la rosa dei venti, perché io oramai sono legato, mi piace molto muovermi, ma non penso che sia legato al fatto dell'incidente, di aver perso la gamba. Sono proprio una persona a cui piace l'aria aperta, piace la pioggia, piace i temporali. Infatti anche mia moglie mi ha detto: oggi ho un test sul circuito di Arese, ma se piove, ma benissimo se piove,
1: Meglio,
0: meglio se
1: meno
0: piove,
1: piove di
0: perché
1: più.
0: devo abituarmi anche, siccome i quattro elementi in giro per l'Italia, non è che decido il tempo. Se piove, se sarà vento, dovrò pedalare
1: Anche
0: sotto
1: perché il tempo
0: alla
1: cambia, tu
0: pioggia.
1: cambi regione e
0: Ma può succedere
1: spazi.
0: la
1: No?
0: qualunque nelle 15 regioni. Tra l'altro abbiamo anche scoperto che non potremo percorrere il passo dello Stelvio, perché sarà ancora chiuso da neve
1: Ok,
0: in
1: quindi
0: quel periodo. Perciò passiamo proprio dalla Sicilia ai 2500

0: metri, però mi ricorda anche di mantenere sempre la direzione, no? Perciò mantenere la direzione di casa, dove c'è la famiglia, dove c'è il lavoro, dove ci sono altri impegni, cioè vai in giro, scopri, esplora, però ricordati anche la direzione.
1: Tieni il nord. Allora non ci resta che augurarti buon vento.
0: E grazie.
1: Tutto il meglio per questa nuova avventura, per quelle che seguiranno, appunto, perché non si concluderà tutto a metà giugno con questa impresa. Assolutamente, direi che la strada è forse ancora da definire, da scrivere, da tracciare, ma siamo pronti.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie mille a te Andrea e per essere stato con noi, aver condiviso la tua esperienza e averci ricordato quanto è importante avere il coraggio di superare le barriere fisiche e mentali, ricordandosi chi siamo, di che materia siamo fatti e dandoci la forza anche di sognare.
0: Grazie.
1: Grazie davvero. Voi restate con noi, su Riflessi Mag troverete queste e altre interviste, su Instagram gli scatti di backstage dell'intervista, su Spotify il podcast per riascoltarci quando vorrete e non dimenticate di essere qua alla prossima puntata. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: Fare la casalinga significa specchiarsi in sfolgoranti pavimenti tirati a cera, preparare tagliatelle con impastatrici che valgono una ventina di nerborute braccia virili o candeggiare pizzi e trine in modo che assolutamente non si strappino, forse. Ma allora bisogna anche dire che su quei pavimenti a specchio si può scivolare in modo rovinoso, che può capitare di folgorarsi con il filo sbucciato degli elettrodomestici o magari di intossicarsi con le esalazioni benefiche degli smacchiatori e delle altre sostanze chimiche usate per la pulizia della casa. Il complesso degli infortuni domestici supera abbondantemente quello degli stessi infortuni automobilistici e questa è solo la punta di un iceberg. Se si potessero contare i tanti incidenti meno gravi che non vengono segnalati a nessuno e che quindi non rientrano nelle statistiche, il quadro del lavoro domestico si presenterebbe a tinte ancor più fosche. Per di più la situazione è in netto peggioramento. Dati non molto recenti ci dicono che tra il 1974 e il 79 il numero degli incidenti domestici è aumentato del 39% contro il 22,6% di quelli stradali, malgrado l'aumento del numero dei veicoli. Statistiche più aggiornate ci permettono di penetrare più a fondo in questo discorso. Le vittime delle pareti domestiche sono innanzitutto donne, dai 18 ai 45 anni, cioè le persone che a tempo pieno o no hanno sulle spalle l'onere delle faccende domestiche. Al secondo posto bambini anziani, ossia chi più di ogni altro dovrebbe trovare tra le quattro mura di casa un rifugio tranquillo e sicuro. A quanto pare invece vi trova molte più insidie di quanto è in grado di evitare.
1: Le conseguenze di tutto questo sono tutt'altro che trascurabili. Certo, gli incidenti domestici sono più raramente mortali di quelli automobilistici, ma 4.000 morti all'anno sono una cifra sconvolgente. Per non parlare dei 175.000 casi di invalidità permanente, l'equivalente di città come Modena o Parma. Che cosa sta succedendo alle nostre case? A cosa è dovuta questa nuova epidemia? E di chi è la colpa?

Se di colpa si può parlare, certamente conta la tendenza sempre maggiore a rinchiudersi psicologicamente in casa come reazione di difesa a tutto ciò che succede fuori. Chiudere una porta e lasciarsi alle spalle lo stress di una giornata lavorativa, i ritmi incalzanti, la piccola o grande violenza diffusa o anche solo il menefreghismo di molti per rifugiarsi in gesti e sentimenti noti e familiari può essere un'esigenza, ma forse è un'esigenza che porta a troppa distrazione nel rapporto con le cose quotidiane. Così può capitare di rientrare a casa dopo aver aggirato scrupolosamente le insidie del traffico, di rilassarsi e di non accorgersi che quel mozzicone lasciato nell'altra stanza così vicino al giornale non è spento del tutto. Per le casalinghe a tempo pieno c'è un altro paio di insidie psicologiche. Da un lato c'è la natura ripetitiva del lavoro domestico. Quando si passa buona parte della giornata a fare le stesse cose fatte il giorno prima e il giorno prima ancora, è inevitabile che l'attenzione subisca dei cali. E la disattenzione è la causa principale degli incidenti domestici. Dall'altro lato, chi ha nella casa l'unico luogo in cui esprimersi e realizzarsi è umano, che cerchi di misurare la propria efficienza nel raggiungere risultati più evidenti con la minor fatica e a minor prezzo.

Ma se tutti insegnano a raggiungere un bianco che regga ad ogni confronto, a risparmiare tempo ed energia usando le attrezzature più nuove e ad approfittare delle offerte speciali, nessuno dice una parola per segnalare i pericoli che questa corsa verso l'efficienza può nascondere. It's a kind of magic. A kind of magic. E i rischi potenziali sono sempre di più. In genere, sui posti di lavoro c'è una maggior coscienza dei rischi che si corrono. La mobilitazione sul tema della nocività in fabbrica ha portato a un sensibile miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'affidabilità e sicurezza degli impianti. La conseguenza è che gli incidenti sul lavoro sono in continua diminuzione. Oggi i casi mortali sono circa un terzo di quelli che si verificano in casa. Chi fa i lavori domestici ha invece occasione di maneggiare innovazioni tecnologiche di cui in genere ignora quasi tutto. Ha informazioni scarse e approssimate sulla pericolosità dell'elettricità, del gas e delle sostanze chimiche. Ancora una volta i dati parlano chiaro. Gli incidenti domestici provocati dal gas e dall'elettricità in Italia sono il doppio rispetto alla media dei paesi europei. Vogliamo forse credere che le casalinghe italiane siano due volte più distratte, disinformate e incoscienti? Il fatto è che in Italia le leggi sulla prevenzione degli infortuni esistono, ma a differenza degli altri paesi nessuno si impegna a farle applicare. Succede così che su 10 apparecchi elettrici in vendita nei negozi italiani, ben 8 non rispettano le norme di sicurezza previste da una direttiva della Comunità Economica Europea. Come ciò sia possibile, lo vedremo esaminando le varie cause di infortunio.

Il risultato è che in Italia difendere la propria salute e quella dei propri cari è indubbiamente più difficile. Quando delegare la propria sicurezza agli organi pubblici è in gran parte impossibile, bisogna imparare a arrangiarsi da soli utilizzando tutte le informazioni disponibili e un po' di grinta. Qualche informazione utile siamo in grado di darvela, insieme a qualche norma precauzionale per evitare il più possibile incidenti grandi e piccoli. Molti dei consigli che sentirete vi sembreranno superflui, fine eccessivi o troppo costosi. La realtà però è questa e, come dimostrano le statistiche, non è prudente ignorarla. Molte delle precauzioni consigliate sono molto semplici e quotidiane, imparate a rispettarle per abitudine automaticamente, così come automaticamente vi fermate quando il semaforo è rosso. Questo per quanto riguarda le informazioni. Per la grinta, sia verso i familiari, sia verso i negozianti, quella dipende solo da voi.

0: La causa più frequente di infortunio domestico, a dire il vero, c'entra ben poco con i nuovi aggeggi elettrici o con altri rischi moderni. Ma come mai in casa si cade così spesso e rovinosamente? Bisogna infatti ricordare che in quel 52% rientrano solo i casi che hanno portato almeno ad una certa invalidità temporanea. Se dovessimo calcolare anche le cadute che si risolvono con qualche grosso livido e tumefazioni varie, le cifre sarebbero ancora più gravi. Va detto però che questo tipo di incidente coinvolge spesso bambini molto piccoli e persone anziane dei due sessi, quindi in questo nostro discorso, riservato esclusivamente alle casalinghe a tempo pieno o part-time, il rischio caduta va ridimensionato, ma comunque gli spetta il primo posto. Una sicura fonte di pericolo sono le scale, scale scivolose perché appena lavate, scale con gradini sconnessi, senza corrimano, con oggetti abbandonati sui gradini, scale male illuminate in cantina o solaio, scese troppo baldanzosamente o con in mano carichi che impediscono di guardare dove si mettono i piedi.
1: Poi ci sono i più disparati sistemi per lavorare in altezza. Quante di voi per lavare i vetri o raggiungere gli armadi o i ripiani più alti salgono su sedie o sgabelli instabili, oppure usano scale a pioli traballanti e mal piazzate per poi sporgersi o caricarsi di pesi come se fossero scale di marmo? Pericolo numero 3, i pavimenti scivolosi. Scivolosi perché bagnati troppo, ma anche perché spalmati di cera come tartine, tirate a lucido con passione degna di miglior causa. Il pericolo numero 4 è quello che le donne amano meno farsi ricordare, e cioè il passare degli anni. Con l'età, infatti, agilità e prontezza di riflessi calano inesorabilmente e quindi diventa più facile cadere pur facendo le stesse cose, e le cadute possono avere conseguenze molto più gravi. Certe piccole imprudenze che prima erano peccati veniali, con gli anni diventano pure incoscienza e a volte peccati mortali in senso stretto. Sappiamo che chi lavora in casa raramente ha a disposizione qualcuno che dia una mano, magari per tenere una scala proprio nel momento in cui ne ha bisogno, ma questo non giustifica l'abuso di fiducia nelle proprie forze. Spesso è sufficiente smettere di fare le cose come le si è sempre fatte, per pura abitudine, e organizzare le mansioni di casa in modo più realistico.

Dal ferro da stiro che piomba su un piede fratturandolo, allo scatolone pesante che crolla da un ripiano alto della dispensa mentre cercate di tirarlo giù, c'è di tutto in questo capitolo, tanto che è quasi impossibile dare dei consigli anche spiccioli. Certo, non viene in mente che un grosso quadro che per anni e anni è sempre stato tranquillo appeso allo stesso chiodo possa all'improvviso rovinare a terra con gran fragore. Non viene in mente neppure che piatti e cristallerie, amorevolmente raccolti in un pensile di cucina, vadano in mille pezzi, cadendo senza nessun motivo apparente con tutto il mobiletto. E ammesso che succeda, sembra il colmo della sfortuna essere lì, sotto, proprio in quel momento.

Ma anche questo succede e, se ci pensate bene, tutti noi conosciamo o abbiamo sentito di qualcuno a cui è successo un incidente di questo genere. Quello che possiamo dirvi è, almeno una volta ogni tanto, pensate l'impensabile. Provate a guardarvi attorno, stanza per stanza, con l'occhio attento proprio a questo tipo di pericolo, anziché, come al solito, viziato dall'abitudine. Ricordate, ben il 31% degli incidenti domestici sono dovuti alla caduta di oggetti. Per questo motivo è inutile e dannoso stipare armadi e ripostigli fino al limite delle possibilità. Il risultato, prima o poi, sarà uno. Andando a rovistare alla ricerca di qualcosa, è quasi inevitabile che un oggetto cada a terra. Chi si trova sulla traiettoria può rischiare dal semplice spavento alla contusione. La botta in testa non è piacevole per nessuno.

0: Ed ora parliamo delle ustioni. In casa la maggior parte delle ustioni è provocata da fornelli, dai tegami roventi, dai liquidi bollenti o infiammabili. Dire non rovesciatevi addosso una pentola d'acqua bollente è un consiglio troppo ovvio per essere veramente utile. Ma quante di voi al momento di acquistare una qualunque pentola controlla che i manici siano isolati in modo efficace? Ed è proprio mollando improvvisamente un manico che scotta più del previsto che capita spesso di ustionarsi. Questo è solo un esempio, naturalmente, giusto per spiegare che tanti incidenti imprevedibili in realtà imprevedibili non sono davvero, si tratta di imprudenze belle e buone. E ancora, milioni di persone sono così abituate a vivere con una sigaretta in mano che ormai non si rendono più conto che anche quella è una possibile causa di incendio, più o meno pericoloso. Le faccende domestiche obbligano a spostarsi continuamente per casa, non sempre si ha un portacenere a disposizione. Capita così che molte donne abbiano l'abitudine di appoggiare provvisoriamente la sigaretta accesa dove capita, in genere in bilico sul bordo di un mobile. Naturalmente è improbabile che caschi o che venga dimenticata, altrimenti migliaia di case arderebbero ogni anno, ma può succedere. Molti incendi sono provocati da cortocircuito. Dei problemi che riguardano l'elettricità parleremo tra poco. Rimane il fatto che dovrebbe essere ridotto al minimo tutto ciò che in una casa può prendere fuoco con estrema facilità.
1: Carta da parati, moquette, tappeti in fibre e combustibili, materassi in materiale sintetico, tende e tessuti per l'arredamento bruciano più facilmente di quanto si possa pensare. Attenzione in particolare a tutto ciò che sta vicino al caminetto. Un bel fuoco scoppiettante può lanciare proiettili incandescenti anche ad una certa distanza. Se poi qualcosa dovesse accadere, tenetevi in casa un piccolo estintore. Naturalmente tutti in famiglia dovranno imparare ad usarlo. Sapere dove si trova, al momento di usarlo non c'è tempo per le cacce al tesoro. Inutile dire che l'estintore va mantenuto in perfetta efficienza. Come fare? Bisogna controllarne la funzionalità e la carica con periodicità e seguire minuziosamente le istruzioni allegate. Il 70% delle persone che arrivano ai centri per ustionati sono vittime di incidenti domestici. Pensateci su e vedrete che vi diventerà più facile essere prudenti.

parliamo delle intossicazioni alimentari che non rientrano nei dati che abbiamo riportato e nemmeno delle esalazioni di gas di cui parleremo più avanti. Premesso questo, affrontiamo il discorso delle tante sostanze chimiche usate abitualmente nelle case, specialmente per la pulizia. È importante che tutti i solventi, gli acidi e le sostanze caustiche o comunque velenose siano conservate nelle loro bottiglie o confezioni che devono avere l'etichetta in bella vista. Guai a travasarle in contenitori per alimenti che possano creare sviste pericolose. Attenzione poi al loro impiego. A seconda che una sostanza risulti velenosa per contatto o per esalazione, sarà necessario usarla con le precauzioni particolari che in genere sono indicate sulla confezione. Tra le sostanze pericolose più comuni c'è la candeggina. Le sue esalazioni possono provocare una vera e propria intossicazione. Se poi viene mescolata all'acido muriatico, si liberano nell'aria dei gas tossici che possono provocare gravi danni all'apparato respiratorio. È buona norma usare questi prodotti con molta prudenza, in ambienti ben aerati e sempre da soli, senza fare miscugli. Questo vale anche per trielina, benzina, alcol, ammoniaca, prodotti per la pulizia del forno e smacchiatori in genere.

Attenzione anche a insetticidi, topicidi e prodotti chimici per il giardinaggio. Rispettate sempre scrupolosamente le istruzioni per l'uso, evitando in particolare di contaminare gli alimenti. È necessario essere molto rigorosi nel riporre questo tipo di prodotti. Invece di sparpagliarli nei vari armadietti, è buona norma raggrupparli in una scatola che va sistemata ben lontana dalla portata dei bambini. Ma il consiglio migliore è quello di stare il più possibile alla larga dai veleni. Se ci pensate bene, è un controsenso preoccuparsi tanto dell'igiene della casa e poi per pulirla o per tenere lontana i due formiche cospargerla di sostanze che alla lunga possono risultare tossiche e che comunque sono una fonte di inquinamento domestico. Usatele quindi il meno possibile, conservatele lontane da mani distratte o inconsapevoli e non trattatele con troppa confidenza. Attenzione anche all'elettricità, l'imprevisto corre su un filo. Anche in questo settore la sicurezza lascia molto a desiderare. Certo, molti ignorano o sottovalutano i rischi che l'uso dell'elettricità comporta. Ma anche qui si è costretti ad avere a che fare con leggi carenti o poco rispettate e con elettrodomestici e impianti poco sicuri. La legge stabilisce che macchinari, apparecchi, impianti elettrici ed elettronici debbano essere costruiti seguendo le norme di sicurezza dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano, ma ancora una volta i controlli sull'applicazione della legge sono insufficienti. Come per gli apparecchi a gas, anche per quelli elettrici l'unica difesa per il consumatore è il marchio di sicurezza IMQ. La maggior parte dei grossi elettrodomestici lo posseggono. Il problema nasce per quelli piccoli, che sono molto usati da tutti. Ferri da stiro, asciugacapelli, frullatori, tritatutto, impastatrici, gelatiere, oggi in commercio sono in gran parte privi del marchio e quindi potenzialmente, anche se non necessariamente, pericolosi. Spesso persino i rivenditori ignorano l'esistenza del marchio IMQ o almeno non ci fanno caso, perciò non stupitevi se alla vostra richiesta vi guardano con tanto d'occhi. Fate un bel sorriso, ma non comperate elettrodomestici senza marchio. Per quanto riguarda l'impianto elettrico di casa, fatelo controllare periodicamente da un esperto che sia veramente tale. L'equivalente dell'estintore in campo elettrico sono gli interruttori differenziati, chiamati anche salvavita. Non possono prevenire il cattivo funzionamento di un apparecchio o di un impianto, ma ne limitano drasticamente le conseguenze sulle persone. Fate in modo che il vostro impianto elettrico venga collegato ad un differenziale adatto. Certamente verrà a costare un po', ma sono soldi spesi bene.

Il mestiere della casalinga è dunque tutt'altro che tranquillo. Tra fughe di gas, intossicazioni da prodotti chimici, ustioni, cadute, scosse elettriche, è anzi decisamente più insidioso di quello di chi lavora in ufficio o in fabbrica. Ecco allora un rapido elenco di consigli per non incorrere negli infortuni più frequenti. L'insidia maggiore viene dalle scale. Le scale di casa devono essere ben illuminate. Se c'è un interruttore automatico a tempo, deve rimanere acceso abbastanza a lungo da permettere di fare le scale con la massima calma. Tutte le scale, comprese quelle che vanno in cantina o in solaio, dovrebbero avere una ringhiera o un corrimano robusti. Se fate le scale trasportando qualcosa, tenetela in modo da poter vedere dove mettete i piedi. Non trasportate mai da sole carichi troppo pesanti o troppo ingombranti, meglio chiedere aiuto, anche se magari vi toccherà aspettare, che non rischiare inutilmente. Prendete l'abitudine e fatela prendere ai vostri familiari di non lasciare mai, per nessun motivo e nemmeno provvisoriamente, ad esempio per andare a rispondere al telefono, degli oggetti appoggiati sui

gradini. I bambini non dovrebbero mai giocare sulle scale e tantomeno dimenticarvi qualche giocattolo. Evitate di scendere le scale di corsa. Se dovete usare una scala a pioli, sistematela in modo stabile. Ciò significa aprirla completamente in modo che i vari fermi e blocchi di sicurezza siano scattati, controllare che il piano d'appoggio sia livellato, che quindi il peso gravi in modo ben distribuito sui punti d'appoggio e di conseguenza che la scala non traballi. Se la base d'appoggio non è regolare, al punto da rendere necessaria qualche zeppa, per sollevare una gamba sistemate la cosa in modo che alla fine la scala risulti veramente stabile. Non salite su una scala se la sua stabilità non vi convince del tutto. Se proprio siete obbligati a farlo, fate in modo che qualcuno vi tenga la scala. Non salite sulle scale a pioli con i tacchi alti o con vestaglie lunghe che possano farvi inciampare. Non camminate sui pavimenti di piastrelle o di marmo bagnati. Applicate una maniglia a lato della vasca da bagno. Applicate i gommini antisdrucciolo sul fondo della vasca o della doccia. Non esagerate con la cera da pavimenti. Non usate pantofole con suola di panno oppure pattine che possano farvi scivolare. Non salite mai in piedi su una sedia pieghevole. Se dovete prendere qualcosa in alto per arrivarci, non fidatevi mai delle impalcature di fortuna, tipo una sedia appoggiata su un tavolo. Meglio perdere qualche minuto e sistemare per bene la scala. Almeno una volta all'anno, magari quando fate le pulizie pasquali, controllate la tenuta dei chiodi, delle viti e dei tasselli ad espansione che tengono fissati al muro quadri pesanti, armadietti pensili, scaffali. Fissate bene al muro i ripiani della libreria e gli altri mobili che potrebbero anche cadervi addosso. In solaio, in cantina e nei ripostigli sistemate gli scaffali, le casse e gli altri oggetti in modo stabile e possibilmente accessibile. Quando volete prendere oggetti pesanti o ingombranti dai ripiani alti, non fatelo da sole, a meno che non siate perfettamente sicure di farcela senza tirarveli addosso. Attenzione al fuoco, ecco alcuni consigli al riguardo. Non avvicinatevi ai fornelli accesi o al caminetto con indumenti di fibra infiammabile. Attenzione in particolare alle camicie da notte, alle vestaglie in fibra sintetica, ai nastri, alle sciarpe. Non tenete le bombolette spray vicino alle fonti di calore. Non foratele e non percuotetele, potrebbero esplodere. Tenete lontano dal fuoco i liquidi infiammabili come alcol, benzina, acquaraggia, vernici, solventi e non utilizzateli mentre avete la sigaretta accesa. Non pulite con alcol i fornelli ancora caldi. Tenete a distanza di sicurezza dai camini e barbecue accesi tutti gli oggetti infiammabili, compresi tappeti e sedie. Non spruzzate mai alcol dalla bottiglia di plastica per attizzare il fuoco. La fiamma si può propagare al getto e la bottiglia esplodere come una bomba. Non usate liquidi infiammabili neppure per accendere il fuoco, meglio usare le tavolette solide studiate apposta per proteggervi da ogni rischio. Alla fine caminetto e barbecue vanno spenti con la massima cura. Quando dovete rimodernare la casa, date la preferenza a tende, moquette, tappeti e tappezzerie in materiale incombustibile con apposito certificato di garanzia. Nel dubbio, prima dell'acquisto, bruciare un campioncino del materiale che avete scelto per verificare il grado di non infiammabilità. Tenete in casa un estintore per uso casalingo, sistemandolo a portata di mano nel locale meno infiammabile della casa, ad esempio in bagno. Se lo tenete nel punto dove in teoria è più facile che possa scoppiare un incendio, può essere che il fuoco vi impedisca di raggiungerlo. Non dimenticate mai accesi televisore, tostapane, ferro da stiro o altri elettrodomestici che non è previsto rimangano accesi per molte ore filate. Il materiale isolante dei fili elettrici può danneggiarsi al punto da provocare un cortocircuito con relativo pericolo d'incendio.
Non lasciate le padelle sul fuoco in modo che il manico sporga molto verso il centro della stanza. Passandoci davanti correte il rischio di rovesciarle. Usate pentole con i manici isolanti o altrimenti usate sempre le presine isolanti. Se togliete dal fuoco una pentola con i manici che scottano più del previsto, correte il rischio di non riuscire a tenerla e di rovesciarvi il contenuto addosso. Non tentate di aprire la pentola a pressione prima di aver scaricato tutto il vapore. Seguite le istruzioni del fabbricante per quanto riguarda la pulizia della valvola di scarico e la sostituzione periodica delle guarnizioni in gomma. Appoggiate la sigaretta accesa solo nei portacenere e non qua e là per la casa. Non fumate mai a letto o in qualunque altro posto decidiate di fare un pisolino. Non tenete lo scaldabagno regolato in modo da far uscire dai rubinetti acqua bollente. Se comunque l'acqua di casa vostra è molto calda, evitate di far scendere nella vasca da bagno prima l'acqua calda e poi quella fredda. Se servite la fonduta o qualunque altro piatto richieda di portare in tavola una friggitrice o una griglia collegata alla presa di corrente, fissatene il filo alla tavola con un morsetto in modo da non rischiare di rovesciare tutto se inciampate nel filo.

Ed ancora, non levate mai le etichette dai prodotti pericolosi e fate in modo che rimangano sempre leggibili. Leggete le etichette dei prodotti chimici che comperate al momento stesso dell'acquisto. Dovete sempre sapere che cosa vi portate in casa. Non tenete prodotti pericolosi vicino ai prodotti alimentari. Non travasate mai prodotti non alimentari in barattoli, bottiglie o altro che normalmente sono usati per i cibi. Se proprio dovete farlo, etichettateli in modo chiaro e completo, così nessuno, e non soltanto voi, viene indotto a fare confusione. Molte fra le sostanze chimiche che si usano in casa sono tossiche per inalazione, come i prodotti per smacchiare, per pulire il forno, la candeggina, le vernici e i solventi, gli insetticidi. Date molta aria al locale nel quale li utilizzate. Non aggiungete mai alla candeggina acidi forti come l'acido muriatico. Anche l'ammoniaca e la trielina vanno sempre usate da sole. Se sull'etichetta leggete che un prodotto è tossico o irritante per contatto, usatelo con la massima precauzione e sempre con i guanti. Se correte il rischio di fare schizzi, mettetevi anche un paio d'occhiali per proteggere gli occhi. Evitate il più possibile di usare e tenere in casa prodotti tossici. Si può benissimo mandare avanti una casa facendone a meno. Va ricordato che molto spesso numerosi malesseri sono da addebitare all'uso di sostanze chimiche. Il contatto diretto, per esempio, provoca fastidiose dermatiti.

Ancora alcuni consigli riguardo l'elettricità. Non toccate gli apparecchi elettrici, gli interruttori e le spine con le mani bagnate. Non togliete le spine dalle prese elettriche tirando il filo. Non riparate da soli ferri da stiro, asciugacapelli o altri elettrodomestici. Non usate apparecchi elettrici su pavimenti non perfettamente asciutti o in locali pieni di vapore acqueo. Fate sostituire subito i fili elettrici non in perfetto stato. Attenzione in particolare a quelli che vengono arrotolati e srotolati spesso, come ad esempio quelli del comune ferro da stiro. Se abitate in una vecchia casa sprovvista di impianto di messa a terra, fatevi installare un differenziale ad alta sensibilità. Se abitate in una casa con impianto di messa a terra, fatevi installare un differenziale a bassa sensibilità e possibilmente anche uno ad alta sensibilità. Bisogna fare ispezionare l'interruttore differenziale una o due volte all'anno. Fate controllare periodicamente da un esperto tutto l'impianto elettrico, le prese di corrente e gli interruttori. Sostituite immediatamente le spine che si surriscaldano. Potete riconoscerle perché presentano sbavature scure. Lo stesso discorso vale per le prese, i fili delle varie prolunghe che vi trascinate per l'appartamento, i piccoli elettrodomestici ormai vecchi dal lungo uso. Non versate l'acqua nel ferro da stiro senza prima aver tolto la spina dalla presa di corrente. Tenete stufette, radioline, asciugacapelli e tutti gli altri piccoli elettrodomestici lontani dall'acqua. Se vi cadono in acqua mentre la spina è attaccata, staccate l'interruttore generale della corrente prima di ripescarli.

0: E in conclusione ancora due parole sul gas. Comperate solo apparecchi a gas contrassegnati dal marchio IMQ, fateli installare da una persona veramente qualificata. Inoltre fateli revisionare con la periodicità indicata dalla casa produttrice o comunque con regolarità almeno biennale, annuale per le stufe. Verificate regolarmente anche la pulizia e l'efficienza degli scarichi dei gas combusti, comprese canne fumarie e comignoli. Sostituite periodicamente il cavo di gomma che porta il gas ai fornelli. Invecchiando perde elasticità e l'irrigidimento può provocare screpolature piccole ma pericolose. Chiudete sempre la chiavetta del gas quando avete terminato di usare i fornelli. Se non avete lo scaldabagno a gas, chiudete il gas all'altezza del contatore prima di andare a dormire. Non lasciate per abitudine la stufa a gas accesa durante il sonno. Se sospettate una fuga di gas, areate subito la stanza, chiudete il rubinetto del gas e chiamate un tecnico. Quando sentite odore di gas provenire da una stanza chiusa, entrate senza accendere la luce, potrebbe provocare una scintilla, fino a quando non avrete cambiato l'aria. Fatevi allacciare e sostituire la bombola a gas da un fornitore o da un tecnico qualificato. Non controllate mai l'eventuale perdita di gas da una bombola accendendo un fiammifero. Non date mai colpi ad una bombola. Se dovete spostarla, evitate di trascinarla. Non tenete le bombole in cantina, nello sgabuzzino o in altre stanze non areate. Nemmeno le bombole vuote. Non tenete mai una bombola vicino a una fonte di calore o sotto il sole a picco. Se appena è possibile, sistemate la bombola di gas liquido in un piccolo vano all'esterno dell'abitazione, collegandola alla cucina con un cavo di gomma affrancato a un raccordo in rame che corre all'interno del muro. Procuratevi un rivelatore di fughe di gas. È un piccolo apparecchio che si può acquistare in qualunque negozio di materiale elettrico. Se c'è una fuga di gas proveniente da una qualunque fonte, lancia un segnale acustico a sirena. Per concludere, non sottovalutate tutti i pericoli che la vostra casa può racchiudere. Ne va di mezzo la vostra sicurezza.
1: Avete ascoltato L'utile e il dilettevole, Vite pericolose di Clara Migliavacca.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A qualcuno sarà capitato di vedere un inquietante ritratto di Elisabetta d'Austria dipinto nel 1883 da Anton Romaco. Non vi si trova più alcuna traccia del fresco sorriso di quella Sissi che a 16 anni aveva sposato l'imperatore Francesco Giuseppe e che un secolo dopo sarà incarnata sugli schermi da Romy Schneider. Lo splendore dell'imperatrice che a 30 anni disputava Eugenia di Montijo, moglie di Napoleone III, il titolo della più bella testa coronata d'Europa, quale risulta da un altro celebre ritratto, quello di Winterhalter, si è un po' attenuato.

All'epoca in cui Romacola dipinge, Elisabetta ha 46 anni, conserva il vitino di Vespa, il portamento altero, le labbra vermiglie e quella favolosa massa di capelli castani che, sciolti, le arrivavano alle caviglie, così pesanti da procurarle il mal di testa, per cui soleva stenderli per ore appesi ad un nastro, come panni messi ad asciugare. Nel ritratto di Romaco, Elisabetta è ancora bella, ma il mento le si è appesantito e il naso appare sproporzionatamente lungo. Colpiscono soprattutto le mani, attorcigliate in un gesto convulso, e gli occhi cupi, quasi spiritati. Un'ombra di follia e di morte traversa il suo sguardo.

Questa vulnerabilità dell'imperatrice ha incantato lo scrittore Choran, come lui stesso racconta in una bellissima intervista che figura nel prologo di Apocalisse Gioiosa, una raccolta di saggi e testimonianze. In questo testo, che potrebbe figurare nei suoi Esercizi di ammirazione, pubblicato recentemente, Choran dichiara che il suo interesse appassionato fu suscitato anzitutto da una frase di Elisabetta, da lui letta all'età di 24 anni. L'idea della morte purifica e assolve la funzione del giardiniere, che strappa le erbacce nel suo giardino ma vuole essere solo, e si adonta se i curiosi lo guardano al di sopra del muro. Perciò io dissimulo il volto sotto l'ombrello e dietro il ventaglio, affinché l'idea della morte possa tranquillamente compiere in me il suo lavoro di giardinaggio. Un profondo disincanto accomuna l'imperatrice e l'autore dell'Inconveniente d'essere nato. Ma tra loro esistono pure altre affinità. Choran è nato a Rasineri, in Transilvania, nel 1911, quando la regione apparteneva ancora all'impero austro-ungarico.

Come Cioran, Elisabetta d'Austria fu sensibile al fascino magiaro, tanto da voler studiare l'ungherese, lingua che utilizzerà perfino nella corrispondenza e nelle conversazioni con i familiari. Quando a 27 anni Sissi si ribella al gioco della suocera, l'autoritaria arciduchessa Sofia sceglierà di vivere più a Budapest che a Vienna. Ed è a Budapest che decide di mettere al mondo la sua quartogenita, Maria Valeria. Ciò provoca un grosso scandalo a corte, dove si mormora che la neonata sia la figlia adulterina di un uomo politico ungherese, Gyula Andrássy. In realtà, l'amore che Elisabetta nutrì per Andrássy fu platonico, come del resto tutti gli altri amori illeciti che le vennero attribuiti. È vero invece che, diventata docile strumento di Andrássy, l'imperatrice, di solito indifferente alla politica, fece fuoco e fiamme per sostenere le rivendicazioni nazioniste ungheresi, contribuendo così a compromettere la solidità dell'impero. A causa della sua eccessiva passione per l'Ungheria, ostile all'idea di una federazione, unica soluzione ragionevole, l'imperatrice ha accelerato in una certa misura il crollo della duplice monarchia.

Sprovveduta sul piano politico, Elisabetta fu veramente folle nel senso patologico del termine? Qui converrà rifarsi alla fondamentale biografia di Brigitte Ammann, in cui l'autrice, attingendo ad archivi depositati in Svizzera e rimasti segreti per decenni e ad altre fonti inedite, ricostruisce le fasi successive dello slittamento di Elisabetta verso la follia. Questa discendente della famiglia ducale dei Wittelsbach, dove i matrimoni tra consanguinei erano frequenti, è vittima di una pesante eredità. Suo nonno, il duca Pio di Baviera, era un eccentrico che trascorse gli ultimi anni della sua esistenza come un eremita. Delle sue quattro sorelle, Sofia, duchessa d'Alençon, curata dal celebre neurologo Krafft-Ebing, dovette essere internata, e le altre tre, Elena, principessa di Turnum-Taxis, Maria Sofia, sposata a Francesco II delle Due Sicilie, e Matilde, duchessa di Trani, manifestarono in vecchiaia sintomi di nevrastenia. E non parliamo del cugino Ludwig II di Baviera, a cui Elisabetta fu legatissima e del quale tutti conoscono la tragica fine.

La giovane Sissi, che nel 1854 arriva alla corte di Vienna, è tuttavia una ragazzina radiosa e piena di salute, come una contadinella bavarese. Lei stessa si definisce, in una poesia, una figlia del sole.

ma poiché è una ragazzina non riesce a piegarsi all'etichetta e ai pesanti obblighi protocollari. Si annoia al fianco di un marito innamoratissimo ma prosaico e puntiglioso come un burocrate. Soffre soprattutto dell'invadenza della suocera, che la tratta come una bambina. Si intromette fra gli sposi fin dalla loro luna di miele e prende in mano l'educazione dei principini. Allora Sissi si incupisce, piange, comincia a rifiutare il cibo, non vuole partecipare alle cerimonie ufficiali.

Abbiamo già visto come manifestò le sue velleità di rivolta a proposito dell'affare ungherese. Sentendosi infelice, diserterà la corte e soggiornerà sempre più a lungo all'estero. A Madeira, a Corfù, in Inghilterra, in Irlanda, dove si dedica ai suoi sport preferiti, la caccia alla volpe e l'equitazione, poi in Francia, in Italia, in Portogallo, in Algeria, in Svizzera.

I suoi vagabondaggi, il fatto che trascuri i suoi doveri di imperatrice, di moglie, di madre, i suoi capricci, alimentano molte chiacchiere. Spende somme favolose per farsi costruire e arredare residenze personali che talvolta non abiterà neppure, come il celebre Achilleion di Corfù, o per l'acquisto e l'addestramento dei suoi cavalli. Fa scandalo per la sua mania di comparire senza farsi annunciare nelle corti straniere, ivi compresa quella della rigida regina Vittoria. Le capiterà perfino di farsi arrestare, presentandosi in incognito alla dimora della vedova di Federico III di Prussia. Negli ultimi anni, quando adotta definitivamente una dieta lattea, si porta appresso nei suoi viaggi una capra e due vacche, per essere sicura di disporre sempre di latte fresco. Culto della propria bellezza, ciò che la induce a commettere molte stravaganze. Per conservare la sua silhouette da indossatrice, 50 cm di vita e 62 di fianchi, per un peso di 46 kg e un'altezza di 1,72 m, osserverà per tutta la vita diete draconiane. Porta dei busti così stretti da diventare dei veri e propri strumenti di tortura. Si impone quotidianamente ore di ginnastica svedese, marce spossanti per le sue dame di compagnia, esercizi di scherma. Si inizia persino ad acrobazie da circo equestre.

Choran riconosce che Elisabetta fu una grande egoista, il che per lui non costituisce tuttavia un motivo di biasimo. Trovava normale, dice, che tutto un impero fosse in subbuglio per permetterle di trascinare il suo disincanto da un paese all'altro. Per i contemporanei era una provocazione. Fortunatamente per Sissi la storia è di un cinismo assoluto. Più si risale nel tempo e più i giudizi morali si attenuano. Il comportamento lunatico dell'imperatrice ne fa l'interesse e il fascino. Lo scrittore è sensibile al romanticismo di questa donna, la cui filosofia deriva da Shakespeare, o più precisamente dai buffoni di Shakespeare, che ama il Faust di Goethe, le rime di Heine, di Byron e di Saffo, che scrive poemi e li firma Titania. Elisabetta ha composto versi, un po' da dilettante, durante tutta la sua vita, ma ha creduto seriamente alla gloria postuma di quelli da lei scritti negli anni Ottanta e riuniti sotto il titolo di Canzoni d'inverno e Canzoni del mare del nord. Ci credeva tanto che diede disposizioni testamentarie per la loro pubblicazione dopo il 1950. Nella cassetta in cui depositò questi manoscritti in Svizzera figurava una lettera firmata a Titania e indirizzata a una cara anima del futuro, cioè all'ignota persona che avrebbe scoperto un giorno i suoi poemi e alla quale affidava il compito di pubblicarli, a beneficio dei condannati politici più meritevoli e dei loro familiari bisognosi.

Lo strano incanto esercitato da Elisabetta è legato al suo perpetuo ondeggiare fra la pazzia, che lei considerava più vera della vita, e la tentazione della morte. Sapeva di essere insidiata dalla follia e forse questa minaccia la lusingava. Era sostenuta dalla coscienza della propria singolarità e le tragedie familiari non hanno fatto che favorire la sua decisione di allontanarsi dagli esseri umani e sottrarsi ai propri doveri, offrendo così al mondo un raro esempio di diserzione.

La più grande tragedia della sua vita fu il suicidio a Meierling dell'arciduca Rodolfo, quell'unico figlio maschio di cui lei non si era mai occupata. La morte di Rodolfo la riempì di rimorsi e da allora la si vide sempre vestita a lutto, il volto nascosto dietro un ventaglio nero, sino a quel fatidico 10 settembre 1898, in cui, a Ginevra, un anarchico italiano, Luigi Lucchini, le trafisse il cuore con una lama acuminata. L'imperatrice spirò dopo pochi minuti, senza nemmeno essersi accorta della pugnalata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Un punto di riferimento per tanti studenti stranieri presenti a Firenze e un luogo d'incontro per superare anche le barriere sociali e culturali. E questo è l'obiettivo del Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira. Abbiamo parlato con il presidente Marco Salvatori.
1: Il Centro La Pira nasce 47 anni fa per idea del cardinale Giovanni Benelli, il quale, constatando così l'arrivo dei primi giovani internazionali che venivano a studiare a Firenze, constatando così anche lo spaesamento, a volte anche le difficoltà che affrontavano lontani da casa, lontani dagli affetti, da tutte quelle che erano le loro sicurezze, no? Pensò di creare un centro per loro, un centro dove potessero incontrarsi, dove potessero conoscersi. Pensò di affidarlo alla cura del Movimento dei Popolari, quindi chiamò Chiara Lubich, la fondatrice, che rispose con grandissimo entusiasmo, mandando subito dei suoi focolarini così ad aprire questo centro.
0: Per quanto riguarda progetti che sono sostenuti dall'8 per 1000, che cosa avete sviluppato, che cosa state sviluppando?
1: C'è il nostro progetto di accoglienza che riguarda 16 studenti tra maschi e femmine e sono ospitati in 2 appartamenti in modo particolare, e quindi loro, diciamo, che sono seguiti in maniera un po' speciale. Poi abbiamo naturalmente circa 80-100 studenti che seguiamo il loro percorso con un aiuto che può essere economico, un sostegno psicologico o un sostegno così affettivo se serve, no? E l'idea è quella sempre di avvicinare, stare accanto a questi giovani proprio come se fossero nostri figlioli, no? Quindi cercando di aiutarli in tutto e per tutto nel loro percorso. E quindi poi succede che quando qualcuno arriva alla laurea, e grazie a Dio sono tanti, perché diciamo la media è ogni anno passa dai 5 ai 10 studenti universitari che raggiungono la laurea, diciamo che è una gioia, è un momento meraviglioso un pochino per tutta la comunità, perché è come se davvero raggiungesse l'obiettivo uno dei nostri figlioli.
0: Il vostro obiettivo è quello di dare il senso di una comunità.
1: Sì, diciamo che lo sforzo più grande è proprio questo, no? Quello che, oltre naturalmente cercare di aiutarli in quelle che sono le loro necessità, diciamo l'esperienza più bella è quella di stargli accanto, fare un pezzo di strada con loro e cercare di fare in modo che anche tra loro possano interagire nella maniera più giusta. E naturalmente si capirà, non è sempre facile, perché ci sono caratteri diversi, ci sono culture diverse, abitudini diverse, soprattutto negli appartamenti, sapete, anche semplicemente cucinare un cibo che emana degli odori, dei profumi diversi da quelle che sono le nostre abitudini, le proprie abitudini, e già questo potrebbe creare dei problemi, no? È capitato nel tempo, no, che avessimo nei nostri appartamenti, avessimo ospitato una ragazza ucraina insieme a una ragazza iraniana. All'inizio c'è stato qualche problema, no? Perché sappiamo che l'Iran vende i propri droni ai russi e quindi c'è una guerra in corso. Quindi è stato anche però molto bello fare un percorso con loro e aiutarli a capire che prima di tutto c'è la persona, no? E quindi noi cerchiamo di incontrare e di incontrarci come persone.
0: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: giovani, giovani si diventa. Si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Bentrovati, ben ritrovati all'ascolto di Giovani si diventa, il nostro viaggio tra i ragazzi della generazione Z, quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni, per conoscerli oltre ogni luogo comune, per coglierne desideri, aspirazioni, speranze, timori ma anche difficoltà. E oggi vogliamo appunto accendere i riflettori su un fenomeno che rappresenta una sorta di ingombrante paradosso, perché in un paese come il nostro, che invecchia a ritmo accelerato e che ha meno giovani e anche meno laureati rispetto a altre nazioni europee, sempre più ragazzi si trasferiscono all'estero per vivere e lavorare. E visto che questa scelta per generazioni che sono in bilico tra precarietà lavorativa, bisogno profondo di sentirsi valorizzati, appare più una necessità che un'opzione libera, ci ritroviamo sempre più spesso a parlare di fuga di cervelli. E allora vogliamo ragionarne con il professor Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia e statistica sociale presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo, al cui interno ha dato vita al rapporto Giovani, come ormai sapete, la più estesa giornata indagine sociale sulle nuove generazioni in Italia. E non solo. Professor Rosina, benvenuto.
2: Grazie, un saluto a lei, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, professore, ogni anno il vostro rapporto, ne abbiamo parlato in una puntata specifica, si avvale di un campione vasto, credo 8.000 giovani italiani tra i 18 e i 34 anni, e dell'edizione più recente, l'edizione appunto 2026, lei firma con Emilio Sironi l'introduzione, e poi con Emilio Sironi firma il capitolo che fa riferimento al fenomeno cui accennavo. Il capitolo ha un titolo specifico: Andarsene o restare, un confronto europeo sulla mobilità internazionale. Ora, professore, l'Italia è l'unico paese in cui oltre la metà dei giovani valuta di andarsene all'estero e ritiene che oltre confine le opportunità siano migliori, e fa una certa impressione. Posso chiederle se rispetto agli anni precedenti il numero di chi se ne va è aumentato?
2: Sì, i dati in maniera abbastanza solida da varie fonti, quindi anche i dati sulle intenzioni che noi rileviamo attraverso l'osservatorio dell'Istituto Toniolo, che non si limita ai dati oggettivi, agli indicatori standard, ma uno dei, insomma, dei valori aggiunti è proprio credere ai giovani stessi, quali sono
1: sì.
2: le loro condizioni,
1: le percezioni,
2: esatto, le percezioni, e poi quindi anche le loro scelte, le loro valutazioni, le loro intenzioni. E poi ci sono i comportamenti oggettivi che vengono misurati però anche dalle statistiche ufficiali, che confermano che il fenomeno è in crescita. Tra l'altro confermano i dati Istat, ma anche i dati di un rapporto del CNEL a cui ho partecipato, anche in virtù di essere consigliere esperto del CNEL sul nomino del Presidente della Repubblica, che proprio sull'attrattività del sistema paese va ad approfondire con varie fonti,
1: sì.
2: Anche lì c'è un capitolo poi, insomma, anche
1: sì.
2: mio che riporta i dati del capitolo anche del rapporto giovani dell'Istituto Toniolo, ma all'interno di un contesto molto più ampio, dove appunto si va a vedere che il fenomeno in crescita sia di mobilità dal sud verso il nord dell'Italia, dall'area interna del paese verso i grandi centri e dall'Italia verso l'estero. E c'è una cosa che noi appunto nel rapporto giovani abbiamo evidenziato per primi, di fatto, e poi appunto trovando riscontro sui dati oggettivi anche su questo
1: sì.
2: rapporto del CNEL, che c'è una componente femminile,
1: ecco,
2: che sta crescendo,
1: professore,
2: all'interno
1: ma,
2: di questo fenomeno.
1: Ecco, guardando a questo, anche a differenza diciamo di genere, però chi sono i giovani che partono? Con quali principali motivazioni lo fanno? Per esempio, noi parliamo spessissimo di salari che sono insomma fermi, addirittura diminuiti rispetto a 5 anni fa, oppure anche altri fattori, motivazioni, la ricerca per esempio di una qualità migliore di vita, anche di un'altra cultura del lavoro, di una piena valutazione delle proprie competenze. Quali sono le principali motivazioni?
2: Sì, allora diciamo che ci sono alcune motivazioni che rimangono importanti, e che scoraggiano soprattutto la permanenza, ovvero se mancano possibilità di valorizzazione all'interno del mondo del lavoro, se i salari sono bassi, se le opportunità di carriera sono limitate, è chiaro che uno comincia a guardarsi attorno e a valutare anche la possibilità di cercare altrove. D'altro lato però questo emerge anche da vari approfondimenti che nel tempo abbiamo fatto con l'Osservatorio Giovani, è proprio cambiato anche l'atteggiamento delle nuove generazioni rispetto a quello che cercano per sentirsi realizzati e valorizzati, sì, in generale, cioè cercano il loro posto nel mondo, cercano una condizione di benessere che va oltre l'aspetto della carriera o del salario.
1: E qui c'è una grande differenza rispetto alle generazioni dei loro genitori. Io riflettevo ascoltandola, poiché per esempio il rapporto di quest'anno apre anche uno squarcio molto interessante sul loro rapporto con la progettualità affettiva, il desiderio di dar vita a una coppia, che quando si decide di partire spesso e volentieri si mette tra parentesi anche la progettualità della coppia.
2: Questo è un elemento che complica le scelte dei giovani stessi, perché è evidente che per le nuove generazioni in generale, ma sicuramente per le nuove generazioni questo è un aspetto che considero particolarmente importante, all'interno delle condizioni di benessere c'è l'aspetto del benessere relazionale e quindi è proprio quello che gli fa star bene, cioè quando sentono di star bene in un posto è in un posto dove appunto queste relazioni con gli altri sono relazioni appunto autentiche, arricchenti. Certo. È chiaro che le relazioni familiari sono tra le più importanti in generale, quindi anche lasciare i propri genitori per andare altrove è qualcosa che fanno con difficoltà, e quando vogliono rientrare è proprio molto spesso perché gli manca questo contesto relazionale.
1: E questo è un aspetto che spesso perdiamo di vista e che invece, ha un peso significativo. Ultimi la sua riflessione, poi ci concediamo una pausa di musica.
2: Dicevo che questo riguarda anche per i ragazzi che si spostano da sud verso il nord Italia, non solo quelli che vanno all'estero, e riguarda le relazioni sentimentali di coppia, e quindi se c'è una relazione sentimentale di coppia che già esiste, la scelta di andare all'estero diventa ovviamente più difficile, perché appunto si dà spesso invece la priorità a quel rapporto che invece è considerato più importante.
1: Questione è complicata e noi, mentre la meditiamo, ci riflettiamo sopra, ascoltiamo The Boxer dei Simon & Garfunkel.

0: Giovani,
1: giovani
0: si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Alessandro Rosina. Stiamo parlando di giovani, di ragazzi, nostri figli, nostri nipoti, nostri amici che lasciano l'Italia, si trasferiscono altrove per lavorare, studiare, per cercare una diversa qualità di vita. Senta professore, ma quelli che restano e magari lo fanno per le considerazioni su cui ci siamo soffermati, il desiderio di non spezzare relazioni affettive, poi alla fine che sentimenti provano, cioè come guardano al paese, con quali prospettive, sono più rassegnati, disillusi, proiettandosi verso l'orizzonte dei 45 anni, come si vedono?
2: Qui c'è diciamo che c'è una situazione variegata, perché c'è chi comunque può contare sull'aiuto della famiglia d'origine, che riesce ad essere un aiuto che compensa magari le carenze di welfare che invece i giovani possono trovare negli altri paesi. Negli altri paesi è più alto l'investimento sia in formazione, sia nelle politiche attive del lavoro, sia nelle politiche abitative e sia nelle politiche di conciliazione tra lavoro, famiglia, quindi servizi per l'infanzia, eccetera. Dove tutto questo viene in qualche modo sopperito dall'aiuto della famiglia d'origine, non è che si vive male in Italia, si può vivere
1: Vivere benissimo, ma
2: Sì, ma il problema è che molti giovani compensano questa carenza di mobilità sociale, perché invece non hanno questo supporto dalla famiglia d'origine, con una mobilità geografica e quindi in qualche modo si spostano all'interno del territorio, come abbiamo detto, da sud verso il nord o verso i grandi centri del nord rispetto alle aree interne. Comunque cercano poter aggiustare, ecco, la possibilità di costruire una vita che sia adeguata, soddisfacente, che vada incontro alle proprie aspirazioni, che quindi non sia
1: in un altro orizzonte, diciamo,
2: ed è quello che vogliono evitare, perché appunto questo crea molta frustrazione. Cioè il rischio che noi vediamo dai dati è proprio che va in profondità, cioè quando tu non riesci ad avere livelli di possibilità di realizzazione delle tue aspettative, delle tue ambizioni, vai in qualche modo a far scadere il valore che dai a quegli obiettivi. Quindi ad esempio, se tu non riesci ad entrare in maniera adeguata nel mondo del lavoro e acquistare la tua autonomia in maniera solida, rinunci, sposti sempre più in avanti la scelta di avere figli fino a rinunciare e poi per poter
1: quindi,
2: poi anche
1: abbiamo
2: dire
1: un
2: che,
1: circolo
2: tutto sommato, quella rinuncia di fatto è qualcosa a cui non è in fondo così importante, ecco. Si può vivere anche bene anche senza, ecco, questa è la cosa peggiore, cioè abituare
1: la normalizzazione,
2: alla normalità della, rivedere
1: di una privazione che invece è una privazione significativa sia per il futuro del paese che per le loro stesse vite. A questo riguardo lei è anche l'autore, per chiare lettere, della scomparsa dei giovani, le 10 mappe che spiegano il declino demografico italiano. Ma l'Italia senza giovani che paese è già e sarà? E soprattutto quel che ci preoccupa, quanto tempo abbiamo? Cioè siamo ancora in tempo per invertire la rotta? Per esempio nell'introduzione al rapporto lei parla di uno strumento che è la valutazione di impatto delle misure che vengono adottate rispetto alle giovani generazioni, però è uno strumento concreto che potrà produrre dei risultati, insomma ce la possiamo fare?
2: No, ce la dobbiamo fare e abbiamo tutte le potenzialità per poterlo fare, bisogna però appunto dare una direzione vera al paese e farlo con le nuove generazioni, perché il mondo cambia, evolve attraverso
1: le nuove generazioni. Mi piace il con e non esclusivamente il per.
2: Esatto, con le nuove generazioni, quindi facendo arrivare loro forte il messaggio che il paese ha un futuro e un presente e la possibilità quindi anche di migliorare e di cogliere le sfide anche del proprio tempo investendo su di loro e con l'aspettativa che loro possano realizzarsi dal punto di vista formativo, professionale e di vita nel modo migliore, perché questo è poi quello che consente a un paese che invecchia di continuare a avere prospettive e guardare positivamente oltre il presente, perché noi stiamo vivendo una fase che è sicuramente positiva rispetto alla longevità, quindi la possibilità di vivere sempre più a lungo, ma questo fa aumentare anche la popolazione anziana di conseguenza. Il problema è che vivere bene a lungo

0: studiano, lavorano tra le più alte in Europa, battuti solo dalla Bulgaria. E perché gestiamo l'immigrazione semplicemente come emergenza, come problema, sì, di ordine pubblico, quando invece la
1: inevitabilmente, diciamo, esplorando questo tema, siamo portati a concludere con tutta una serie di domande, di sfide da raccogliere. Io, professor Rosina, la ringrazio di averci accompagnato. Invito tutti a, insomma, servirsi di questo strumento che è il rapporto giovani. Grazie davvero della sua presenza oggi qui a Giovani si diventa. Ringraziamo in regia Paola Corona, la nostra Alessandra Petitta per il suo prezioso contributo, e anche un'autentica rappresentante della generazione Z, Lisa Mazzella, che sceglie per noi i brani musicali. Grazie a voi per l'ascolto e ci risentiamo alla prossima tappa di Giovani si diventa.
2: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Gesù interroga i suoi, chiede loro il segreto della sua identità. Chi sono io? Ecco, questo è un Vangelo che ci consegna da un lato il segreto del mistero della persona umano-divina di Gesù ed anche il mistero della sua missione. Dall'altro il mistero della Chiesa. È il luogo, Cesarea di Filippo, dove Gesù affida a Pietro il ministero delle chiavi, questo aprire, questo chiudere che ascoltiamo in questo brano del Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 16 di Matteo. Allora noi vogliamo inabissarci in questa sapienza imperscrutabile divina che convoca l'umanità ad essere partecipe della sua stessa divinità. In fondo, essere Chiesa significa entrare attraverso la porta del battesimo, convocati da una parola, sapendo di avere come compito la divinità, perché Gesù ci ha rifatti di natura divina. E in questo, in maniera ordinata, insieme a Pietro, viene da dire sempre con Pietro e mai senza Pietro. È Pietro la colonna che ci garantisce di camminare sul sentiero giusto. Dice Sant'Agostino, meglio camminare anche zoppicando sul sentiero sicuro di Pietro che correre su un sentiero che non sappiamo dove ci porta. Ascoltiamo.
2: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
1: Siamo a metà del Vangelo di Matteo e c'è uno snodo. Lo snodo è la professione di fede di Pietro in Cristo. Questo Vangelo è un Vangelo molto conosciuto. Gesù si trova a Cesarea di Filippo. Cesarea di Filippo era una città nuova, costruita da poco. Tra l'altro è molto importante perché la tradizione poneva la porta degli inferi proprio in quella località. La tradizione popolare pensava che l'ingresso degli inferi, cioè di questo luogo sotterraneo dove giacevano le anime di coloro che erano trapassati, ecco, la porta era proprio a Cesarea di Filippo. Allora capiamo anche meglio fin da subito perché Gesù proprio lì parla degli inferi che non potranno prevalere sulla chiesa che poggia su di lui. Allora Gesù si trova nella regione di Cesarea di Filippo e comincia quello che è un sondaggio, pone delle domande. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Sono domande a cerchi concentrici. La gente è un modo di dire l'indistinto. Quando si parla della gente non ci sono dei volti particolari. Quindi prima di tutto il popolo, in maniera generica, generale, Che cosa dicono di me, del figlio dell'uomo? Gesù ama appellarsi in questa maniera, il figlio dell'uomo che ha reminiscenze scritturistiche, troviamo nel libro del profeta Daniele, il figlio dell'uomo che riceve il regno e lo consegna al vegliardo e quindi Gesù si appropria un po' di questo appellativo, è lui il figlio dell'uomo. Allora i suoi discepoli dicono, secondo la gente, chi è Gesù? Guardate, la questione del chi è Gesù è la questione capitale che attraversa la storia. Ci giochiamo così la nostra vita. In fondo anche la nostra vita è una risposta a questa domanda. Ascoltiamo questo Vangelo e sappiamo che in ultimo Gesù pone a me, a noi, a te, questa questione. E la risposta non è semplicemente una questione verbale. Certo, tu sei il Cristo. San Paolo dice che nessuno, se non ha lo Spirito Santo, può dire Gesù è il Signore, ma che anche proclamare Gesù è il Signore è una proclamazione che conferisce salvezza. Quindi certo che c'è una proclamazione, ma è la proclamazione in atto con la nostra vita che è la risposta a questa domanda. Comunque sia, ci sono le risposte della gente. Alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Allora, perché Giovanni Battista? Ma Giovanni Battista è unanimemente riconosciuto come il nuovo Elia. Anche Gesù dice lui è quell'Elia che deve venire e secondo la promessa venuto Elia, tornato anzi Elia, il più grande dei profeti, che era stato portato in cielo su un carro di fuoco con la promessa che sarebbe tornato e il ritorno di Elia avrebbe immediatamente anticipato la venuta del Messia. Ecco allora Elia. E poi i profeti, ma perché proprio i profeti? Perché lo spirito di profezia che di fatto si era spento dopo il profeta Malachia sarebbe stato nuovamente effuso, donato, proprio nell'era messianica. Quindi Gesù è il profeta perché è con il Messia che si sarebbe riacceso e poi acceso in una forma completamente nuova, inedita, lo spirito della profezia. Tutti i profeti credono nello Spirito Santo che ha parlato per mezzo dei profeti, noi recitiamo nel nostro credo apostolico. Questo spirito di profezia è lo spirito di Gesù che una volta morto in croce, Gesù effonde sull'umanità tutta e quindi nella piccola e poi nella grande Pentecoste degli Atti degli Apostoli è lo spirito del risorto, lo Spirito Santo che è effuso con abbondanza su ogni uomo e su ogni donna, su tutti i battezzati. Avviene finalmente quello che il profeta Gioele aveva profetizzato. Lo spirito sarà effuso su tutti. Quindi ecco perché il profeta. Ma ecco, dicevo, è una domanda a cerchi concentrici, ma voi chi dite che io sia? Non è tanto quello che dice la gente, ma quello che dicono i suoi, coloro che sono i più vicini, coloro che lo hanno ascoltato, che hanno ascoltato ormai da 3 anni la sua parola, che lo conoscono. È questo l'esame che interessa a Gesù. Ed è Pietro che è mosso dal Padre. La professione di Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Che cosa avrà compreso Pietro? Non lo sappiamo. Tanto che cosa voleva significare il Cristo? Il Cristo, certo, tu sei l'unto. Il Messia era il Cristo, ovvero colui che aveva ricevuto l'unzione di essere profeta, di essere re, di essere sacerdote. Queste 3 figure, cioè il re era inviato, il sacerdote era inviato, il profeta era inviato, ciascuno con la sua missione, e ricevevano attraverso l'unzione con l'olio il potere di svolgere questa missione. Quindi il Cristo è colui che, unto di spirito, è capace di compiere la missione che gli è stata affidata. Quindi Gesù è l'inviato dal Padre. L'unto al Giordano, Gesù riceve lo Spirito sotto forma di colomba e comincia la sua missione. Quindi tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Pietro in quel momento non poteva certamente comprendere che tipo di filiazione fosse davvero quella di Gesù. Dire il figlio del Dio vivente per noi ha un significato ben preciso dopo la passione, morte e risurrezione di Gesù. Per Pietro significava probabilmente tu sei il figlio del Dio vivente, tu sei qualcuno particolarmente caro al Dio vivente, ma in realtà con la rivelazione piena noi comprendiamo che Gesù è il figlio consustanziale al Padre. E allora c'è una beatitudine che Gesù riconosce in Pietro: beato te Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato. Cioè quello che dicevo adesso non è una rivelazione che viene dalla capacità umana. Dire carne e sangue, dire la contingenza, la debolezza della condizione umana. Ma quello che dice Pietro è il frutto di una rivelazione che viene dall'alto. È il Padre che fa conoscere a Pietro ciò che Pietro stesso non può in ultimo comprendere. Ed ecco che Gesù investe Pietro della sua missione. E tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. È la chiesa che poggia sulla vera pietra che è Gesù. Pietro sì è la pietra, ma non è la pietra di fondazione, è la pietra che poggia sulla vera roccia sulla quale è costruito tutto l'edificio della Chiesa. Allora c'è Gesù che è la roccia e c'è Pietro che è la pietra. Su questa pietra è costruita la Chiesa, l'Ecclesia, cioè l'assemblea di coloro che sono convocati dalla parola. Questa è la Chiesa, eh? Il significato di Chiesa, di Ecclesia, che traduce un termine più antico, è proprio la assemblea dei convocati. Cioè far parte della Chiesa non è merito umano, ma la Chiesa è la comunità di coloro che sono chiamati, convocati dalla parola, da Gesù. E le porte degli inferi non possono prevalere, cioè la parola di Dio, la volontà salvifica di Dio è certamente presente nella Chiesa. Ecco perché le porte degli inferi non possono prevalere, ecco perché è la Chiesa che ha il potere della misericordia, il potere di sciogliere, di legare, cioè il potere di portare agli uomini la misericordia di Dio, perché la Chiesa è la presenza di Dio nella storia degli uomini, nelle generazioni. Qui ricorda quello che era la figura del maggiordomo. Il maggiordomo in una casa era quello che aveva il potere di aprire e di chiudere le porte. Quindi Gesù in qualche modo dice a Pietro: tu sei il maggiordomo della Chiesa, di questo edificio, di questo tempio che è la Chiesa. Tu ne hai le chiavi, cioè tu puoi aprire e chiudere, e l'aprire e chiudere è sempre un'esperienza di misericordia. Allora la Chiesa è il luogo dove la misericordia di Dio diventa sacramento, diventa parola, diventa storia che muove la storia degli uomini incontro all'abbraccio ultimo attraverso Cristo con il Padre, che è il porto di ogni sospiro umano, il porto al quale ogni desiderio si volge per trovare quiete.

0: La gente chi dice che io sia? È questa la domanda che attraversa i secoli e quando prego con questo Vangelo molte volte tornano alla mia memoria le parole di San Paolo VI. Voi sapete che questo Papa, oltre che essere un santo, un grande santo ed avere traghettato la Chiesa in anni difficili, era un fine intellettuale e un fine letterato. Aveva una rara capacità di scrivere con una eleganza tutta particolare. Per questo i suoi discorsi, i suoi scritti, le sue omelie sono molto raffinate e toccano il cuore davvero con una rara eleganza. Ho pensato allora a questa omelia, l'omelia che Paolo VI ha tenuto il giorno della Domenica delle Palme, il 22 marzo 1970. Tutta questa omelia è intessuta per rispondere a questa domanda, come se il Papa volesse rispondere a Gesù intessendo l'omelia di frasi che iniziano con tu sei, tu sei, tu sei. E all'inizio San Paolo VI dice: tuo Gesù hai dato di te tante definizioni che formano l'oggetto e la delizia della nostra fede. Gesù ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Lui ha detto di sé. Ecco, e poi Paolo VI inizia a tessere questa trama di riconoscimenti che lui dà a Gesù. Tu sei l'atteso da secoli, l'atteso dalla nostra generazione. Sì, Gesù è colui che è atteso da sempre, da secoli, l'atteso dalla nostra generazione, cioè ogni generazione attende Gesù e ogni generazione narra all'altra generazione di questa attesa. Tu la chiave di tutta la storia passata e futura. Ecco, c'è una reminiscenza biblica, Gesù è la chiave di Davide, colui che apre e nessuno può chiudere, colui che chiude e nessuno può aprire. Però a me piace tantissimo questa definizione che Paolo VI dà: tu sei la chiave di tutta la storia, passata e futura, cioè che la storia degli uomini è incomprensibile di per sé senza Gesù, che ne costituisce la chiave, l'interprete autentico, il segreto stesso della storia. Tu sei la nostra scelta. Ecco, anche questo, tu sei la nostra scelta. È strana, no? Questa espressione non ci è familiare. Eppure Gesù, che si offre a noi come Salvatore, chiede di essere scelto. C'è sempre un sì che noi siamo chiamati a dare ed abbiamo anche la tragica possibilità di rispondere con un no, cioè che questa scelta sia una scelta positiva a favore di Gesù oppure contro Gesù. Tu sei la nostra scelta. Tu, continua ancora Paolo VI, incroci ancora oggi, sempre e dappertutto i sentieri dell'umanità e poni te stesso come la grande questione. Cioè Gesù incrocia i sentieri dell'umanità, l'umanità che segue le proprie vie, ma in tutte è incrociata, intercettata da Gesù. Poni te stesso come la grande questione, come la scelta somma e decisiva che ogni uomo, che ogni popolo è chiamato a fare. Ecco, Gesù è la questione capitale, è la scelta decisiva che ogni popolo ed ogni persona è chiamato a fare. Voglia Dio che noi scegliamo Gesù, che sia Lui la nostra scelta.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Dal libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi è il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male, ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta.

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica».

Ma Gesù continuava a parlare alla gente e amava la gente e amava la folla, tal punto che dice che questi che mi seguono, quella folla immensa, sono la mia madre e i miei fratelli. Sono questi, e spiega, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Queste sono le due condizioni di seguire Gesù: ascoltare la parola di Dio e metterla in pratica. Questa è la vita cristiana, niente di più. Semplice, semplice. Ogni volta che noi facciamo questo, apriamo il Vangelo, leggiamo un passo e ci domandiamo: con questo Dio mi parla? Dice qualcosa a me? E se dice qualcosa, cosa mi dice? Questo è ascoltare la parola di Dio. Ascoltarla con le orecchie e ascoltarla col cuore. Aprire il cuore alla parola di Dio. I nemici di Gesù ascoltavano la parola di Gesù, ma gli erano vicini per cercare di trovare uno sbaglio, per farlo scivolare e che perdesse autorità. Ma mai si domandavano: cosa dice Dio per me in questa parola? E Dio non parla solo a tutti. Sì, parla a tutti, ma parla a ogni uno di noi. Il Vangelo è stato scritto per ogni uno di noi. Il Signore sempre semina la sua parola, soltanto chiede un cuore aperto per ascoltarla e buona volontà per metterla in pratica. Per questo la preghiera di oggi, che sia quella del Salmo: guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi, cioè sul sentiero della tua parola, e perché io impari con la tua guida a metterla in pratica.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi. Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, proposte da Rosario Tronnolone.

La paura della sofferenza e della morte ti taglia letteralmente le gambe, ti immobilizza nell'impotenza, ti serra la gola, ti fa piangere e sudare lacrime e sangue. È esattamente questo che ha provato Gesù, come uno qualunque di noi. E poi ci sono le cadute lungo la strada che l'ha condotto al Calvario, di cui ci aiuta a fare memoria la Via Crucis. E che siano 3 o 10, poco importa. Gesù non ha paura di cadere, di farsi vedere letteralmente schiacciato dal dolore, faccia a terra, a masticare polvere, lacrime e sangue. E penso a quante volte mi sono sentito schiacciato dai problemi, dalla vita con i suoi inevitabili fallimenti, e ho sperimentato nel più crudo dei modi che è al suolo che si infrange ogni smania di onnipotenza o presunzione di impeccabilità. Quante volte finire a terra, per quanto doloroso, ci ha fatto bene, ricordandoci che non siamo altro che terra impastata, polvere, che basta un nulla perché il vento la disperda, ma anche che tutto è dono e non possiamo accampare pretese o diritti. Ben vengano allora le cadute, se ci fanno crescere e maturare quando siamo troppo sicuri delle nostre verità e capacità, della nostra bravura, della nostra conoscenza di Dio. Quando ci crediamo migliori degli altri e per farci strada buttiamo a terra l'altro e lo calpestiamo, credendoci così più grandi e più forti. Si salva solo chi sa fare delle proprie cadute uno slancio, un'occasione per tornare in piedi, nuovo, trasformato, senza sprecare quella lezione che ogni caduta porta con sé. Sono diventato un esperto di cadute. E non è che ogni volta fa meno male, ma almeno non perdo più tempo a ripetermi che non cadrò più, a chiedermi il perché, a disperarmi ad ogni caduta. Ho imparato che a soffrire, a sentire male, non si è mai pronti. E fuggire dal dolore non serve. Occorre abitarlo, perché è solo dopo essere caduto che posso rialzarmi. Ogni volta che cado, rinasco. Più sveglio, più ricco, più forte, più vero. È un viaggio quello che si fa cadendo, dentro se stessi. È un'occasione, un'opportunità, una possibilità. Se partiamo con la sola voglia di ritornare in piedi, non troveremo mai nulla in quell'abisso che siamo, ciascuno di noi. Ma se proviamo a starci dentro, impareremo a regnare, ad essere padroni della situazione, anche quando tutto sembrerà non avere più senso. Sono un esperto di caduta e ne vado fiero. So cadere. È l'unico modo per imparare a camminare. Non è bene che l'uomo sia solo, sta scritto nella Genesi. L'uomo che è solo è lo tov, non buono, non piacevole. La solitudine è in antitesi al principio stesso della creazione. Nulla è da solo. Persino la tenebra non può dire se stessa se non in relazione alla luce, di cui è mancanza. Il racconto stesso della creazione pone all'origine di tutto il numero 2. E non è un caso che la bet, la seconda lettera dell'alfabeto ebraico, la numero 2 appunto, sia anche l'iniziale della prima parola della scrittura, Bereshit. L'esistenza necessita di relazione, di una dualità che è alterità, diversità, mediante la quale riconoscersi reciprocamente. E questo vale in modo particolare per l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, che diventa simile al suo creatore nella misura in cui realizza se stesso in relazione a un altro. Ma per quanto Adamo entri in relazione con il creato, nulla è simile a lui, niente gli somiglia. Ecco allora che Dio separa la donna dall'uomo, Ishah da Ish,
come un aiuto che gli corrisponda, diversi ma simili, corrispondenti l'uno all'altro. La relazione vince la solitudine. Dio stesso non ama la solitudine. Egli è in sé dall'eternità relazione, incontro, dialogo, Padre, Figlio e Spirito. Colui che ama, l'amato e l'amore che tra i due intercorre. Siamo stati creati per la relazione, per essere insieme, non da soli. Queste sono le coordinate del nostro essere, ciò che è inscritto nel profondo della nostra umanità. Ecco perché l'esperienza della solitudine non solo ci fa paura, ma la sentiamo talmente distante da noi da avvertirla come disumana. Che cos'è dunque che ci fa così paura della solitudine? Rimanere da soli ci spaventa per natura. Temiamo sin da piccoli di essere esclusi, messi da parte, isolati, fino a diventare invisibili per gli altri. E ci adoperiamo in ogni modo per essere accettati e rimanere all'interno d'un gruppo, fino al punto di lasciarcene condizionare nelle scelte e nel modo stesso di pensare. Siamo capaci di camuffare la nostra solitudine nell'ubriacatura di una folla, in cui, pur di negarla, ci dimostriamo come gli altri vorrebbero che fossimo. È paradossale, ma possiamo non sentirci soli, anche se isolati, o, al contrario, sentirci da soli in mezzo alla folla. Non è poi così raro, infatti, che in una stessa casa, attorno a uno stesso tavolo, ci si senta a volte tremendamente soli, non compresi e non visti. Finiamo per ripiegarci su noi stessi, per chiuderci ermeticamente e rimuginare su ciò che ci manca, fissarci sulla nostra insoddisfazione, pianificando di fuggire da una realtà che ci ha riservato solo delusioni e frustrazioni. Quanti occhi per la strada, al ristorante e persino in casa, ormai disabituati a cercare altri occhi, preferiscono fissare lo schermo di uno smartphone, evadere dal presente, dal reale, per rifugiarsi nel virtuale. Siamo in fuga, come braccati da un crescente senso di insoddisfazione, delusi, feriti e a volte anche bloccati dal fallimento di relazioni sulle quali avevamo investito tanto o che avrebbero dovuto proteggerci e non sono state in grado di farlo. Così, mentre da una parte ci isoliamo dagli altri, chiudendoci noi stessi per paura di soffrire ancora, dall'altra riconosciamo che da soli non riusciamo a stare.

Rosario Tronolone ha proposto: «Ho avuto paura, attraversare le ombre affidandosi». Meditazioni di Don Giuseppe Di Stefano, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

cammin di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua

0: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, oh Signore,
1: e splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione

0: nel sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per la cura dell'acqua. Preghiamo per una gestione giusta e sostenibile dell'acqua, risorsa vitale, perché tutti possano accedervi in modo equo. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa che attinga alla liturgia come sorgente. Ti preghiamo, Signore, affinché il radunarci come comunità sia modello e nutrimento per una vita vissuta a lode e gloria del Tuo nome. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, preserva i Tuoi ministri dalla tentazione del carrierismo e dalla ricerca dei privilegi, perché si rendano in obbedienza disponibili anche per i servizi più umili e nascosti. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: La Chiesa è il corpo di Cristo e il suo Tempio, la sua casa e la sua città. Così Egli, che è il capo del corpo, abita in questa casa, santifica questo tempio ed è il re di questa città. La Chiesa è tutto questo, così lo è anche Cristo. Cosa abbiamo dunque promesso a Dio, se non di essere il tempio di Dio? Non possiamo offrirgli niente che sia più gradito del dirgli possiedici. Voglio abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. In essa c'è qualcosa di meraviglioso da vedere, la dolcezza del Signore che attende la nostra contemplazione. Sant'Agostino. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.
2: Grazie altrettanto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Mentre ci accostiamo all'altare del Signore, prendiamo consapevolezza dei nostri peccati, domandiamo perdono. Tu che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Tu che hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Tu che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
0: Preghiamo.

0: O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che osservando i tuoi comandamenti possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Proverbi. Il cuore del re è un corso d'acqua in mano al Signore, lo dirige dovunque egli vuole. Agli occhi dell'uomo ogni sua via sembra diritta, ma chi scruta i cuori è il Signore. Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio. Occhi alteri e cuore superbo, lucerna dei malvagi e il peccato. I progetti di chi è diligente si risolvono in profitto, ma chi ha troppa fretta va verso l'indigenza. Accumulare tesori a forza di menzogne è futilità effimera di chi cerca la morte. L'anima del malvagio desidera fare il male. Ai suoi occhi il prossimo non trova pietà. Quando lo spavaldo viene punito, l'inesperto diventa saggio. Egli acquista scienza quando il saggio viene istruito. Il giusto osserva la casa del malvagio e precipita i malvagi nella sventura. Chi chiude l'orecchio al grido del povero invocherà a sua volta e non otterrà risposta. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
0: Guidami, o Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
2: Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie.
0: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
2: Ho scelto la via della fedeltà. Mi sono proposto i tuoi giudizi. Dammi intelligenza perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore.
0: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
2: Guidami sul sentiero dei tuoi comandi perché in essi è la mia felicità. Osserverò continuamente la tua legge in eterno per sempre.
0: Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi.
3: Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Parola del Signore.
1: Gloria a Dio Cristo.

La prima lettura, tratta dal libro dei Proverbi, è una raccolta di espressioni che raccolgono in sé della saggezza, come sono i proverbi in generale, cioè delle frasi brevi che comunque invitano ad una riflessione e meriterebbero, diremmo così, un sostare su ciascuno di essi perché hanno, diciamo così, sottolineature diverse. Nel Vangelo troviamo invece una forma di ironia che il Vangelo di Luca ci porta, perché poco prima di questo brano aveva evidenziato che i fratelli di Gesù, cioè la sua parentela, prendendo su la madre, vanno a cercarlo perché dicono è fuori di sé. Non mangia, continua a predicare, va in giro di qui e di là, si scontra con le autorità del tempo e così via. Preoccupati in un certo senso della propria figura, oltre che della salute del membro della loro famiglia. E invece quando vanno là sono loro che sono fuori, mentre Gesù è dentro. C'è un po' di ironia in questo, ma in un certo senso ci ricorda come la realtà sostanziale non è la figura che facciamo davanti agli altri, ma dove sta il nostro cuore, dove stanno le nostre relazioni. E Gesù sottolinea che la relazione con lui è data dall'ascolto e dalla pratica della sua parola.

0: Fratelli, preghiamo perché si rafforzi la nostra parentela spirituale con Gesù nel compimento della volontà del Padre e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, Signore, perché chi occupa un posto di responsabilità abbia il dono della sapienza e agisca secondo il disegno divino. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché i catechisti e i loro allievi ascoltino con amore la parola di Dio, per essere familiari di Gesù e approfondire la comunione di vita con Lui. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché sull'esempio di Maria, madre di Gesù, coloro che cercano l'amicizia di Dio compiano la sua volontà, unica via per una più stretta parentela con Lui. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché il nostro popolo, riconoscendo e coltivando gli autentici valori umani, consegua un vero progresso civile e sociale. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Perché il Padre accolga nella gioia del Regno i nostri fratelli defunti Giacomo Trapattoni, Piero, Cristina, Piera, Aldo, Maria, Vasili e i defunti della famiglia Ferrari e Possenti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Signore Gesù, Verbo di Dio, aiutaci ad accogliere la Tua parola e a metterla in pratica, perché la Sua potenza ci renda conformi a Te ed entriamo a far parte della Tua famiglia, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Cuore so che tu mi ascolterai.

che tu sai, con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore, altro

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo, e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Ecco, dopo la sigla, buongiorno a tutti, Roberto vi saluta per oggi che è martedì 22 settembre. È iniziata questa settimana, oggi martedì appunto, abbiamo appena ascoltato la Santa Messa celebrata da Don Gian Sante. Vediamo insieme velocemente un po' gli impegni che durante la settimana, le proposte, diciamo, più che impegni, le proposte che la nostra parrocchia, la nostra comunità parrocchiale, diciamo così, offre e ci dà un senso di appartenenza. Ci propone alcune iniziative e le vediamo insieme. Già oggi, martedì, c'è la Santa Messa alle ore 18 in San Pietro. Domani, 23 settembre, Santa Messa qua in parrocchia alle 18 San Bernardino. Domani, tra l'altro, 23 settembre, si ricorda Padre Pio, San Pio da Pietralcina. Giovedì 24, ore 8:30 Santa Messa, ore 16:30 e 21 giorno dell'ascolto in oratorio, mentre alle 18 Santa Messa in Santa Liberata. Venerdì 25, Santa Messa in parrocchia sempre 8:30, un matrimonio alle ore 15 San Bernardino. Inizia il corso di preparazione al matrimonio venerdì 25 alle ore 21, mentre sempre alle ore 21 incontro genitori medi e superiori. E questo incontro è propedeutico, ci sarà la spiegazione, l'introduzione e quella che è una nuova iniziativa, ne parlo già adesso, poi venerdì o comunque settimana prossima vi daremo dettagli ben più precisi. Iniziativa che parte quest'anno, per i ragazzi delle medie superiori è previsto Don Andrea domenica annunciandolo l'ha chiamato Crest autunnale e Crest invernale. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa che riguarderà appunto i ragazzi delle medie e delle superiori, sempre il venerdì sera, con le varie attività. Non anticipo niente perché veramente venerdì 25 alle ore 21 i genitori, i ragazzi, genitori delle medie superiori sono invitati in oratorio per capire meglio e diciamo così, per orare e caldeggiare presso i propri figli questa bella iniziativa nuova, tra l'altro, per quanto riguarda la nostra comunità parrocchiale. Sabato 26, Santa Messa ore 30 con i parrocchi, confessioni dalle 16 in penitenzieria e alle 17 prove per i battesimi in parrocchia. Seguirà Rosario, alle ore 18 messa festiva, alle ore 21 in santuario, Rosario con flambeau. Domenica 27, 26esima del tempo ordinario, 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Sante messe agli orari festivi consueti, alle 16 battesimi in parrocchia, mentre alle ore 21 un concerto per ricordare la nascita di Michelangelo Merisi il Caravaggio, che non è 27 settembre ma è il 29, comunque ovviamente si ricorda domenica 27 qua in parrocchia. Corso di preparazione al matrimonio, io ho detto inizia, ma è già il secondo incontro di

venerdì 25. Giorno dell'ascolto, l'ho detto, da giovedì dalle 16.30 alle 21, per il chirinaggio diocesano. Oggi è quello che è, c'è stato domenica scorsa, con la presenza del Vescovo e con diciamo l'accoglienza di un ragazzo che si appresta a intraprendere il suo percorso, prima diaconale, poi si spera anche sacerdotale. Sabato prossimo, seminario a Cremona, sono invitati gli operatori pastorali per il convegno diocesano. Ecco, poi un'ultima notizia che ci riguarda: l'anniversario di matrimonio. La parrocchia propone il ricordo degli anniversari per sabato 17 ottobre. Chi intende partecipare segnali il proprio nome in segreteria. Oltre alla Santa Messa del sabato 17, che è sabato alle ore 18, ci sarà la possibilità di cenare insieme dopo in oratorio stesso, ma saremo più precisi durante le prossime settimane. Questi erano gli avvisi principali che riguardavano la nostra comunità. Per fortuna non ci sono segnalazioni di esequi almeno in questi giorni per ora, e vi faccio ascoltare. Iniziamo con una canzone per staccare un po' dopo la valanga di avvisi che vi ho letto, un po' di musica una musica tratta da un musical del Gerrosso che si intitola Un'altra umanità. Vediamo.

Ecco, riprendiamo insieme dopo questa canzone che dà un po' di speranza, una speranza che può essere quella, che può essere un'accoglienza. Parleremo poi di come c'è sul giornale, sull'Eco di Bergamo, sul discorso di Mattarella riguardo anche all'inizio dell'anno scolastico, per una tematica che ormai uguale per tutti in tutto il mondo, cioè diciamo in Italia e in Europa, diciamo che ormai la scuola, le classi sono multietniche e bisogna far fronte a determinate sinergie. Ecco, ma oggi, come ho detto, è San Maurizio. Vediamo un po' chi era questo santo. San Maurizio è stato un generale romano, capo della leggendaria legione tebana, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e ecco, si sa ben poco a livello storico di questo generale romano. Si sa che è nato a Gannaunum intorno al 287 d.C., ma non si sa bene poi la data di morte. Oddio. Alcune fonti storiche dicono che è nato a Tebe intorno al III secolo e che muore appunto a Gannaunum nel 287, che è una città dell'odernia Germania. È venerato dalla Chiesa cattolica e Chiesa copta. Il santuario principale è l'abbazia territoriale di San Maurizio da Gauno fino al 961 e poi la cattedrale di Magdeburgo, che è nella ex Germania dell'Est, diciamo così, in Germania comunque dal 961. La ricorrenza oggi, ovviamente, quando si raffigura in iconografia armatura, ramo di palma, spada e vessillo. È patrono, tra l'altro, dei militari, dei tintori e del corpo degli alpini. Muore per decapitazione. E vediamo proprio brevemente, secondo le agiografie, perché non esistono proprio fonti storiche sicure, sarebbe stato un dux dell'impero romano, capo della leggendaria legione tebana, che era egizio-romana, che avrebbe operato nella Mesopotamia nel corso del III secolo e successivamente nel 300 trasferita nell'Europa centrale romana, colonia in Germania appunto, a nord delle Alpi. In seguito al rifiuto di intraprendere azioni punitive contro i cristiani, sarebbe stato martirizzato durante la decima persecuzione di Diocleziano. Secondo i documenti agiografici, la legione interamente composta da cristiani, che in origine prestava servizio ai confini orientali dell'impero, venne schierata in Gallia dall'imperatore Diocleziano. Il compito della legione era di assistere militarmente Massimiliano nella difesa contro i Quadi e i Marcomanni, barbari che dal fiume Reno tracimavano nella Gallia, e di sottomettere popolazioni ribelli locali. I soldati eseguirono brillantemente la loro missione, tuttavia quando Massimiliano ordinò di perseguitare e uccidere alcune popolazioni locali del Vallese convertite al cristianesimo, molti tra i soldati tebani si rifiutarono. E fu così che l'imperatore Diocleziano, tramite Massimiliano, ordinò prima la flagellazione e poi l'uccisione di un soldato su 10 mediante decapitazione. Ecco, festività di San Maurizio, che oggi, patrono degli alpini, e dei suoi compagni santi martiri,
e anche delle guardie svizzere che prestano appunto servizio in Vaticano. Diverse chiese, comunque, ricordi sono dedicati a San Maurizio in giro per l'Italia, in giro per il mondo. Ma vi voglio proprio ricordare una piccola chiesetta che c'è annessa o comunque vicino al rifugio Contrin in Val di Fassa, proprio sotto la parete sud della Marmolada. Ecco, rifugio Contrin è diciamo caro un po' a tutti noi, perché era uno dei rifugi più amati da Don Maurizio De Vicenzi. Quando andavamo con lui in campi estivi in montagna, la gita d'obbligo era al Contrin. Ci siamo stati come comunità l'anno scorso, proprio verso la fine di settembre, con una bella passeggiata che parte da Alba di Canazei per un'ora e mezza, due, che aveva ancora gambe. È arrivato sul fino al rifugio, personalmente altre persone mi hanno preso il taxi, l'età è quella che è, però molto bello è stata poi la commemorazione e diciamo la messa celebrata proprio nella chiesetta attigua al rifugio, con davanti la statua di San Maurizio. Ma lo spettacolo, al di là del ricordo di San Maurizio e altri caravaggini purtroppo defunti, che hanno dei quali ci sono delle fotografie a ricordo, è spettacolo della natura. Siamo dietro la parete sud della Marmolada, con tutta una corona, la chiamo corona di vette dolomitiche imponenti, una meraviglia del creato. Ecco, era un ricordo personale che veramente è giusto farvi partecipi. Ecco, chi ha internet, chi ha un tablet, chi ha un cellulare, se entra in Rifugio Contrin, immagini, vede la bellissima immagine del rifugio, che era un rifugio austriaco della prima guerra mondiale, conquistato poi dagli italiani, e dietro c'è proprio questa chiesetta con la statua di San Maurizio davanti. Ecco, ricordo molto, molto bello, molto vivido, che farà piacere chi mi ascolta, che ha vissuto magari queste giornate, lo può anche ricordare. Ricordo personalmente, ricordo anche ovviamente Don Maurizio, e ringrazio che ci ha fatto amare la montagna, ci ha fatto amare la bellezza, ci ha fatto amare anche il sacrificio, perché chi, come diceva anche San Giovanni Paolo II, chi arriva in vetta dopo tanto sacrificio, dopo tanto camminare, tanto sudata, si trova la soddisfazione, la bellezza di essere arrivato in cima. E questo paragonava, San Giovanni Paolo II paragonava proprio al nostro cammino cristiano, irto di speranze, di difficoltà, di sacrificio, di gioie, ma quando arrivi in fondo, che hai fatto fino in fondo il tuo dovere, la bellezza di ringraziare. Ecco, questi erano un po' gli avvisi e la ricerca del santo di oggi, appunto San Maurizio, protettore tra l'altro del corpo degli alpini, e ovviamente un ricordo, un ringraziamento va anche, è doveroso, all'Associazione Nazionale Alpini Italiana, ma soprattutto alla sezione di Caravaggio, che tanto bene sta facendo e farà per la nostra comunità. Ecco, dopo questa lunga chiacchierata veniamo velocemente agli articoli, i titoli del giornale di Treviglio edicola venerdì. Ovviamente in prima pagina il tragico incidente di settimana scorsa, dove ha perso la vita purtroppo un angelo, Derek, è volato in cielo
per un tragico incidente. Il giornale dice aveva sempre il sorriso sul volto, gentile e pieno di voglia di vivere. Ecco, abitava a Masano, la mamma insegnante e lui frequentava le scuole elementari a Treviglio. Infatti, durante le esequie celebrate dal nostro Don Giansante a Masano, sabato scorso, c'erano insieme le due comunità, presenti i sindaci di Caravaggio Valandrini e di Treviglio Iuri Meri. Ecco, un ricordo in questa tragedia che ha colpito le due comunità, ma soprattutto colpito una famiglia. C'è ancora la mamma e il fratellino all'ospedale di Bergamo, in gravi condizioni, ma sembrerebbe per il momento fuori pericolo. Ecco, poi in prima pagina a Treviglio la banda del botto colpisce in via Roma, è stato fatto saltare il bancomat dell'Unicredit, non è pubblicità, proprio nella via centrale, il cuore del commercio di Treviglio. Le prime due pagine parlano purtroppo del tragico schianto di Masano, e ci sono le varie interviste. Viaggiavano dietro sul seggiolino. L'altro bambino ovviamente è stato sbalzato, e mentre Derek è rimasto incastrato, intrappolato nel seggiolino ed è morto sul colpo. Ecco, poi, quanto riguarda la sanità, medici di base in sciopero, penso sia stato sabato o un altro giorno, case comunità a rischio, e diciamo che salviamo la medicina generale. Adesso non so, non mi sono documentato, leggo solo i titoli di questi articoli. Ecco, ma veniamo velocemente a quelle che sono le notizie, a parte purtroppo il tragico scontro di Masano, le notizie che riguardano proprio il Caravaggio e ovviamente anche le frazioni Masano e Vidalengo. Ecco, Masano e Vidalengo, troviamo un po' di difficoltà veramente a includere, pian piano, ma ci vuole tanta pazienza, includere un posto a queste due comunità che fanno parte, sono frazioni, ma fanno parte della comunità di Caravaggio. Ecco, veniamo proprio a Caravaggio, ovviamente un altro funerale che si ricorda, il funerale di Maurice Vicario, morto improvvisamente sulla strada da Martinenco sabato scorso, sabato l'altro. Ecco,

occasione del saluto ufficiale dopo 17 anni, il parroco Don Franco Sudati, cittadino di Misano, è stato insignito della cittadinanza onoraria. Fa piacere, Don Franco, conosco, ha dedicato proprio questi 17 anni veramente tanto per questa, per la comunità appunto di Calvenzano. E poi ci sono alcune notizie anche che riguardano paesi limitrofi. Brignano, ha giunto la via libera, il primo via libera, l'ampliamento della Trebi Latte, che praticamente penso che sia un'industria che produce un'industria lettero casearia. Ecco, prima di passare velocemente alcune notizie sull'Eco di Bergamo di stamattina, vi faccio ascoltare un'altra canzone. Speriamo che a livello di tecnologia mi assista un po' di più, perché prima ho fatto un po' di problemi a farvi ascoltare la canzone.

ecco, sempre una canzone del Gel Rosso, vi faccio ascoltare Servo per amore, che sentiamo, ascoltiamo tante volte anche durante le sante messe.

Eccoci di nuovo insieme, vediamo i titoli appunto dell'Eco di Bergamo di stamattina. Interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla scuola. Straniero, uno studente su cinque, ma la scuola è inclusione, dice il Presidente. La scuola è aperta a tutti, senza ghetti o barriere. C'è poi il discorso del Vescovo di Bergamo, Monsignor Beschi, che ha celebrato la messa per la ricorrenza di San Matteo, che è patrono della Guardia di Finanza, dice la legalità richiede fiducia. Poi ci sono alcune notizie particolari. In seconda pagina proprio c'è tutto il discorso di Mattarella sulla legalità e sull'inclusione, che la scuola è aperta a tutti senza ghetti e barriere. Era intervenuto ad Amatrice, città simbolo dopo il terremoto. Sarà più forte e risiliente un paese che investe sulla conoscenza, e questo è il pensiero del Presidente della Repubblica. Ma a fondo pagina, di contro, c'è un'intervista al Cardinal Zuppi, Presidente della CEI. Monsignor Matteo Zuppi dice che la scuola deve essere un luogo autenticamente inclusivo. È intervenuto a questo proposito alla sessione triennale del Consiglio Permanente della CEI. Scuola e fine vita, e poi la pace e la guerra, è uno scenario internazionale che rischia di sfuggire di mano a leader che si sentono padroni di una nuova evangelizzazione. Questo è il discorso, diciamo, generale del Cardinal Zuppi. Per l'Italia ci sono tutte le preoccupazioni della Chiesa italiana nella lunga relazione appunto del Cardinal Zuppi. E appunto, parlando della scuola, dice che parla di San Francesco, che il giorno 4 ottobre sarà ricordato ad Assisi con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dice: l'insegnamento di San Francesco spinge in una dimensione universale e non localistica, di apertura e non di chiusura, di superamento delle frontiere, non di costruzione di muri. Vale per la società e per la Chiesa, ma il criterio di lettura è unico, cioè l'attenzione all'uomo in tempo di guerre e nuove fragilità. Ecco, questo era il pensiero del Cardinal Zuppi riguardo un po' un mix che riguarda un po' la situazione in generale mondiale, con le guerre purtroppo che conosciamo in atto, ma soprattutto dell'inclusione di quello che sta cercando di fare il governo riguardo un po' le classi multietniche. Ovviamente non si può escludere nessuno, ci dovranno esserci dei criteri, degli aggiustamenti, tenendo sempre presente che i ragazzi e ognuno di noi è uguale all'altro. Vedremo un po' il governo come affronterà la situazione, che, a dire il vero, non è proprio così semplice. Ecco, poi c'è l'estate più torrida degli ultimi 75 anni, campi a dura prova, mais salvo, cioè il mais è stato salvato almeno nella nostra zona, il fieno no. L'AFA ha accelerato la maturazione, ma c'è chi ha perso il 40% del grano turco. I prati rendono la metà, ovviamente rendono la metà perché è mancata l'acqua, l'acqua costante che poteva aiutare a maturare bene il foraggio per gli animali, il fieno perlomeno. Ecco, queste erano un po' le notizie che riguardavano, scritte sull'Eco di Bergamo. Ovviamente ci sono tanti argomenti su cui poter ragionare, poter approfondire, ma viviamo in una società dove ogni notizia riguarda ognuno di noi, ma una notizia non è semplice da affrontare
perché ormai non si viaggia più in una tranquillità, ma sempre in criticità, purtroppo. Ecco, per finire velocemente, il tempo atmosferico, oggi è una giornata, stamattina un po' di nuvole, domani nel pomeriggio si apre di più, mentre per la giornata, da domani, mercoledì, fino a sabato domenica, splenderà il sole in tutta la regione, in tutta la provincia, scusate. Ecco, l'unica cosa da segnalare è si abbassano ancora leggermente le temperature, e questo è un bene, perché arriviamo da un'estate, da tre mesi, con una temperatura fin troppo alta. Ecco, ma veniamo insieme all'argomento che avevo preparato oggi. È un argomento non semplice. Parlo un po' della situazione politica in Iran. Sappiamo benissimo la guerra scatenata dagli Stati Uniti con l'appoggio di Israele contro l'Iran. D'altro conto l'Iran è appoggiato da altre potenze militari espressamente non si conoscono, non ce le vogliono dire, ma senz'altro la Cina e altri aiutano l'Iran in questo conflitto, purtroppo. Ma volevo solo fare un passo indietro e parlarvi di quello che il cardinale Pierluigi Pizzaballa aveva proposto e ha proposto e sta iniziando proprio in quella terra così, così martoriata. Ecco, in buona sostanza il cardinale Pizzaballa fa un'analisi su quello che è la situazione della Palestina, di Israele, della Cisgiordania, di Gaza, e lancia un forum, cioè uno studio su Gerusalemme, da terra di conquista dei coloni israeliani a città di pace. È un forum per la vocazione universale. Il cardinale Pizzaballa veramente sta cercando in tutti i modi di sollevare le sorti di quelle povere popolazioni. Allora, andiamo per gradi. Un canale di informazione Israele Canada pubblicizza in una trasmissione 9.000 appartamenti di lusso in costruzione a Gerusalemme. È un'occasione, spiega lo spot, cioè la pubblicità, per avere una casa con vista magnifica sulla città santa. Ci sono offerte miliardarie, praticamente faccio solo una squisita casa di 380 metri quadri con 9 camere, bla bla bla, costa 14.600.000 euro, una cifra astronomica. Ecco, dopo questo, diciamo, assurdità, il cardinale cosa dice? Dopo il genocidio commesso dal governo israeliano e ancora perpetrato a Gaza, come attestato dall'ONU, e la rapidissima avanzata dei coloni israeliani in Cisgiordania, continua l'espropriazione dei territori palestinesi, anche a Gerusalemme. Ed è proprio nella città santa che le tre principali religioni, cristianesimo, ebraismo e islam, ormai divenuta terra di conquista, che il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha annunciato dal 7 settembre l'avvio del Within Your Gates, the Forum for the Universal Vocation of Jerusalem, tradotto in italiano, dentro le tue porte, il forum per la vocazione universale di Gerusalemme. Nel consiglio dei promotori ci sono tanti esponenti cristiani e anche non solo.
I coloni israeliani, terroristi, giudicati terroristi da alcune fazioni, hanno bruciato moschee, danneggiato crocifissi e picchiato una suora, hanno assaltato e vandalizzato le sedi dell'ONU. Chiunque altro sarebbe stato arrestato e sanzionato, forse

ucciso, perlomeno fermato, ma loro no. Si sono impossessate di terre, case e bestiame in Palestina. Hanno ucciso persone, spalleggiati spesso dai militari dell'IDF, sempre nell'impunità. Sono i coloni israeliani che, sovvillati dai ministri ultranazionalisti come Ben-Gvir, stanno approfittando dell'avvicinarsi delle elezioni politiche per accaparrarsi di quante più terre possibili in Cisgiordania. Solo quando hanno assediato una casa cui risiedevano dei palestinesi di origine americana nel villaggio di Xura lo scorso agosto, qualcuno ha osato chiamarli terroristi. È stato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Mike Huckabee, grande sostenitore delle politiche di conquista israeliane. Le condizioni dei cristiani aveva suscitato grande sdegno nel video che riprendeva un israeliano mentre buttava a terra e prendeva a calci una suora francese cristiana vicino al Cenacolo a Gerusalemme. Avevano protestato la Francia e la custodia della Terra Santa. Nei giorni scorsi l'aggressore è stato assolto per problemi mentali. Purtroppo quello non è stato un caso isolato. Sono molti villaggi cristiani palestinesi presi di mira dagli israeliani che bruciano case e campi per cacciarli e impossessarsi dei loro beni e del vero tesoro della Palestina, le fonti d'acqua. Nel corso di una visita di solidarietà avvenuta nei giorni scorsi, il cardinale Rainer Wöckli, arcivescovo di Colonia in Germania, è stato in numerosi villaggi, città e istituzioni del Patriarcato Latino. Prima della partenza il cardinale ha detto: «Sono rimasto profondamente scosso dalla situazione cristiana in Terra Santa e in Cisgiordania. Le comunità cristiane vivono sotto costante pressione dei coloni estremisti». Ecco perché il cardinale Pizzaballa ha indetto questo forum che accolga e raccolga un po' i leader, i pensatori delle tre religioni, Islam, ebraismo e cristianesimo. Sempre il cardinale Wöckli, tedesco, dice: quando si incontrano queste persone si percepisce quanto siano vicini al limite di ciò che possono sopportare, hanno bisogno di sostegno e il mondo non deve chiudere gli occhi di fronte a ciò che sta accadendo. Come Chiesa abbiamo la responsabilità di stare al fianco di coloro che vengono vessati ed emarginati. Ecco, poi ci sono un po' tutte le varie interviste e interventi dei politici, ma si sta l'ultima cosa che vi voglio dire di questo articolo è proprio la vicinanza che dobbiamo avere col cardinale Pizzaballa, che sta prodigando proprio per questa situazione. E c'è una bella foto, e qua chiudo, del cardinale Pizzaballa con Teofilo III, che è il patriarca della città santa Gerusalemme e di tutta la Palestina e Giordania. Ecco, solo unendosi in questo senso possono alzare un attimo la voce o comunque far presente alla comunità mondiale la vera situazione di quella popolazione. Va bene, e con questo vi ho parlato un po' della situazione della Palestina, di Gaza e di Israele e della Cisgiordania e purtroppo di quello che avviene in quei luoghi. Ma veniamo dall'altra parte del Golfo, in Iran, la svolta nazionalista dell'Iran. Questo articolo è scritto su Città Nuova di settembre. Come sta cambiando la società iraniana, contrariamente alle aspettative di Israele e degli USA? Come affermato a luglio il cardinale, vi leggo l'articolo, il cardinale Pizzaballa, il Medio Oriente è sempre più lontano da una soluzione di pace. È un momento molto duro, difficile, ha detto il patriarca di Gerusalemme, ma da quell'esperienza emerge, per chi cerca la pace, una consapevolezza che sembra sconosciuta ai potenti. Cioè, quello che dobbiamo imparare dal Medio Oriente è superare l'idea che si possono formare nuovi equilibri solo con l'uso della forza e della violenza. Il cardinale è stato esplicito e ha detto ancora:
Non si possono fondare gli equilibri del futuro solo col criterio della forza e della violenza. La trappola della guerra ha creato un ginepraio e sarà difficile per chiunque venirne a capo. Nella prova è il fatto che la guerra tra Netanyahu e Iran via Trump ha ripreso a distruggere infrastrutture civili, minacciando la vita delle persone. Qual è il risultato di questi mesi? Senza dubbio qualcosa di molto lontano da ciò che Trump e Netanyahu hanno voluto far credere al mondo col loro scellerato attacco a Teheran, dal quale non sembrano più in grado di venirne fuori. Uno stimolante articolo apparso sulla rivista Affari Esteri afferma Narche, che è una giovane ricercatrice iraniana-americana, e Vasily Nars, nato a Teheran e cittadino statunitense, docenti presso un'importante università americana, analizzano una concomitanza di fenomeni che stanno accadendo in Iran. Da un lato, infatti, restano le distruzioni che gli attacchi congiunti israelo-statunitensi e poi solo statunitensi hanno prodotto a infrastrutture pubbliche, fabbriche, scuole, ospedali, quartieri abitati da civili. Tuttavia, a fronte di tutto questo, non si sono avverate le speranze e le promesse che i due leader belligeranti hanno propinato a un'opinione pubblica mondiale, più o meno diversamente credulona. A parte le scellerate quanto ridicole promesse di radere a solo una civiltà, fra l'altro di varie migliaia di anni più antica di quella di Donald Trump, che ha celebrato solo 250 anni dall'inizio dell'unità americana, si sono verificate via via delle reazioni inattese. All'inizio del 2026 sembrava che le rivolte di massa in Iran, con i massacri che ne sono seguiti, tradissero un'opinione pubblica locale sempre più unita contro il regime. La scelta della guerra scatenata da Netanyahu e Trump ha cambiato lo scenario nazionale. Ha unito di più il popolo iraniano, perlomeno una parte, contro l'invasore e ha deciso di attaccarlo uccidendo nella guida, che ha deciso di attaccarlo uccidendo la guida suprema, che pure era sempre più oggetto di opposizione. Alcuni osservatori affermano infatti che il dissenso, che pure c'era, si è trasformato, appunto il dissenso riflette ora una lotta nazionale contro un nemico straniero. Gli iraniani hanno paragonato Trump e Netanyahu ad Alessandro Magno, che conquistò l'impero persiano nel IV secolo avanti Cristo, gli eserciti arabi che invasero il paese nel VII secolo dopo Cristo e i mongoli arrivati sei secoli dopo. Contrariamente alle aspettative di Israele e degli USA, gli attacchi hanno portato a una progressiva mobilitazione della società iraniana, non contro lo Stato, ma al suo fianco. Ecco, mi fermo qua un attimo e facciamo una riflessione. Come può due nazioni, gli Stati Uniti nati solo 250 anni fa rispetto alla storia millenaria della Persia, più plurimillenaria. Israele, di fatto nato quasi un secolo, non più di un secolo fa, pensare di distruggere l'idea, la compattezza di un popolo. Certo, un popolo che prima era stato soggiogato dallo Shah, lo Shah di Persia, messo lì ancora dalle potenze occidentali per interessi sul petrolio. Poi, cacciato lo Shah, dominato dagli Ayatollah, cioè da un'imposizione religiosa. Ora, sotto gli attacchi di uno straniero che vuole distruggere la tua casa, uno si chiude in casa e cerca di reagire. E questo ha fatto il popolo iraniano. Giusto o sbagliato che sia, il governo iraniano ha dato senso a questa resistenza. Il popolo iraniano, non dico tutto, ma si è stretto intorno ai suoi leader. C'è un passaggio, e qua chiudo, governo italiano da una teocrazia, cioè da un governo comandato da un senso religioso, diciamo, stiamo arrivando a a un governo comandato
non è più una democrazia ma un'oligarchia. Oligarchia vuol dire che ci sono solo capi supremi che comandano e il popolo non può fare niente. In pratica, e qua chiudo, lo Stato iraniano, governato dalle nuove generazioni, cerca una base sociale più ampia di quella che l'ideologia islamica poteva fornire. La Repubblica Islamica pare sempre meno più teocrazia e sempre più uno Stato autoritario nazionalista di destra. La prova, la fedeltà politica non è più se è abbastanza islamico, ma se è abbastanza iraniano. Questa evoluzione, non è superfluo rimarcarlo, non è stata minimamente compresa dai governi americano e israeliano, mentre viene intuita dai paesi arabi del Golfo, delusi dalla mancata protezione americana sul quale avevano contato per decenni. Ecco, come dice, e concludo, il cardinale Pizzaballa, Netanyahu e Trump e poi anche tutte le altre forze militari mondiali hanno acceso una miccia che è difficile spegnere, perché veramente il popolo iraniano si sta chiudendo su se stesso e sta cercando di affrontare quelle che sono le criticità di un aggressore che sta bombardando proprio le proprie case. Ecco, prima di chiudere con i saluti, faccio ascoltare una canzone dedicata a Maria. Abbiamo celebrato il nome di Maria, la sua nascita, il suo compleanno. A settembre comunque è un mese dedicato ancora a Maria, e sentiamo una canzone dedicata a lei.

0: Ecco, ce ne sono diverse, vediamo. Questo qua, nome dolcissimo.
1: Continuiamo a spiegare il libro L'ultimo esorcista di

Ecco, con questa canzone dedicata a Maria, Roberto vi saluto, vi dà appuntamento agli altri programmi di Radio Città Nuova in Blu, Spazio Magnolia della parrocchia di Caravaggio. Ecco, solo per ricordarvi in questi paio di minuti alcuni degli appuntamenti di questa settimana. Giovedì, giorno dell'ascolto, 16:30 e 21, poi importante venerdì sera alle ore 21, secondo incontro per la preparazione al matrimonio, ma soprattutto l'incontro con genitori delle medie superiori in oratorio, dove Don Andrea illustrerà questa nuova iniziativa che riguarda appunto i ragazzi di questa età. La chiamata l'ha presentata un po' domenica durante la Santa Messa delle 11, la chiamata Grest autunnale, seguirà anche un Grest invernale. È un modo giustamente per invitare questi ragazzi il sabato sera, probabilmente liberi un po' anche da impegni scolastici, a stare ancora un po' insieme. L'importante per quest'età, ma per tutti, anche per noi, è la socializzazione, è stare insieme alle persone. Quando si è soli si rimane proprio di fuori di determinate situazioni, ma specialmente per i ragazzi il fatto che si possono confrontare, si possono anche conoscere, cambiare le esperienze, anche le esperienze possono essere scolastiche, possono essere di vita, possono essere anche esperienze di ludiche, chi fa sport o calcio o altre attività sportive. Ecco, ma l'importante è trovarsi in un ambiente dove ognuno di noi si sente accolto. Lo parlavamo prima dalla scuola, della legge o comunque del governo che sta pensando a determinate soluzioni per le classi ormai multietniche. L'oratorio è un luogo di inclusione, lo abbiamo sempre detto, per quello che mi riguarda, quando li incontrerò stasera, bambini piccoli, 5, 6, 7 anni, che giocano a calcio, i primi calci, ecco, ci sono italiani, ci sono stranieri, ci sono genitori italiani, genitori stranieri che collaborano coadiuvando, cercando di aiutare questi bambini a non trovare differenze. Ecco, e l'oratorio incontro è luogo di inclusione, ma anche ovviamente luogo che deve essere un luogo formativo. Con questo Roberto vi saluta e vi dà appuntamenti appunto a Radio Cittanova Cremona con i suoi bellissimi programmi. Buona giornata a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La scuola si è aperta a tutti, deve stabilire legami, non formare ghetti. Così ieri il presidente della Repubblica Mattarella ad Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico di scuola, ha parlato il presidente della CEI nella sua introduzione ai lavori del Consiglio Episcopale Permanente. Il cardinale Zuppi ha chiesto di costruire pace anche attraverso una scuola che sia inclusiva. Fra i temi affrontati anche quello del fine vita, sottolineata l'importanza dell'accesso alle cure palliative con l'auspicio di un confronto parlamentare responsabile. E sul tetto agli studenti stranieri nelle classi, i dirigenti scolastici però sollevano dubbi. Sentiamo Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi.
2: Soprattutto nelle scuole dell'infanzia, la scuola primaria, quindi quando abbiamo a che fare con bambini piccoli, il bambino frequenta la scuola vicino casa. Ora, se per varie ragioni c'è un quartiere, un rione che è abitato da tanti stranieri, non so,

0: Faccio l'esempio dei cinesi, non me ne vogliano, perché se prendiamo Prato, Prato è un esempio di insediamento cinese molto importante. Ci sono tante aziende tessili, spesso di proprietà di cinesi stessi, ed è evidente che in quel contesto ci si può facilmente trovare con un numero di domande di iscrizione che è anche superiore a quello delle domande degli italiani. E allora il problema è che cosa si fa in quel caso? Non è agevole dire a un bambino piccolo di 6, 7, 8 anni, insomma, vai e spostati di 5 km, faccio per dire. In genere la scuola primaria è abbastanza vicino alla residenza, quindi il problema è di natura pratica ed è questo che ho detto.
1: In Ucraina, massicci attacchi russi nella notte sull'est del paese. A Dnipro sono morte 4 persone. Il presidente ucraino Zelensky è a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre oggi, dove è previsto un incontro con il presidente Trump. La Russia dice di aver abbattuto nella notte 297 droni ucraini. Le tensioni nel Golfo, gli scontri nello Yemen fra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla Associated Press fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono oggi che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, provocando 14 civili. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov nelle province di Pesaro e Rimini. E 4 gli inquirenti sono arrivati dopo una costante attività di monitoraggio dei siti d'area e profili social. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone che saranno sottoposti ad analisi. È stato poi trovato del materiale cartaceo contenente riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica di Riflessi Magazine dedicata a interviste, storie e qualche novità. Oggi parliamo di moda, ma non partiamo da trend e vetrine, partiamo dall'altra parte. Cerchiamo di capire cosa accade in un atelier tra modelli, tessuti e un'idea che trasforma un tessuto in qualcosa che invece ci veste, ci fa sentire a nostro agio. Oggi Riflessi Incontra Cecilia Molardi, designer e owner di Amelie Design Studio. Benvenuta.
2: Grazie, grazie mille, grazie a te.
1: Partirei un po' dalla tua storia, perché tu sei, diciamo, hai una storia sui generis, non sei la classica fashion victim che ci si aspetta di trovare al di là di un capo di moda. Come è iniziata per te la passione per il design di vestiti?
2: Allora, la passione in generale per il vestirmi, mettiamola così, è nata da giovanissima, da piccola, con mia mamma. Perché mia mamma ha sempre fatto, lei ha sempre amato la moda e è molto brava a fare a maglia. E quindi mi portava con lei a scegliere i gomitoli, i colori, e poi ho imparato anche a cucire, ha fatto un corso di taglio cucito e io partecipavo sempre un po' a questo suo gioco, perché lei faceva l'insegnante.
3: Io ero un gioco, insieme.
2: Sì, sì, esatto, mi coinvolgeva sempre e mi lasciavo coinvolgere volentieri. Quindi in realtà da subito ho capito quanto era bello poi potersi creare da sola qualcosa.
3: Qualcosa che ti somigliasse.
2: Esatto, esatto, cercare una cosa mia che non trovavo altrove. E questo da quando sono piccola. Poi diciamo che prima era un gioco che facevo con lei, poi mi ricordo che a 10 anni ho iniziato proprio a decidere io cosa mettere e a volermi vestire come decidevo io.
3: Come ti senti, mi dicevi prima, hai fatto una chiacchierata diciamo pre-intervista, sì, e sì. Il modo in cui ti senti determina quello che scegli di mettere,
2: esatto,
3: colori, stile.
2: Esatto, esatto, in base al mio umore. Uh-huh. A cosa mi condiziona in quel momento, soprattutto pensando a quando ero più giovane alla musica. Io a 10 anni avevo cominciato a vedere MTV, perché mia sorella aveva 3 anni più grande e io guardavo i video di Eminem, quindi mi volevo vestire larga. Quindi ho detto, mamma, voglio vestirmi da maschio, perché per me da maschio era larga, jeans, non più gonne, collant, scomodi, comodità, che è quello che poi in realtà ricerco ancora oggi nel mio design. E quindi sì, diciamo, la moda vissuta come un modo di esprimermi, quello da subito. Però non è mai stata una cosa... Cioè non ho mai seguito la moda in quanto trend, questo mai, proprio mai, anche perché in realtà sì, a volte me ne faccio un vanto, ma forse pensandoci in quel periodo non c'era neanche la moda comoda che adesso per dire è più facile seguire la moda secondo me, perché hanno
3: più opzioni,
2: sì,
3: forse,
2: esatto, più opzioni.
3: Per più fisicità, per più,
2: sì,
3: stili,
2: esatto.
3: Prima forse era un po' più,
2: sì,
3: stretta,
2: più stretta
3: la gamma.
2: Sì, mm-hmm. Proprio in tutti i sensi effettivamente, perché quando ero adolescente io la moda era proprio jeans molto aderenti, magliette aderenti, nella mia adolescenza c'era, non so, 2000... Dal 2010, che probabilmente ero in terza o quarta liceo, tutti ci andava di moda l'indie, quindi i pantaloni stretti, quindi sapevo i trend, ma non li seguivo, forse perché erano effettivamente scomodi, non tanto perché ero originale io, però effettivamente non seguivo neanche la controtendenza, cioè gli alternativi per forza, quindi il pantalone largo perché se l'alternativo, il piercing, cioè cercavo comunque sì una cosa mia,
3: una strada,
2: mia
3: che
2: strada.
3: Fosse né un trend né un antitrend,
2: esatto,
3: in qualche modo.
2: Esatto, quindi sì.
3: Quello... E poi arriviamo al teatro,
2: esatto,
3: giusto?
2: Sì, perché proprio quando ho capito che la moda potesse essere poi davvero la mia vita, sono dovuta passare per forza dal teatro, perché io ero appassionata di teatro, di cinema, ma soprattutto di teatro, recitazione teatrale, e mi sono iscritta a un'accademia a Milano, all'Accademia del Teatro Arsenale, che segue il metodo Lecoq, che è un metodo francese che avevo sfiorato in Erasmus a Parigi. Con una regista che avevo conosciuto in università e quindi insomma mi appassiono di teatro sempre di più, mi iscrivo al Teatro Arsenale dove il metodo di studio passava proprio dal corpo e io avendo fatto anni di danza amavo proprio esprimermi col corpo. Quindi
3: avere la libertà di movimento.
2: Esatto, la libertà di movimento, tutto un gioco sulla spazialità, quindi il corpo comunica prima della voce e la voce si esce in un certo modo se il corpo è pronto, se il corpo è sincero, mm-hmm. e se no risulta finta. E quindi, ovviamente il teatro ancora è una mia passione, mi piace tantissimo. Ma finita la scuola, dopo un po' di esperienze, comunque non ero convintissima del tutto, non tanto per il teatro in sé, ma per l'ambiente. Era un po' difficile per me stare in quello senza contaminarmi troppo, mm-hmm. non so se mi sono spiegata.
3: Però sei passato dietro le quinte,
2: esatto,
3: hai visto
2: dietro
3: le qualcun quinte. Altro lavorare, ecco, esatto. Non c'è solo la platea in questo caso.
2: No, mi sono innamorata proprio del lavoro dietro le quinte, guardando le costumiste che mi vestivano, vedendo come erano sicure di sé, io mi sono sentita proprio il manichino, mentre immaginavo tutt'altro nella mia testa, invece proprio ho visto quanto fossero brave e competenti, io sapendo già un po' cucire, insomma, mi hanno aperto gli occhi e allora da lì mi era nato un po' il pallino. Che bello il mondo del costume, del fare i vestiti, della moda, cioè il ritorno, no, alla moda come espressività, mm-hmm. non solo individuale ma anche artistica, quindi perché nel teatro, perché quel personaggio veste così? Oppure lo studio sui materiali, in base alla pièce teatrale da mettere in scena. Quindi mi ha affascinato tutto quello. E in parallelo mia mamma stava facendo borse a tutto spiano, così per hobby. Allora io l'aiutavo.
3: Ho cominciato a lavorare con lei.
2: Esatto, lavoravo con lei per hobby. Abbiamo iniziato a fare dei mercatini per sbarazzarci di tutte queste borse, che andavano sempre meglio. Allora ho deciso di studiare proprio moda. Mm-hmm. E mi sono iscritta alla Burgo, all'Istituto di Moda Burgo di Milano, e mi sono poi diplomata in modellistica e sartoria lì, specializzandomi poi in capispalla, perché poi appunto l'amore per la moda maschile tornava, quindi anche se poi ho studiato moda femminile andavo sempre a ricadere sulle giacche,
3: il tailleur, gente, morbido, esatto, protettivo,
2: sì,
3: anche.
2: Esatto, però là devo ammettere che studiavo proprio, nell'ultimo anno ho dato spazio anche a ciò che volevo poi effettivamente realizzare io, quindi al design, ma il primo anno ho detto io voglio capire proprio come si fa un capo standard, quindi magari
3: da
2: la
3: 0
2: giacca
3: a 100.
2: Da zero, sì, esatto, quindi la giacca l'ho imparata a fare ovviamente anche stretta, aderente, proprio su misura, e poi
3: è
2: da lì
3: da quello
2: a
3: siamo abituati con le fast fashion, dove alla fine
2: sì.
3: prendi delle cose che sono dei modelli già preimpostati, che sì, è la tua taglia, però non hai idea dello studio che sta nel fare qualcosa che calza,
2: esatto,
3: pennello.
2: Esatto, quindi esatto, la sensazione di avere un capo che è tuo,
3: che ti veste,
2: mm-hmm. ti segue il tuo corpo, e quello è bellissimo. E poi sapere cosa c'è dietro. Cioè, sì. quando ho visto la giacca aperta,
3: anche
2: mi sono emozionata.
3: Come si diceva, appunto, perché poi c'è anche la scelta dei materiali, il modo in cui si lavora, con chi si lavora.
2: Sì, esatto. Tutto il mondo dietro le quinte dei vestiti, alla fine è quello che mi ha appassionato di più.
3: E su questo arriviamo ad Amelia, mm-hmm. che non è il tuo nome,
2: no,
3: ma
2: esatto.
3: racconta una storia anche lui, giusto?
2: Sì, è un nome di famiglia perché da parte di mia mamma ci sono state generazioni di Amelia, Amelio.
3: Anche al maschile.
2: Anche al maschile,
3: unisex.
2: Sì. Il mio bisnonno era Amelio. E quindi unisex anche quello, sì.
3: Come è diventato il nome poi del tuo brand.
2: Sì, perché poi si è interrotta questa... come si può dire, questa tradizione, e ho voluto riportarla in vita. All'inizio scherzando con mia mamma, facendo mercatini, ci chiamavamo forse Crafty Amelia, qualcosa del genere, però Amelia c'era sempre, e quindi l'ho voluta.
3: E poi è diventata prima una boutique
2: sì,
3: fisica, diciamo,
2: esatto.
3: in città, quindi qua a Cremona,
2: sì.
3: che è la tua città,
2: sì.
3: e dopodiché una boutique virtuale.
2: Sì, esatto,
3: mi
2: è quella che è adesso.
3: Diciamo, passare a un dietro le quinte totale,
2: sì.
3: in cui il commercio è online e il lavoro invece rimane la maggior parte del tempo, quindi non c'è più la gestione della boutique, ma rimane tutto un atelier.
2: Esatto, sì, tutto un dietro le quinte.
3: Come hai coniugato la modernità dell'e-commerce con un lavoro così artigianale, così fisico?
2: Allora, bella domanda. In realtà è venuto anche spontaneamente, perché ho iniziato ad aprire il sito e-commerce. In realtà già quando facevo mercatini mi divertivo un po' a pubblicare, perché ho sempre avuto blog prima di scrittura, così amatoriale ovviamente, quindi conoscevo già un po' il mondo dei blog, quindi anche quando facevo i mercatini avevo un sito con le nostre creazioni e l'avevo aperto uno anche a mia mamma con le sue creazioni.
3: Quindi era già una vetrina.
2: Era già, sì, era un mondo che già un po' conoscevo. Poi quando avevo il negozio, la boutique a Cremona, Covid, e quindi ho accelerato le cose, avevo aperto già un online con soltanto i miei prodotti, perché nella boutique c'erano sia prodotti miei che prodotti che acquistavo già confezionati, okay, scelti da me ovviamente. Quindi sul sito c'erano soltanto le mie creazioni, quindi avevo già un po' preso la mano con questa realtà.
3: Quindi è stato, diciamo, un primo passo che poi ti ha portato all'attuale fisionomia.
2: Sì,
3: ecco.
2: Esatto, sì. Anche perché ormai ho visto che, allora, per quanto sia bello poi andare nei negozi, anche a me piace molto, però ha cambiato tantissimo il modo di acquistare, la mentalità proprio nell'acquisto.
3: Quindi
2: dal Covid in poi.
3: Il consumatore ha, non dico smesso di andare nei negozi, però
2: in modo
3: prima
2: diverso.
3: Si sposta online, prima si muove online.
2: Esatto, prima curiosa. Okay. Quindi non nego che magari un domani potrei riaprire qualcosa o magari cercare qualche punto fisico reale, però al momento vado avanti così.
3: Ecco, io ho una curiosità, forse un po' più personale. Mi raccontavi che è una bimba di 4 anni.
2: Sì.
3: E diciamo che come tutti i bambini è anche esposta a quelli che sono un po' i trend e i gusti che vengono fatti apposta per i bambini, quindi molte volte c'è il rosa per le bimbe, l'azzurro per i bimbi, le bambole, gli unicorni per le bimbe, le cose un po' più considerate maschili per i bambini, eccetera, eccetera.
2: Esatto.
3: Tu come ti muovi in questo mondo che molto spesso è un po' polarizzato e come dai spazio al suo gusto?
2: Allora, devo dire che lei ha un gusto, per come dire, cioè si suol dire femminile, poi non mi piace dare per forza aggettivi, però lei ama tutto ciò che luccica, non so se è perché il mondo la
3: le
2: porta lì,
3: queste,
2: perché in realtà io in casa le proponevo tutt'altro, proprio quando è nata tutti i colori neutri, giochi di legno, sì proprio, esatto,
3: neutro,
2: e lei alla fine andava sempre nelle cose oro, negli unicorni, il rosa, però non tanto il rosa, devo dire che sì, le piace molto, però le piace molto anche il blu. Sono colori che, anche perché poi gli ho spiegato, perché un giorno mi fa, no, questo è una felpa da maschio, perché era nera. Lei sì, perché secondo me, magari appunto nell'ambiente esterno, comunque
3: la socia.
2: Esatto, cioè comunque come glielo spieghi, maschio e femmina, effettivamente ci sono delle diversità fisiche, no? Quindi magari anche all'asilo i maschi di qua, le femmine, può essere
3: sì,
2: che...
3: Sì, sì, certo.
2: E quindi in qualche modo lei deve... E quindi mi ha detto, questo qua è un colore da maschio. Ho detto, ma scusa, ma la mamma com'è vestita? Nero. Quindi ok. E poi gli ho raccontato...
3: Crisi.
2: Esatto. Poi gli ho raccontato... Poi non so se è vero, però io penso che sia vero, perché mi ricordo di averlo studiato, che una volta in realtà il colore maschile era il rosa, perché deriva dal rosso, quindi la forza. Esatto. E invece il blu era il colore della femmina, come era, perché era più celestiale. Cioè, se non ricordo, quindi l'ho raccontata e lei è rimasta così, davvero? Quindi in realtà sto cercando di farle capire che non ci sono realtà assolute nemmeno in quest'ambito. E quindi, però lei, alla fine sceglie lei. Cioè, io le ho comprato l'altro giorno una maglia con tutti i brillantini oro, e i pantaloni con i cuoricini argentati, perché le piacciono. Quindi sì.
3: E magari un giorno sarà lei che si veste da idraulico,
2: infatti,
3: per dire.
2: Infatti, perché poi alla fine
3: di jeans.
2: Esatto, l'altro giorno vedevo che giocava con una macchinina, che era ancora mia vecchia, che in realtà era di mio padre, quindi c'è una macchinina che ci tramandiamo da generazioni, e poi era contentissima di scegliere il regalo di compleanno per un suo amichetto e voleva giocare lei con il dinosauro, quindi vabbè, alla fine...
3: Quindi c'è quell'apertura.
2: C'è un'apertura, sì, per quanto poi lei sia...
3: al momento unicorni e paillettes.
2: Esatto, proprio così.
3: E per te invece cos'è la moda, in una parola?
2: In una parola, espressione.
3: Espressione di quello che senti, che sei?
2: Sì, di quello che sento, di quello che sono, ma alla fine anche, sì, fondamentalmente quello, però non nego che poi ci sia un gusto collettivo, chiamiamolo così, per dire... Una cosa, un esempio che mi viene in mente è la vita alta e la vita bassa. Ne parlavo con un mio amico un anno fa, o forse già 2 anni fa, dei costumi che sono, all'epoca andava ancora di moda la vita alta, adesso sta tornando la vita bassa perché torna di moda agli anni 2000, eccetera, tutto quel periodo lì.
3: La parte che conosce, quella attillata, esatto, e esatto, scoperta.
2: Esatto, però ancora gli inizi in cui il pantalone si abbassa ma ancora un po' largo con la scarpa grande, quindi
3: siamo un pantalone a zampa adesso.
2: Sì, esatto, siamo già lì. Ci stiamo avvicinando verso quella moda brutta. No, vabbè. E quindi in realtà io penso che poi l'occhio si abitui, perché mentre all'epoca, parlando di vita alta e vita bassa, lui non ridiva al ricordo dei costumi a vita bassa, io penso che oggi non inorridisca più, perché non perché lui segue la moda, perché non la segue per niente, è proprio che l'occhio si abitua. Quindi se 2 anni fa ci faceva strana la vita bassa, non la mettevamo, non perché non ci rappresentasse, perché comunque la moda ci plasma anche
3: il modo in cui guardiamo,
2: esatto,
3: il mondo.
2: Sì, il mondo, il corpo, sì, il corpo no, nostro, degli altri. Quindi sì, diciamo espressione di quello che si è, però c'è una contaminazione che tu voglia o non voglia, anche chi non segue la moda alla fine è dentro questa bolla, secondo me.
3: E come ovviamente si fa a ricordarsi chi si è in questo, o a cosa si somiglia, cosa ci somiglia in questo mondo pieno di stimoli?
2: A me aiuta tanto tornare alle cose che mi piacevano quando ero più piccola. Ho avuto un periodo un po' di crisi, anche dovuta alla maternità, cambia il corpo, hai meno tempo di guardarti, il lavoro che mi sono messa in testa di fare questa cosa. Quindi ho avuto un momento un po' di crisi e ho riguardato tutte le poesie che scrivevo, i libri, quindi tornare, no, da quello da dove sono partita, che sono arrivata qui perché ero quello. Secondo me la fase più autentica è quella dell'adolescenza, quindi riprendere un po' in mano quel periodo è stato molto importante, quindi anche per capire poi, declinandolo nella moda, il mio stile, quello che poi riesco a esprimere.
3: Di un tornare un po' a se stessi e soprattutto stare con ciò che ci somiglia, ci fa sentire liberi di esprimerci e di muoverci.
2: E di muoverci.
3: Nel mondo in cui siamo.
2: Esatto.
3: Grazie mille Cecilia per aver condiviso la tua storia e la tua esperienza. E voi trovate queste altre interviste su riflessimag.it, su Spotify e gli scatti oggi di Paola Mazzini su Instagram. Grazie, alla prossima!
0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nasi rossi in corsia. Raccontata da Pina Pilla, TSTV Benevento.
1: Se si cura una malattia si vince o si perde, ma se si cura una persona si vince sempre, qualunque sia l'esito della terapia. Diceva così Patch Adams, uno dei fondatori della clown terapia. Un sorriso per la vita è il nome dell'associazione nata nel 2012 a Cesinali, in provincia di Avellino, ma attiva da qualche anno anche a Benevento. Questa realtà nasce dall'esperienza vissuta in una corsia d'ospedale da Silvana Piccinini, che ce la racconta.
2: Nasco come clown per un'esperienza ben precisa. Ho avuto un'esperienza un po' negativa con mia mamma per 3 mesi in un noto ospedale napoletano. Lei era malata del famoso paura del cancro. Quindi mi tocca un po' raccontare questa storia perché la sofferenza che c'è in questi reparti è immensa e ancora oggi la sento proprio sulla mia pelle. E diciamo che periodicamente venivano delle persone, dei volontari, alcuni ragazzi con un nasino rosso come questo che ho tra le mani. Allora mamma, quando vedeva questi qua che arrivavano con questi nasino rosso così, mia madre scherzava dicendo ma che si sono messi sul naso, pomarola. E da lì, da quella battuta di mamma, si rideva un po' e si cercava proprio di dimenticare la sofferenza che si vedeva negli occhi di queste persone. Ed è stato questo nasino rosso che mi ha dato proprio la forza di capire che mondo ci fosse dietro a questo.
1: La clown terapia influisce sullo stato psicologico delle persone rafforzando la capacità di affrontare la malattia e la solitudine. Ogni incontro è così un incontro unico dove si mescolano realtà e gioco, leggerezza e profondità. L'associazione ad oggi conta tantissimi membri chiamati a svolgere diverse attività. Ce lo spiega Bernardina Iello, vicepresidente dell'associazione.
3: L'incontro risale a 10 anni fa circa, mese più, mese meno, con Silvana, tramite un amico in comune. Grazie a lui nasce una sinergia unica, speciale. L'una va incontro all'altra, a volte anche con un sorriso, tanto per rimanere in tema con l'associazione, un sorriso per la vita. Da lì nascono progetti, idee e tante cose, tanta voglia di fare. Non ci limitiamo più soltanto alle corsie d'ospedali per portare un sorriso, una carezza ai piccoli pazienti e anche ai genitori. Nell'RSA, dai nonnini che hanno una generazione da raccontare, una storia immensa, è tutto da imparare da loro. Ci siamo guardate e abbiamo deciso così di fare tanto di più, quindi portare lì dove necessita questo sorriso. E allora abbiamo deciso di intraprendere e abbracciare la messa dei bambini con Padre Maurizio a Parco Verde a Caivano. Abbiamo deciso di sposare progetti quale il pantalone magico, quale un cinema per regalare spensieratezza nelle corsie di ospedale.
1: Dietro il naso rosso ci sono delle persone con le loro storie. Ogni clown ha la sua. Ognuno è spinto da una motivazione differente e sceglie di donarsi all'altro con la sua semplicità, aprendo il suo cuore. Particolare è la storia di Gioia, una nonna speciale che ci racconta perché ha scelto di chiamarsi Clown Perla.
4: Perché ho scelto questo nome in onore e in memoria della mia nipotina. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere mia nipote, appunto Perla, per 9 mesi. Dopo 9 mesi è volata in cielo dal Signore, in quanto era una bambina con tante problematiche. È nata con la sindrome di Down e noi l'abbiamo accolta come un dono. Poi ha avuto delle complicazioni a livello cardiaco, per cui dopo 9 mesi di ospedale, di dolore, la bimba è venuta a mancare. Quindi lei mi ha illuminata dicendo di fare qualcosa in suo onore, in sua memoria, e avendo conosciuto e toccato con mano il dolore tra le corsie proprio di questo ospedale di Bergamo, mi sono resa conto che il mio sorriso poteva dare un po' di serenità alle persone che vivevano questa sofferenza, perché tante famiglie avevano questa problematica, diciamo, come la nostra.
0: si sente la Chiesa delle persone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, nuova ondata di attacchi russi sul paese. 4 persone sono rimaste uccise a Dnipro, nell'est. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev sulle infrastrutture russe. Colpita una raffineria di petrolio a Kulibyshev, nella regione russa di Samara. Gli attacchi russi continuano, mentre oggi il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen tra forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alla France Press fonti militari di entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città di Al-Makkah, città portuale yemenita sul Mar Rosso, almeno 3 volte, causando il ferimento di 14 civili. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea generale dell'ONU. Sono 8 le persone ferite nella sparatoria davanti a un liceo della Turchia occidentale. Il responsabile è stato fermato dalla polizia, secondo quanto riferito da funzionari locali. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un ragazzo che indossava dei jeans, che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del PIL, quindi sopra il 3%. Lo conferma l'Istat. L'Italia resta dunque nella procedura di infrazione. Rammarico

del ministro Giorgetti, che puntava all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era al 3,4%. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di una dodicenne avvenuta il 18 settembre alla periferia di Torino. Si tratta di un ventenne italiano di origini egiziane gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro. Ai quattro, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sono arrivati le indagini dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'area e profili social collegati. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato tablet, computer e smartphone, che saranno ora sottoposti ad analisi. È tutto, grazie per l'ascolto. Grazie.

0: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Anche in questa giornata di festa ci siamo qui su In Blu 2000 con le classifiche dalle 14 alle 15. Ben ritrovati da Max Occhiato ed è l'appuntamento festoso per anche la nostra classifica personale, quella di In Blu 2000, che sarà la protagonista di quest'ora in assoluto. Quindi scaleremo le nostre posizioni di classifica andando a vedere dalla 20 alla 1 cosa è cambiato negli ultimi 7 giorni per quanto riguarda le canzoni più programmate, più ascoltate e preferite da voi naturalmente su In Blu 2000 in base anche alle vostre segnalazioni. Segnalazioni, commenti, anche auguri per queste festività che ci possiamo fare anche attraverso e vi potete fare tra di voi anche attraverso la nostra mail, il nostro contatto principale in questo pomeriggio è diretta at radioinblu.it. Iniziamo dalla posizione numero 20 dove troviamo stabile rispetto a 7 giorni fa DJ Snake con Stray Kids e la loro In The Dark. Saliamo alla numero 19, vi dico già che questa settimana avremo 3 nuove entrate che ascolteremo ovviamente per festeggiare questi ingressi tutti italiani nella classifica di In Blu 2000. Prima che canzone italiana che incontriamo appunto alla 19 new entry c'è Cesare Cremonini con Ragazze Facili.
2: Lo schiavventura sentimentale nate in un angolo della città

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili.

Ed un repertorio per lui che attraversa tante generazioni, ha attraversato dal 1999 fino al successo di oggi. Cesare ha consolidato veramente il suo percorso live con un risultato straordinario, con 70.000 biglietti venduti, ha conquistato anche il Circo Massimo di Roma e ha registrato il sold out anche in anticipo. Infatti per Cremonini Live 26, il concerto del 6 giugno apre ufficialmente questo suo nuovo tour, segna uno dei passaggi più importanti della sua carriera artistica, non è solo un traguardo produttivo il sold out appunto al Circo Massimo, ma è la conferma di un artista capace di trasformare la sua musica in un'esperienza collettiva, ed è proprio per questo che amiamo i testi, la musica, amiamo davvero l'artista Cesare Cremonini, che abbiamo incontrato come prima nuova entrata, questa è la chart ufficiale di In Blu 2000, al numero 19 con la sua nuova canzone dal titolo Ragazze Facili. Andiamo alla 18, dove è in discesa la canzone dei Depeche Mode dal titolo In the End. Al numero 17 scende anche Holly, questa è stato praticamente il suo anno fortunato, anche con la riedizione di Tutta Vita Sempre, che ha raggiunto davvero le alte vette anche della classifica Fimi. In questo caso la canzone questa domenica è in discesa alla 17. Ci ascoltiamo alla 16, la seconda nuova entrata della settimana, ed è di Noemi, questa è Bianca.

Sono praticamente appaiate le più alte nuove entrate di questa settimana. La prima l'abbiamo incontrata alla 19 con Cesare Cremonini, Ragazze Facili. Questa di Noemi Tedofora, per l'occasione insieme ad Achille Lauro, e quindi occasione speciale per loro per portare la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026. L'abbiamo vista anche in splendida forma, diciamo su pista con la tuta ufficiale dell'evento. Noemi con Bianca, nuova entrata alla numero 16. Nella chart ufficiale di In Blu 2000 c'è la più alta nuova entrata che incontriamo subito alla 15, si intitola Berlino, nuovo singolo di Ernia, secondo estratto dal suo ultimo album che è uscito lo scorso settembre. Nel brano l'artista ha raccontato, insieme ovviamente al resto del disco, il rapporto. Questa è una canzone fondamentalmente dedicata alla sorella. Berlino, ha detto, è un monumento luminoso rispetto al resto dell'album, ho voluto fare una cosa un po' differente con chitarra e voce. L'idea del tema era molto chiara ed è la traccia per la sorella che vive a Berlino da vari anni ed è come se fosse scappata, diciamo, dall'Italia perché qui non trovava la sua strada, come ha raccontato lo stesso Ernia. In ogni caso, pur toccando un tema personale e intimo, la canzone mantiene questo tono leggero e rende facile, diciamo, a chi l'ascolta immedesimarsi nelle parole e nelle immagini raccontate anche dall'artista. E quindi non ci resta che ascoltarla. La più alta nuova entrata della chart di In Blu 2000 la troviamo alla 15, Ernia con Berlino. Sei partita via.

0: più.
1: Nuova entrata nella classifica ufficiale dei più programmati e ascoltati su In Blue 2000 negli ultimi 7 giorni, e la più alta nuova entrata, la 15, Ernia con Berlino. Alla numero 14 troviamo un piccolo grande protagonista della scena italiana. Lui arriva direttamente dai Bunker 44, album da solista e nuovo singolo per lui in questo periodo. Si chiama Piccolo, stabile, con Panna Spray.

Sono tanti davvero gli artisti e protagonisti anche piccoli che nel loro piccolo mondo musicale riescono ad essere grandi anche in questa giornata di festa. Abbiamo riascoltato Panna Spray di Piccola, la numero 14 stabile. Tanti artisti invece con la maiuscola che hanno trovato in

0: Si intitola The Live Osh Girl, è uno degli album più venduti in America ma anche dalle nostre parti, si è difeso benissimo nell'ultimo periodo del 2025 e il mito di Ophelia è raccontato in questa canzone che è in posizione stabile nella chart ufficiale di questo giorno di festa su In Blue 2000, Taylor Swift alla numero 12. Saliamo alla numero 11, è stato un anno particolare per loro, sono stati protagonisti anche del veglione in Piazza della Vittoria a Genova, il 31 dicembre ovviamente veglione di San Silvestro, dalle 21:30 con la loro musica, e ricordiamo che Genova è stato anche un porto di mare, è il caso di dirlo, ma anche di musica per gli appuntamenti che hanno preceduto, diciamo, il veglione, ovvero la serata organizzata al Porto Antico per la sera del 30 dicembre scorso, dove c'è stato anche un DJ set molto coinvolgente. Protagonisti alla numero 11, stabili, i Pinguini Tattici Nucleari con Amaro.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

Grazie davvero per tutti i vostri messaggi che ci arrivano a diretta a radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Vi invito anche a dare un'occhiato, a scaricare, il caso di dirlo, la nostra app Play 2000 sul vostro smartphone. È totalmente gratuita, ci seguite da lì, da veramente dappertutto, anche in queste giornate festive in cui magari siete in giro. L'app Play 2000, dove trovate anche tutti i nostri podcast, i nostri contenuti, e naturalmente anche dal sito play2000.it, dove trovate anche tutta la ricca programmazione di TV 2000. Abbiamo lasciato la numero 11 in posizione stabile, Pinguini Tattici Nucleari con Amaro. La nostra classifica di Blu 2000 continua alla numero 10 con leggera discesa per la nuova versione dell'Aurora in versione italo-spagnola, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che ha un valore aggiunto appunto in questa canzone. Ma ci ascoltiamo la posizione numero 9, dove è in salita Ed Sheeran con

Ed Sheeran, romantica la sua camera che guadagna qualche posizione rispetto a 7 giorni fa nella chart ufficiale di Blue 2000. Buon pomeriggio a tutti. Con Camera abbiamo lasciato la posizione numero 9 in salita. Saliamo alla numero 8, dove è stabile la nuova cover di Laura Pausini, direttamente da Io Canto volume 2. Ormai manca pochissimo, in questo mese di gennaio ascolteremo tutte le tracce di questa seconda esperienza musicale con le cover di Laura, dopo i grandi successi del passato anche di Io Canto di Riccardo Cocciante. In questo caso ha ripreso una nota canzone di Biagio Antonacci con, diciamo, il benestare dello stesso Antonacci, che insomma ha augurato buona fortuna anche alla sua collega amica Laura per questo volume 2 di Io Canto. E direttamente da questo nuovo album di Laura c'è Ritorno ad Amare, stabile alla numero 8.

Pausini, protagonista della posizione numero 8. Siamo entrati nella top 10 ufficialmente. L'abbiamo già fatto da qualche posizione a questa parte con l'ascolto delle canzoni che compongono le 20 canzoni più programmate qui su Blue 2000. Laura Pausini con Ritorno ad amare era stabile alla numero 8 questa settimana. Saliamo alla numero 7. Adesso vi interrogo sui nostri ex dischi in Blue 2000 della settimana. Vediamo se siete preparati. Sicuramente un personaggio latino che è ritornato con un album che è molto spirituale rispetto alle sue produzioni del passato. Avrete già capito? Sì, l'avete capito, è lei. Parliamo di Rosalia, che è stabile alla numero 7 con La Perla.

Una vera perla musicale, l'abbiamo incontrata alla posizione numero 7 con Rosalia, in posizione stabile appunto con questo singolo. Saliamo alla numero 6, lei sarà tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, ormai tanta attesa anche per l'ascolto in anteprima per la stampa alla fine di questo mese con i brani legati ai big di Sanremo, e tra questi c'è anche Levante che presenterà la sua canzone ovviamente, ma lei è un nome d'arte, Levante ovviamente perché lei si chiama Claudia Lagona, è nata a Caltagirone in provincia di Catania, è un po' fa il paio, no, della sicilianità, della musica del nostro paese con la cantantessa Carmen Consoli, in questo caso Levante, la canzone dell'amore e il fallimento in posizione stabile alla numero 6 nella nostra chart ufficiale di In Blu 2000.

Posizione numero 6 per Levante, dell'amore il fallimento. Vi stiamo raccontando quelle che sono le 20 posizioni nuove o semi-nuove, anche nuove entrate per quanto riguarda le 3 nuove entrate di questa settimana, che poi ricorderemo brevemente. Intanto ci concentriamo sulle canzoni che troviamo al vertice della classifica ufficiale di Imlu 2000, dei più programmati negli ultimi 7 giorni per l'appunto. Dopo dell'amore il fallimento, speriamo che non ci siano fallimenti per questo 2026, è quello che vi auguro. Al numero 5, e perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa, c'è il ritmo di Mr. Electric Blue. Avrete già capito perché parliamo e ascoltiamo ovviamente Benson.

0: Sicuramente tra i protagonisti che si sono distinti nel 2025 per estro, creatività, bravura, indubbiamente anche il suo look inconfondibile, parliamo di Benson Boone, protagonista della posizione numero 5 appena ascoltato con Mr. Electric Blue. Il sound trascinante lo troviamo anche alla numero 4 in discesa, c'è Sombre con 12 to 12, e alla numero 3 guadagnano tante posizioni rispetto a 7 giorni fa Venerus e Angelina Mango. Proprio di lei parliamo, dopo l'uscita a sorpresa dell'album Caramè, lei ha annunciato il ritorno sul palco, tra l'altro tutto esaurito, al momento con Nina canta nei teatri, questo tour che partirà il 2 marzo prossimo da Napoli, attraverserà 10 città del nostro paese ed è un progetto pensato come una sorta di incontro ravvicinato più intimo proprio di Angelina con il pubblico. Troveremo questi arrangiamenti inediti delle sue canzoni, anche momenti intimi, i biglietti sono già disponibili dal 5 dicembre scorso, ma lo ricordiamo, molte date sono già sold out, quindi magari riuscirete ad agguantare, ad acchiappare il vostro biglietto nella vostra location preferita, però non garantiamo, perché Nina canta nei teatri è stato un vero evento annunciato già nello scorso mese di dicembre, già definito con un calendario bello ricco che partirà il 2 marzo a Napoli, poi 4 marzo a Roma, Catania 7 marzo, a Palermo il 9 marzo, Bari 12 marzo, Torino 16 marzo e via via, tante date che poi arriveranno a Milano a toccare l'apice, il culmine il 27 marzo con un percorso che attraversa veramente l'Italia e porta la musica di Angelina in spazi raccolti e, come detto prima, più intimi. Intima, molto bella, romantica e decisamente toccante la canzone che andiamo ad ascoltare. La posizione numero 3 è per Venerus e Angelina Mango. In salita c'è Sentire.
1: Se camminavo e mi guardavo attorno, mi chiedevo cosa c'era prima di questa città.

Venerus e Angelina Mango conquistano la top 3 di questa settimana nella chart di Blue 2000, c'è Sentire in salita alla numero 3. Saliamo alla 2, dove riguadagna posizioni una canzone bellissima, questa di Miley Cyrus. Alla 2 c'è Secrets.

È ormai un susseguirsi di emozioni, di musica, anche di giorni che non riusciamo più a comprendere che giorno è oggi, che giorno sarà domani, insieme a tutte queste festività che abbiamo vissuto e stiamo vivendo qui su In Blu 2000, anche in questa chart speciale che riguarda ovviamente la nostra personale classifica aggiornata rispetto a 7 giorni fa, e naturalmente con tante novità, new entry che abbiamo incontrato alla 19 con Cesare Cremonini, Ragazze Facili, alla 16 c'era Noemi con Bianca, la più alta nuova entrata invece alla 15 Ernia con Berlino. Siamo arrivati ai saluti finali, grazie per essere stati con il sottoscritto ovviamente anche oggi, vi auguro una splendida giornata di festa e vi lascio con questa ultima canzone. Non cambia nulla rispetto alla scorsa settimana, perché la canzone più programmata e ascoltata su In Blu 2000 è forse di Tommaso Paradiso, alla numero 1.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, nuova ondata di attacchi russi, 4 persone sono rimaste uccise, altre 6 feriti in un raid contro un'azienda di Dnipro nell'est del paese. E proseguono gli attacchi delle forze di Kiev contro le infrastrutture russe. L'Ucraina ha rivendicato l'attacco a una seconda raffineria a Bashkira, regione sud-occidentale. La guerra prosegue mentre il leader ucraino Zelensky dovrebbe incontrare Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Le tensioni nel Golfo, gli scontri in Yemen fra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Lo hanno riferito alle agenzie di stampa straniere entrambi gli schieramenti. I media controllati dagli Houthi riferiscono che l'aviazione saudita ha bombardato la città portuale yemenita sul Mar Rosso di Al-Makkah almeno 3 volte, causando 14 civili feriti. Gli Houthi dello Yemen devono cessare immediatamente gli attacchi contro il trasporto marittimo, affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea dell'ONU che si apre oggi a New York. E oggi appunto si apre l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, al centro i temi caldi globali, fra cui conflitti aperti in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia planetaria, il capitolo dell'intelligenza artificiale. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre in corso. La Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Ormuz e garantire libertà di navigazione. Nel 2025 il deficit risulta pari al 3,1% del prodotto interno lordo, quindi sopra il 3%, lo conferma l'Istat. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione. Rammarico del ministro Giorgetti, che puntava quest'anno all'uscita dell'Italia dalla procedura. Il dato è comunque il lieve miglioramento rispetto al rapporto deficit-PIL dell'anno precedente, quando era del 3,4%. L'Istat rivede al rialzo intanto la crescita del 2025 più 0,6%, la pressione fiscale è data al 42,9%, in aumento dello 0,7%. A Roma sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressione verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati

Sonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri. Giovanni Lasri, il 36enne di origine albanese, ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba. Indagato a piede libero per omicidio volontario, l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione che era stata presa d'assalto dai ladri. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Rug as in a piccolina, ti ho comprato la gelato, caramello e un sacchetto di popcorn.

petto pelo, hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, e ora ridi.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coplite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto. Cosa sono i pensieri cristiani? Sono considerazioni, riflessioni e commenti in rapporto sia ai temi dello spirito e sia alle vicissitudini della nostra vita. Voglio iniziare la serie di questi pensieri nel ricordo di San Francesco d'Assisi, alla cui grande famiglia apparteniamo tutti noi. E poiché San Francesco è denominato, e questo lo sanno tutti, il cavaliere dell'amore, comincio a parlare proprio di questo, dell'amore. Ricordo innanzitutto una cosa, e lo faccio sempre. Il migliore sinonimo del buon Dio è costituito appunto dalla parola amore. Dio è uguale ad amore, e amore è uguale a Dio. Senza amore non vi può essere Dio. Gesù dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima e con tutta la tua mente. Simile a questo è però il secondo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Possiamo quindi aggiungere: se non si mostra amore per il prossimo, non si ama neppure il buon Dio. Questo concetto rappresenta il cardine della fede. Senza di esso la porta di accesso al buon Dio non gira e non si apre a chi che sia, qualunque cosa di bello e di grande si possa compiere. Spesso sentiamo dire: com'è difficile a volte amare gli altri. Certo, d'accordo, amare sempre il prossimo è un'impresa suprema, tant'è vero che Gesù ha posto simile comandamento al vertice. Tanto più, e lo si legge nel Vangelo, che l'odio del mondo è grande verso coloro che Cristo ha eletto dal mondo. Ma con questo, forse che quando uno dei nostri cari ci si mostra avverso, se a lui vogliamo veramente bene, non cerchiamo di riportarlo a noi proprio con l'amore. E questa regola è tanto più valida se ci si ricorda che nel prossimo va visto addirittura il buon Dio. Coloro che amano il prossimo sono tra i più forti di questo mondo. Sono più forti di questo mondo proprio perché questo mondo non riesce in genere ad amare. Ecco la verità, che anche dal punto di vista più strettamente razionalistico non può che spingere all'amore. E in questa verità c'è un grande segreto. Avete presente la batteria di un'automobile? Più l'auto corre, più la batteria si ricarica. E così è per l'amore. Più si cammina lungo la sua strada, più esso aumenta in noi e ci rende facile tutto.

Una brava e colta signora una volta mi disse con molta franchezza: «Io credo in Dio, ma uno degli interrogativi che più ricorre in me è questo: qual è il senso della vita e della morte? Perché veniamo alla vita e perché poi, biologia a parte, siamo portati a morire?» Era una donna decisamente sincera e la mia risposta, alla stregua di tutte le altre, è stata altrettanto sincera. Chi crede in Dio e si domanda qual è il senso della vita deve innanzitutto chiedersi, secondo una logica inconfutabile di fede, quale fu il senso, cioè il significato, dell'umanarsi di Gesù. Quale fu il motivo per cui il Nazareno volle farsi uomo? È un punto di riferimento indispensabile questo. Per il semplice fatto che a Gesù uomo noi dobbiamo costantemente guardare come a un simbolo totale della nostra vita terrena. La spiegazione di ciò è nel Vangelo. Si legge infatti in Giovanni, allorché Gesù venne condotto davanti a Pilato. Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» E Gesù rispose: «Tu lo dici che io sono re. Io per questo sono nato e venuto al mondo, a rendere testimonianza alla verità». Gesù quindi disse esplicitamente d'essere venuto alla vita terrena per essere testimone del buon Dio. Ebbene, quelli che credono, come possono sentire dissimile il senso della loro vita da quello che indusse Gesù ad umanarsi? Non è possibile. Perché ci si porrebbe illogicamente, e si badi bene, fuori dalla fede. Ed ecco quindi che il senso della vita va ricercato nella testimonianza che ognuno di noi deve rendere al buon Dio. Nelle parole, nei fatti, nell'osservanza dei suoi comandamenti e in quell'apostolato che è diffusione dell'amore cristiano. Il senso della vita sta, per usare un'espressione ancora più esplicativa, nel testimoniare sempre in ogni modo a favore del buon Dio. Ci sembra nella sua conseguenzialità tutta evangelica estremamente chiaro. E il senso della morte? Gesù amava spesso parlare per parabole, affinché chi avesse orecchi per intendere intendesse, e allo scopo anche di ammaestrare i discepoli a voler usare, dove fosse opportuno, tale linguaggio. Nel ricordo di ciò, dico pertanto a proposito del senso della morte: cosa fa chi nell'aula di un tribunale ha reso buona testimonianza alla verità dopo che il suo compito è terminato? Viene congedato e ritorna sereno nella casa che ama. C'è pure, ben inteso, chi rende falsa testimonianza. Anch'egli viene congedato, ma, roso nel profondo dell'animo, da un turbamento senza fine, viene condotto altrove.

Rendiamo lieto Gesù. Molti cristiani hanno la pessima abitudine di fare raramente la comunione. Taluni, e non sono pochi neppure essi, la fanno soltanto quando sentono di avere qualcosa di troppo grosso sulla coscienza. Gli uni e gli altri hanno compreso assai poco dell'Eucaristia con cui Gesù, nel darci il suo corpo e il suo sangue, diviene tutt'uno con noi in un atto supremo d'amore. Fare la comunione significa sì una redenzione dai peccati passati, ma vuol dire anche prendere tanta forza da essere in grado di premunirsi il più possibile contro i peccati futuri. E di quest'ultima cosa non tutti si rendono conto. Quel senso di profonda serenità interiore che uno avverte allorché ha preso l'Eucaristia non è dettato soltanto dalla consapevolezza di non avere più peccati e di avere invece Gesù, ma anche dalla sensazione di poter compiere con maggiore facilità cose che prima sembravano più o meno realizzabili. Nel sentirsi liberi dal peccato, automaticamente ci si sente più forti nei confronti del peccato stesso, più pronti ad affrontarlo allorché si ripresenterà. E questo perché? Appunto perché in noi, grazie proprio alla prodigiosa assunzione di quella piccola ostia consacrata, è entrato niente meno che Gesù, con il suo corpo e con il suo sangue. Il punto è ora questo. Ebbene, che questa sensazione di poter compiere con maggiore facilità cose che prima sembravano più o meno realizzabili venga anch'essa portata a livello di consapevolezza, di conoscenza per tutti. Farne dotti gli altri è un vero e proprio atto di apostolato, per il semplicissimo motivo che con il completare la cognizione del significato totale della comunione si spiega anche perché il vero cristiano debba accostarsi ad essa con la maggiore frequenza possibile. Lo ripeto, per essere più forte, per essere più degno peraltro del perdono, ottenuto questo dal buon Dio, nel senso di volerlo e poterlo difendere, questo perdono, contro le inevitabili insidie immediate o prossime. Si va alla messa ogni domenica? E allora facciamo pure la comunione, anche se riteniamo di non aver compiuto peccati. È un rinvigorirsi nell'abbraccio con Gesù. E poi è anche un potersi offrire all'abbraccio di Gesù, sempre pronto a toglierci ogni fardello di brutture, portando a Lui soltanto purezza. Mai potremmo dare a Gesù letizia maggiore. Rendiamo dunque lieto

Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice serata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Si apre oggi a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. C'è attesa per l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 le persone rimaste uccise in un attacco contro un'azienda a Dnipro nell'est del paese. Il rapporto deficit PIL al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione, rammarico del ministro Giorgetti. Fabbricavano e testavano Molotov in casa, indagati 4 minorenni fra Marche ed Emilia Romagna. Buongiorno da Antonella Mitola. In occasione dell'Assemblea delle Nazioni Unite che si apre oggi, c'è grande attesa per l'incontro fra Trump e Xi Jinping del 24 settembre. Il presidente cinese arriverà domani a Washington ad accoglierlo lo stesso leader americano. Giovedì la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con maxi parata militare. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Il cerimoniale è organizzato e molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, a iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran. Ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E cresce la tensione nel Golfo fra Arabia Saudita e ribelli filo iraniani. Anni Houthi, 4 morti per un attacco saudita su una città portuale yemenita. Gli Houthi cessino gli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso, il monito dei paesi del G7. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Basta minacce al trasporto marittimo, è l'avvertimento lanciato dai ministri degli esteri del G7 allo Yemen, dove i ribelli Houthi avanzano e la tensione con la vicina Arabia Saudita si alza ancora. Le bombe saudite di stanotte sul porto di Al-Maka hanno ucciso 6 persone, incluse una donna e 2 bambini, ma i guerriglieri Houthi filo iraniani ormai incombono sullo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso dall'Asia al Mar Rosso e all'Europa. A New York un'altra rotta cruciale del commercio mondiale, lo stretto di Hormuz, è al centro dell'attenzione all'Assemblea Generale dell'ONU. Fonti iraniane parlano di una nuova proposta di Teheran agli Stati Uniti per riaprire lo stretto e oggi al Palazzo di Vetro arrivano Trump e il presidente iraniano Pezeshkian. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ora in Ucraina, nuova ondata di raid sull'est del paese, 6 le persone che sono morte a Dnipro nel bombardamento di un'azienda. Zelensky a New York dovrebbe incontrare Trump. Sentiamo Vito De Torre.
4: Il bilancio provvisorio dell'ultimo attacco missilistico russo parla di 4 morti e decine di feriti, presi di mira alcuni impianti metallurgici nelle città di Dnipro e Poltava. Gli ultimi

0: I bombardamenti che hanno colpito un pilastro dell'economia ucraina coincidono con l'arrivo del presidente Volodymyr Zelensky a New York. A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Zelensky ha incontrato Macron, col quale ha discusso di come rafforzare la difesa antiaerea per proteggere infrastrutture e popolazione in vista dell'inverno. Il presidente francese ha parlato con Donald Trump dell'opportunità di una tregua energetica che coinvolga Ucraina e Russia. Proprio oggi il capo della Casa Bianca incontrerà Volodymyr Zelensky. Secondo indiscrezioni, Trump chiederà a Zelensky lo stop agli attacchi contro siti energetici russi. Vito De Torre, linea allo studio.
1: 8 le persone ferite in una sparatoria davanti al liceo nella Turchia occidentale questa mattina. Il responsabile è stato fermato dalla polizia. L'attacco è avvenuto intorno alle 8 di stamani a Turgutlu, nella provincia di Manisa, vicino alla città turistica occidentale di Izmir. Le telecamere di sicurezza mostrano il presunto aggressore, un giovane che indossava jeans e che camminava per strada tenendo quello che sembrava un fucile. Ora torniamo in Italia. Nel dibattito politico irrompono i dati Istat sul 2021 che certificano che l'Italia è andata oltre il rapporto deficit-PIL del 3%. L'Italia resta dunque in procedura di infrazione. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
2: Buongiorno Antonella. Sì, dall'economia giungono notizie meno incoraggianti, possiamo dire. Infatti, dai dati Istat, il deficit per il 2025 è al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia aggiunge il titolare del dicastero di via 20 settembre: l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0,1%. Per la Commissione Europea invece per uscire si deve andare sotto il 3%. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della Premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe e il divieto del burka. E il Consiglio dei Ministri con il decreto atteso per la giornata di giovedì, le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Critiche le opposizioni da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E 4 minorenni sono accusati di aver fabbricato e testato Molotov fra le Marche ed Emilia Romagna. Sentiamo Federico Plotti.
3: Bombe Molotov fabbricate in casa e poi provate in un capannone abbandonato in provincia di Pesaro. Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I 4 residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
1: A Roma, sospesa dal servizio un'educatrice per maltrattamenti nei confronti dei bambini di un asilo nido. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni audio e video che documentano numerosi episodi di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce. I piccoli venivano strattonati, colpiti con schiaffi alla testa, alle braccia e alle gambe. Il clima ha superato il punto di non ritorno per 7 parametri su 9, lo rivela uno studio tedesco. Sentiamo Marco Burini.
4: Estate di caldo pazzesco, inondazioni spaventose, ma il peggio deve ancora arrivare. Non ci si deve allarmare, basta osservare ciò che sta succedendo. Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra. Tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina allo studio.
1: E in Giappone di almeno 2 morti con diversi dispersi, il bilancio del tifone Jujuan, il 25esimo della stagione che ha colpito la costa orientale del paese, diffuso l'allerta massima per rischio di frane. Il maltempo ha provocato pesanti disagi anche ai trasporti, cancellati oltre 270 voli. Ricorre oggi la giornata della fertilità, mentre i numeri della natalità nel nostro paese continuano a scendere e sembra sempre più difficile invertire la rotta. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Quando fu istituita 10 anni fa, la giornata della fertilità aveva scatenato non poche polemiche. A volerla era stato l'allora ministro della salute Lorenzin, e l'obiettivo dichiarato era sensibilizzare donne e uomini sul fatto che la fertilità diminuisce con l'età e che rimandare troppo a lungo può ridurre la possibilità di avere figli. L'Italia era già in pieno inverno demografico. 10 anni dopo il quadro è ancora più grave. Il problema che nel 2016 si tentava di porre all'attenzione pubblica non solo non si è ridimensionato, ma si è aggravato. Eppure la giornata di oggi passa quasi in sordina, confinata soprattutto nei convegni tra addetti ai lavori. Anche il linguaggio è cambiato, si parla di procreazione medicalmente assistita e social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Un tema sul quale negli ultimi mesi si è mossa anche la politica, come se fosse questa la ricetta per invertire la rotta e non l'ennesimo modo per rimandare il progetto famiglia a data da destinarsi. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Lorenzo Sada in regia, da Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi usciamo in concomitanza con un evento che negli ultimi anni ha ricoperto un'importanza rilevante, ecco, per la nostra città, che è Cremona Bricks, e quindi parliamo, tra le altre cose, di gioco. Lo facciamo con Chiara Tosi di Cremona Bricks, benvenuta. Ciao. E con Vittorio Venturini, già nostra conoscenza, di Matti da Rilegare, quindi bentornato per te.
1: Grazie.
0: Sappiamo che siete entrambi molto competenti sul tema gioco, costruzioni, lo vediamo anche dalle immagini qui davanti, quindi abbiamo tutti i mattoncini e tutti i pezzi per costruire la nostra puntata, oserei dire, ma prima di tutto ci affacciamo? Ci affacciamo! Giusto per inquadrare il nostro tema, spesso si pensa al gioco come momento di intrattenimento puro. In realtà c'è dietro una riflessione culturale, creativa, emotiva e anche economica, quindi è una cosa da non trascurare. Come vi affacciate voi sul mondo del gioco? Parte chi vuole.
2: Vabbè, dai, parto
0: vai,
2: io.
0: Vai, Chiara.
2: Allora, in realtà il gioco... Io parlo per me, ma penso di parlare un po' per tutta l'associazione. Non è solamente una parte ludica e quindi di intrattenimento, di svago, ma è diciamo un valore aggiunto. Questo perché col gioco noi e tutta l'associazione, al di là degli eventi, ci troviamo, collaboriamo, progettiamo, diciamo condividiamo punti di vista, quindi è proprio un'occasione di convivialità, di confronto tra le persone, quindi si crea quella che è tra di noi una sorta di comunità, che è la comunità di appassionati di Lego, che ci chiamiamo AFOL. Si chiama Adult Fan of Lego,
0: okay.
2: Diciamo così, tutti gli appassionati di Lego di un certo calibro a un certo punto dicono ok, sono un AFOL, da quel momento lì sei un appassionato serio.
0: Ok, hai diciamo introdotto un tema su cui torniamo tra poco, intanto Vittorio?
1: Il gioco fa parte del nostro vivere quotidiano, credo, almeno la vivo un po' così. Fin da bambini, fin da piccolissimi, approcciamo il mondo giocando, sperimentando giocando. Io vivo costantemente un ambiente produttivo dove giochiamo tutti i giorni, proviamo a metterci in gioco per stare sul mercato, per riuscire a reggere il mercato, a competere, e quindi le dinamiche del gioco a volte si fanno anche abbastanza... pressanti,
0: spinose,
1: no? In un mondo così globalizzato, così. Però l'idea che arriva invece da Matti da Rilegare è quello di ripensare ai luoghi di produzione come luoghi di rigenerazione e di possibile interazione coi bambini e col gioco. È importante, credo, lo vivo, insomma, lo porto avanti nella mia esperienza, far conoscere ai bambini i luoghi di produzione. Io sto pensando alla Legatoria Venturini, che è il mio mestiere, da cui è nato lo spin-off Matti da Rilegare. E quindi i materiali di risulta di una legatoria, ciò che è non conforme, ciò che solitamente verrebbe buttato nel macero per essere riciclato, possono essere riutilizzati e diventare gioco, e quindi intercettare il mondo dei bambini in maniera creativa e in maniera anche utile per stimolare non solo creatività ma anche i concetti Montessori della coordinazione occhio-mano, manualità, ma banalmente anche il conoscere luoghi produttivi. Noi siamo in Italia, posto in cui la trasformazione della materia prima da sempre, da centinaia di anni, è diventato il nostro modo per esprimerci, per essere un paese importante nel mondo, essere riconosciuti per la nostra manifattura, il Made in Italy, non lo so,
0: tanti temi.
1: Modi per giocare. Con accenti diversi su questa parola importante.
0: Hai parlato di bambini che sono il mondo naturale del gioco. Prima, Chiara, ci hai introdotto una sigla, sì. Perché il gioco è anche per adulti, no?
2: Assolutamente, anzi
0: tu ti definisci?
2: Cioè, sono io l'emblema dell'adulto che gioca, quindi è proprio, secondo me il gioco erroneamente lo apportiamo ai bambini, ma nella storia si è sempre giocato anche tra adulti, e questo deve tornare e sta tornando secondo me, ed è un ponte, diciamo così, tra le varie generazioni, perché da bambino si gioca, poi magari smetti per qualche periodo perché insomma c'hai,
0: perché il gioco
2: insomma,
0: è da piccoli,
2: esatto, pensi un po' che sia un po' da piccoli, poi però quando ti affacci al mondo adulto riscopri il gioco come momento di trovare te stesso, perché in realtà sai, con tutte le cose del giorno, il lavoro, lo stress, tanti impegni, il gioco è quel momento in cui veramente tu puoi liberarti, essere te stesso, non pensare a tutti i problemi, a tutte le cose che nella vita, diciamo, brutte ci sono, eccetera, e veramente lasciarti andare, avere anche, insomma, lasciarti andare lo stress, non avere più lo stress della giornata, e poter così trovare un po' te stesso. E questo, il discorso di il gioco non è più legato solo ai bambini, l'ego lo sta molto, insomma, ci sta mettendo molto il pallino, diciamo così, si sta dirigendo molto verso gli adulti, perché stanno uscendo veramente tanti set relativi al mondo adulto che sono 18 più, quindi anche l'ego stessa si sta rendendo conto che il gioco non è più solo bambino, facciamo giocare i bambini. Anche agli eventi che facciamo, il bambino, il genitore ha la scusa di portare il bambino, ma poi è il genitore che
0: realtà...
2: gioca. È lui che gioca, che andiamo all'evento, a vedere i Lego, il bambino magari non c'ha voglia, è però... il genitore che ha la scusa e dice andiamo a vedere l'evento, perché anche lui ha voglia di, insomma, scoprire il gioco e magari farlo anche insieme al bambino, al figlio, e quindi trovare anche un modo di trovare una connessione con il figlio in un modo diverso, che non sia solo padre figlio, ma quindi anche una collaborazione.
0: Vittorio, tu vivi con i libri, prima fuori onda hai detto io gioco con i libri, e forse tradizionalmente il libro è sempre stato considerato un po' di più il mondo dell'adulto, no? Cioè i bambini leggono, ma gli adulti, insomma, una forma, diciamo, di gioco. È ancora così? Cioè il libro può essere considerato una forma di gioco, di intrattenimento, una forma ludica?
1: Questo è se entri a pieno dentro il tema di Matti da rilegare, cioè il libro che è visto come contenitore di storie divertenti, più o meno per bambini, ma sposo a pieno quello che dice Chiara, cioè il fatto che ci sia l'opportunità di giocare noi come adulti e giocare insieme ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri ad altri bambini, quindi ritrovare questa dimensione che è parte dell'umano, e quindi il libro in Matti da rilegare diventa quindi contenitore, ma lui stesso diventa contenuto, diventa oggetto, come se fosse un mattoncino, non più di Lego ma di rilego. Quindi giochiamo anche con le parole, ovvero noi utilizziamo questi pezzetti, questi tozzetti di libro e li portiamo nelle scuole, ci giochiamo, abbiamo fatto delle domeniche matte da rilegare in azienda in cui le famiglie portavano i figli, a partire dai nostri, i figli dei nostri dipendenti, ma anche amici, educatori, per usare questi materiali, far conoscere un ambiente produttivo che diventa in quella giornata speciale un ambiente anche altro, ludico, in cui questi materiali diventano i nostri bricks, i nostri book bricks, quindi diventano materiali da reinventare come oggetti, non più contenitori di parole, ma oggetti che a posto di finire nel macero diventano opportunità. Quindi diventano elementi per giocare insieme, costruire, sperimentare le aperture, sperimentare le tante forme che questa cosa può diventare,
0: può assumere.
1: E quindi il libro può diventare gioco, per tornare alla tua domanda?
0: Ecco la risposta.
1: Rilego.
0: Assolutamente sì.
1: Rilego, quindi ecco, diventano, anche perché come dicevo prima, noi sperimentiamo e cioè l'idea è di portare i bambini a, cioè l'obiettivo massimo è insegnare i bambini a strappare la carta. Quindi se io prendo questo cartoncino e faccio questo suono, ne traggo un elemento, creo delle forme, creo delle strutture, me le invento, le sperimento, che insieme ad un altro bricks, ad un altro pezzettino di libro che io posso avvolgere, posso incollare, magari diventa, ecco, un elemento così di fantasia a cui apporre dei rami, delle foglie e sviluppare quindi una forma piuttosto che un'altra.
0: Che poi, Chiara, non è molto diverso a quello che succede a volte con i Lego.
2: Pensando, è un po' come i Lego, cioè c'è una similitudine. Noi prendiamo un brick e ci facciamo una città da 40 metri, e tu prendi la carta e
1: un bosco,
2: e ricrei, esatto. Alla fine non c'è limite a,
1: certo,
2: alla creatività.
0: Tra l'altro, un po' da bambino, ma non troppo, tra le cose più divertenti da fare con i Lego era, al di là dei set, cioè prendere i pezzi e costruire quello,
2: esatto,
0: che vuoi. Cioè,
2: infatti, alla fine la nostra associazione fa questo. Noi non costruiamo più set, noi prendiamo i mattoncini e creiamo quello che vogliamo. Partiamo da un progetto che condividiamo magari con 5-6 persone. Io ad esempio faccio il diorama medievale, ho 5-6 persone che collaborano con me, insieme decidiamo cosa facciamo, un castello, un villaggio, una battaglia, eccetera. Ognuno si occupa di un pezzo e deve coordinarsi con quello vicino in modo che tutto sia armonioso e tutto sia insomma una costruzione unica. Alla fine quello che si vede all'evento non è una persona che porta una cosa, è tante persone che prendono i mattoncini che hanno, che poi li compriamo perché in realtà non ci bastano mai,
0: ovviamente,
2: purtroppo è così. Prendiamo tutti i mattoncini che abbiamo e costruiamo a fantasia. Non c'è un progetto fatto nell'evento che sia di set, è tutto fatto alla nostra creatività.
0: Allora, visto che avete parlato di collaborazione, di lavorare insieme, vi propongo una sfida. Ci spostiamo nella nostra rubrica Le Lancette.

0: nascondi l'oggetto dentro al torrazzo?
1: Tipo la caccia al tesoro.
0: Tipo la caccia al tesoro, quindi un nascondino.
1: Ci nascondiamo qualcosa di Lego, qualcosa,
0: qualcosa
1: di...
0: Qualcosa, o mattoncini.
1: E poi cerchiamo di mimetizzarlo. Sì. E voi dovete trovarlo.
2: Noi dobbiamo... No, e Paolo comincia a scattare foto dappertutto. Perché...
0: Allora, no, ancora di più, perché qua si gioca tra adulti. Nascondiamo le parole dentro i mattoncini.
1: Aiuto.
0: E costruiamo quindi una narrazione che diventa anche allora un
2: non so, un'esperienza.
0: Sì, no, una frase finale da portare alla fine del gioco. Cioè, non fai più botto di nascondino, ma nel fare botto devi enunciare la frase che trovi nei vari mattoncini che trovi incastrati, ad esempio.
1: Beh, mattoni.
0: Cioè, si vede quel buco là?
2: Non lo so. Sì, si vede.
0: Guarda, quindi
2: si
0: io
2: vede.
0: Questo potrei, ad esempio, metterlo qua.
1: Però così è facile.
0: Una parola dentro. Diciamo che.
2: Cominciamo da quelli facili.
0: Lì dentro ci mettiamo, non so, tutti.
1: Una filastrocca.
0: Una filastrocca, tutti, in un altro pezzettino che trovi incastrato sotto al pavimento del gradino, possono giocare meglio? Non so, la frase finale da portare come botto.
1: Mettiamola la cosa, lo slogan di Lego, gioca bene.
0: Gioca bene.
1: Lo slogan di Lego è
2: questo
1: gioca
2: ci
1: bene.
2: Piace molto.
1: Leggot. In danese ovviamente.
2: Vabbè, anche chiaramente noi conosciamo bene, quindi abbiamo capito. Quindi vabbè, mi piace questa cosa.
0: Quindi un nascondino
2: misto caccia al tesoro, misto caccia, con una finalità.
0: Sì, con cruciverba.
2: Cioè, attenzione.
1: E quindi, cioè,
0: non possiamo fare un gioco solo.
2: Hai ragione,
0: un po' di schizofrenia ci vuole.
2: Un misto, mi piace questa
0: nel
2: cosa.
0: Nel torrazzo.
2: Ovviamente. Tra l'altro che è stato costruito con i Lego, no?
1: Con il Lego, cioè. Sì, sì, l'abbiamo fatto nella città. Ce l'abbiamo.
2: Quindi,
1: no, stavo collegando, è stato fatto con il Lego il torrazzo.
2: Sì, no, può sembrare.
0: Lo smontiamo e lo portiamo.
1: No, ok. Cioè, con i mattoni, però sì.
2: Però
1: sì, sì, no,
2: quindi,
1: è stato fatto.
2: Volendo, se dobbiamo fare un test, lo facciamo nel modello
1: in
2: scala.
1: Sì, vi aspettiamo, facciamo.
2: No, volentieri.
1: Tutto.
2: Sì, facciamo mini.
0: Quindi lo lanciamo?
2: Lo lanciamo. Così possiamo lanciare ufficialmente. Volevi lanciare prima? Possiamo ufficialmente lanciare. Quindi abbiamo anche un gioco da fare qui sul torrazzo. Questa cosa mi piace un sacco. Perfetto. Perché un po' per deformazione professionale mi piace tantissimo questa cosa. Ora vi introdurrei il nostro ultimo tema di oggi e lo farei attraverso una delle nostre rubriche. Quindi andiamo a vedere il nostro quadrante. Di solito nel nostro quadrante diamo qualche numero e cito uno studio condotto da Lego l'anno scorso che dice che 7 genitori su 10 sostengono che i figli amano integrare giochi fisici e digitali. Quindi direi che ce lo potevamo aspettare. E che tipo di comunità si crea, secondo voi, innanzitutto, intorno all'idea di costruire, visto che sono parole chiave, mi pare per voi, qualcosa che unisca mondo digitale e mondo fisico?
0: Vado io?
2: Vai.
0: Con questa idea del rilego, quindi non un Lego di plastica, ma un Lego di carta, dove ciascuno può inventare paesaggi, animali, piante, fiori, quello che più gli piace, invitiamo poi a fotografare l'installazione che si crea da questa scatola gioco che proponiamo. E si può mettere questa foto, si può postare sui social, taggare Matti da Rilegare, penso a Instagram, e si crea una comunità di creativi che si confrontano. E quindi io posto la mia creazione, un altro posta la sua, ci si incontra, ci si confronta e quindi c'è questa interazione che noi suggeriamo proprio prendendo spunto dall'idea che diceva prima Chiara, cioè il gioco è anche degli adulti, è degli adulti che giocano insieme i bambini, è un modo per crescere insieme. E quindi questa cosa diventa giocosa anche nel utilizzare i social in maniera sana, diciamo, per conoscere altri bambini, papà, mamme creative che costruiscono insieme

0: cose e si incontrano in questa comunità digitale, ma anche molto analogica.
1: Chiara?
2: Allora, per quanto riguarda, diciamo, la sezione Lego, la tecnologia è sempre stata un pochettino, l'unione tra tecnologia e mattoncini è sempre stata un pochettino il pallino di Lego, sta tuttora cercando di integrare quella che è la tecnologia, in questo caso la programmazione. Adesso abbiamo
1: gli Spike, sono meravigliosi.
2: Esatto, lo Spike. Noi abbiamo fatto un concorso con le scuole che verranno premiati durante l'evento proprio riguardo a questa programmazione con i Lego. Quindi c'è un processore all'interno del set in cui intorno viene costruito tutto il meccanismo, che poi ognuno può fare quello che vuole, cioè alcuni hanno fatto una giostra, alcuni hanno fatto le macchinine, altri hanno fatto adesso un robot, cioè hanno fatto tante cose, e dentro c'è un programma fatto apposta che con determinate condizioni eccetera, perché poi dopo tutto il linguaggio un po'
1: certo.
2: particolare, questo il set fa determinate azioni, cioè se c'è in gioco anche proprio diciamo l'interazione con l'ambiente, quindi se vedi il colore rosso fai questa cosa, se vai dritto e trovi l'ostacolo fai quest'altra cosa, quindi la tecnologia si integra costantemente con i Lego. Lego ci ha sempre, insomma, posto molto l'attenzione, e hanno anche lanciato da breve, da pochissimo, non è ancora, è ancora un po' in beta, diciamo così, lo Smart Brick, che è proprio un brick sempre programmabile che interagisce con l'ambiente circostante. Se trova un omino fa un verso, se trova qui fa la luce, quindi wow. Diciamo che la tecnologia si integra in modo, nel mattoncino si integra veramente in modo...
1: Tra l'altro negli Spike, almeno quelli che conosco, la cosa secondo me interessante è che nei preset c'è sempre uno storytelling dietro ogni cosa che viene costruita,
2: sì, sì.
1: Cioè la macchinina ha la storia dei personaggi che la vivono,
2: sì.
1: Cioè è una cosa curiosa.
2: Esatto, sì, ma proprio perché alla fine è il principio del Lego, cioè costruisci, sì, costruisci tante cose, ma alla fine costruisci per crearti una storia. Lo fa il bambino giocando, magari si crea la macchinina e poi comincia a giocarla con la macchinina. Io creavo i castelli ovviamente da piccola, perché
1: e continui ancora,
2: e continuo, cioè,
1: mi pare che...
2: sì, anzi sono un po' troppo espansa, sai, un po' di mire e quindi poi io mi creavo il castello come volevo e poi facevo la storia dentro con gli omini,
1: il famoso
2: le
1: facciamo che
2: facciamo, cioè,
1: facciamo
2: esatto,
1: che, cioè...
2: esatto. Negli adulti il Lego diventa più storia nella parte costruttiva, cioè mi invento una storia e creo quello che è un'ambientazione, che è un veicolo, quindi la storia me la disegno mentre costruisco, non dopo.
1: Unendo questi discorsi legati a storytelling, gioco fisico, gioco digitale, quanto secondo voi, e chiudiamo su questo, chiedo in una battuta a tutte e due, il gioco sviluppa competenze reali, cioè problem solving, logica, collaborazione? Vittorio, partirei da te.
0: Ah beh, io credo che sia, come accennavo prima, il modo migliore per imparare giocando, gioco insieme a, per costruire qualcosa, e quindi in maniera coerente, in maniera anche diversa, e quindi lo stesso oggetto può essere trasformato in maniera diversa perché il mio compagno di gioco lo vede in un altro modo, e quindi il confronto, non ultimo il fatto appunto che le dinamiche del gioco, le dinamiche sono le dinamiche umane dell'incontrarsi, del provarci assieme, dello sviluppare comunque la fantasia, la manualità, cose che diciamo ancora la super tecnologia, no, che oggi entra a pieno nel nostro mondo non ci offre
1: fare.
0: E quindi è un modo per conoscersi e per conoscere il mondo, quindi assolutamente giocare sempre, anche
1: da grandi,
0: anche a 60 anni, anche a 80.
1: Chiara?
2: Sì, assolutamente, secondo me si parte dal gioco per imparare tutte quelle che sono le dinamiche poi della vita reale, e tant'è che attualmente vengono usati anche nelle aziende Lego per fare team building, quindi costantemente si continua a sviluppare le proprie capacità, che poi magari da bambino cominciano a essere quelle fisiche, quindi la manualità, insomma il creare, costruire, mettere insieme cose, che poi dopo diventano un pochettino più organizzative, più, un po' più di problem solving, come dicevi.
1: Forse anche più consapevoli.
2: Cioè più consapevoli, non... perché insomma capisci come far funzionare meglio il tuo cervello, la tua testa, e farla funzionare insieme agli altri, perché poi alla fine è quello il gioco. Non è da soli, si può anche giocare da soli, per carità, però il valore aggiunto secondo me poi è quando si fa con gli altri.
1: Anche perché generalmente nel gioco da soli costruisci sempre un'alterità, cioè che sia reale, che sia inventata, ma che crea una dinamica per cui funziona. Sì. Cioè se è il solitario, comunque la sfida, no? Contro il gioco, esatto. Quindi c'è una relazione con qualcuno. Vittorio, noi vediamo una chitarra lì dietro.
0: Io,
1: cosa dobbiamo fare?
0: È la mia appendice.
1: La lasciamo lì? Non credo.
0: Non lo so.
1: Vai a prendere la tua chitarra.
2: Io però non so cantare, ve lo dico. Quindi io non posso.
3: No.
1: Ma siete saliti cantando, 200 sì. gradini cantando.
2: Il fiatone.
1: Cosa ci regali oggi, Vittorio? Dici un po'.
3: Allora, quando porto.
1: Ah, aspetta, che ti facciamo sedere, se no non si sente.
3: Certo.
1: Vai.
3: Quando porto nelle scuole, quando mi diverto e gioco a raccontare il mio mondo di storie e di carta nelle scuole, accompagno questa cosa con una canzone, che è il modo per raccontare in maniera giocosa, per rimanere in tema, il mondo della carta, il mondo del libro ai bambini. Di solito c'è un albo illustrato da cui nasce la canzone, da cui poi nasce anche l'elaborazione manuale, e quindi il discorso del rilego. E quindi questa canzone, che è la storia di un albero che diventa carta, che diventa carta da disegno, che diventa libro, che diventa tante cose diverse nell'ottica del riciclo e del riuso. Quindi, ecco,

0: Grazie Vittorio.
1: Giusto, just a little bit,
0: un pezzettino, famoso pezzettino di carta da recuperare, pezzettino. Che non si perde mai, il pezzettino che è pezzettino. Fondamentale per terminare
2: che
0: la costruzione. Grazie mille, grazie davvero, grazie Chiara, grazie Vittorio per essere stati con noi, per averci regalato alcune delle vostre creazioni, tra cui Wally, simbolo e...
2: Sì, è la mascotte questa.
0: È la vostra mascotte, i colori sono giusti. E sul tema... recupero, rilego, riutilizzo, direi che personaggio migliore di Wally non si poteva trovare, quindi direi che siamo perfettamente in tema. Grazie davvero per il gioco che ci avete raccontato e per come l'avete vissuto.
1: Grazie Chiara.
0: È stato molto molto bello. Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci vediamo, per chi vuole, in presenza a Cremona Bricks, che questo weekend ci regala una città di 44 metri, quindi direi non, tra le tante, oltre ai castelli costruiti da Chiara. E grazie a voi che ci seguite, ci diamo appuntamento su CR1, su tutte le piattaforme di podcast, sulla nostra pagina Instagram di Torrazzo con Vista. E ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il tempo che vale. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Esiste una vita che non sia il plurale? È una domanda che forse dovremmo porci più spesso di fronte alle tante solitudini di cui è costellata la nostra società. Il bisogno di essere parte di qualcosa riguarda tutti, in particolar modo il mondo della disabilità. La comunità Pier Giorgio di Udine porta avanti una missione dagli anni 70, dare alle persone con gravi patologie fisiche, psichiche e sensoriali un punto di riferimento non solo per la socialità, ma anche per lo sviluppo di competenze e di abilità. Gli obiettivi naturalmente dipendono dal tipo e dal grado di disabilità. La comunità ha un centro diurno e un servizio residenziale ed eroga molteplici servizi, dai percorsi riabilitativi alle prove con simulatore per il test delle abilità alla guida, alla ricerca e fornitura di ausili, fino alla formazione professionalizzante. I disabili non sono soltanto utenti, ma spesso anche fornitori a loro volta di servizi e protagonisti della vita associativa. La storia della comunità, che da diversi anni svolge la sua attività anche nella sede satellite di Caneva di Tolmezzo, parte con l'esempio di un sacerdote, Don Pier Giorgio Fain, che per togliere i disabili dall'isolamento sociale di quei tempi accompagna un primo gruppo di 6 persone alla comunità di Capodarco di Fermo. Alla morte prematura di Don Pier Giorgio, durante un viaggio di accompagnamento, lo sconforto si trasforma in forza propulsiva. Don Onelio Ciani, sacerdote disabile, fa partire la comunità di Udine. Elisa Vidussi è l'attuale vicepresidente della comunità e ricorda molto bene i primi anni della realtà in cui si è mossa inizialmente da volontaria.
2: Quando abbiamo iniziato, devo essere sincera, c'era un pregiudizio fortissimo nei confronti dei disabili. I disabili si vedevano poco, non andavano da nessuna parte in quegli anni lì, e giovani insieme anche ad altre persone disabili qui che vivevano in comunità, abbiamo ottenuto la possibilità di andare allo stadio. E si stava sul terreno di gioco, quella volta, e dopo hanno fatto anche il parterre più accessibile un po' a tutti, e tutti adesso possono andare. Quindi abbiamo lottato perché i servizi comuni, le poste, le banche avessero degli sportelli accessibili, si potesse accedere. Abbiamo veramente fatto tantissimo, grazie anche al coinvolgimento di altre associazioni o anche professionisti. Abbiamo lottato perché ci fosse il diritto anche di andare in vacanza, di poter godere anche di usufruire degli aspetti culturali della città. Per la prima volta siamo entrati in un teatro dove non c'era nulla, bisognava andare c'erano le scale, bisognava tirar su le carrozzine a mano, e dopo hanno messo una rampa, insomma un montascale. Quindi abbiamo cercato in tutti i luoghi, in tutti i modi, di poter ottenere i diritti di cittadinanza, no?
1: Paolo Cernetic è uno degli utenti della struttura residenziale, ma anche un formatore in diversi ambiti, dall'informatica al marketing. Racconta di come la comunità gli abbia consentito di riscoprirsi.
3: Qua in comunità ho riscoperto che ho delle potenzialità, perché ho visto il bicchiere mezzo pieno. Venendo qua, vedendo persone con disabilità più gravi delle mie, ho capito che io riesco a darmi da fare, riesco ad aiutare chi è in difficoltà, ecco. Ho una vita sociale piena.
1: La comunità Pier Giorgio ha deciso, con il progetto IDA, di sostenere i bisogni delle persone fragili del quartiere San Domenico in cui è inserita. Margherita Caporusso, che fa parte del consiglio di amministrazione, spiega come non si tratti soltanto di un'erogazione di servizi di carattere sanitario.
4: Questo è un quartiere particolare, un quartiere popolare, in cui la maggioranza della popolazione è una popolazione anziana. È stato fatto un lavoro proprio di ricerca e ha confermato questo dato, molti anziani, ma soprattutto molti anziani soli. La cosa bella è che le solitudini disperse nel quartiere trovano invece una maggiore compattezza all'interno della comunità.
0: Si sente la chiesa delle persone.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschi. Economia, l'Istat conferma al 3,1% il deficit dell'Italia nel 2025. Purtroppo non usciremo anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo come avevamo sperato, ma coerentemente coi dati espressi nel documento di programmazione finanziaria, questo potrà accadere nel 2027, prende atto il ministro dell'Economia Giorgetti. Anche per la legge di bilancio 2027, quindi l'Italia dovrà rispettare il monitoraggio e i vincoli rigidi stabiliti dalla Commissione europea. Nel 2025 il prodotto interno lordo italiano è cresciuto dello 0,6%, in aumento dello 0,7% sul 2024 anche la pressione fiscale, che si è portata al 42,9% del PIL, in aumento al 136,7% del PIL il debito pubblico appunto del 2025. A New York si apre l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e già cresce l'attesa per il faccia a faccia Trump-Xi Jinping di giovedì. Il presidente cinese arriverà domani a Washington e ad accoglierlo sarà il suo omologo americano. Dopodomani la cerimonia di Stato alla Casa Bianca con una maxi parata militare.
2: Il cerimoniale è organizzato e molto più fastoso e impegnativo di quello che ha accolto Trump a maggio a Pechino, a iniziare dal fatto che Xi non si presentò all'aeroporto ad accogliere il presidente americano. Sarà interessante capire se questa sorta di vantaggio di partenza del leader cinese avrà riflessi anche sui delicati dossier, a cominciare dai dazi. A novembre scadrà la tregua commerciale tra Stati Uniti e Cina, entrambi puntano al rinnovo e le terre rare restano una delle principali leve negoziali di Pechino. Sul tavolo anche gli acquisti cinesi di prodotti agricoli, il capitolo Boeing, la creazione di una sorta di camera di commercio sino-americana. Ovviamente non mancheranno i dossier Taiwan e Iran, ma i due giganti globali si impone un nuovo tema, l'intelligenza artificiale e i suoi rischi. In realtà c'è grande attesa anche per verificare le condizioni di salute del 73enne presidente cinese. Addirittura c'è chi metteva in dubbio la visita negli Stati Uniti dopo le voci di un grave malore che avrebbe colpito Xi durante il vertice dei BRICS la scorsa settimana a Nuova Delhi. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tensioni nel Golfo Persico e nel Mar Rosso, gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, le minacce e gli attacchi contro il trasporto marittimo, e quanto richiesto oggi dai ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Le loro azioni riprovevoli, afferma il documento congiunto, costituiscono una pericolosa spirale di escalation che rischia di esacerbare ulteriormente il conflitto, di compromettere il commercio internazionale e di creare instabilità economica su scala mondiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Un cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Abbiamo iniziato questo nostro incontro con Per sempre con noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. E oggi parliamo di una parola che, quando la vita ci mette davanti alla sofferenza, può sembrare difficile persino da pronunciare. La parola è ricominciare. E lo facciamo partendo da un libro, il libro di Don Francesco Coluccia, Ti regalerò un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il suo titolo. Un viaggio dentro la sofferenza, certo, ma soprattutto un cammino per scoprire che una ferita può diventare anche un punto da cui ripartire. È questa, in fondo, una delle intuizioni più profonde del carisma di Novarese. Non negare il dolore, ma attraversarlo e trasformarlo con la fede in una possibilità nuova. E proprio da qui arriviamo a Lourdes, dove racconteremo la storia del primo miracolo americano riconosciuto per una guarigione avvenuta nella città mariana. Una vicenda che mette ancora una volta insieme malattia, fede e speranza e ci porta ad una domanda semplice ma profondissima. Quando sembra che non ci sia più una strada, possiamo ancora ricominciare? Ad accompagnarci in questo percorso saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Berardino Carlucci, e naturalmente ci sarà anche la musica. Ascolteremo C'è ancora mare di Don Giacinto, una canzone che guarda alla sofferenza umana attraverso la luce della fede e della speranza in Cristo. E poi Senza la tua voce, una canzone nata da un semplice voce e chitarra di Suor Cristina Scuccia, colei che ha vinto The Voice of Italy nel 2013, e che una canzone che ho preso e trasformato in una canzone vera, perché quella era semplice voce e chitarra e non era neanche tanto strutturata, mettendomi però al servizio della sua preghiera senza perderne l'autenticità. E allora iniziamo questo nuovo incontro insieme, perché forse la serenità non significa vivere senza sofferenza, ma riuscire a trovare anche dentro al dolore la forza e la speranza per ricominciare. Buon ascolto da Paolo Migani.

0: Nel suo nuovo libro, Don Francesco Coluccia propone un percorso concreto per trasformare la sofferenza in rinascita, unendo dimensione umana e spirituale alla luce del carisma di Novarese. Si intitola Ti regalo un viaggio, la forza di ricominciare. Questo è il titolo appunto del nuovo libro di Don Francesco Coluccia, che costa 10 euro, ed è pubblicato dalla CVS Edizioni. Ne abbiamo parlato con l'autore, le domande saranno di Alessandra Petitta, le risposte, quindi la voce di Francesco Coluccia, sarà quella del nostro speaker Gian Bernardino Carlucci.
1: Don Francesco, come le è venuta l'idea di questo libro?
2: La vita umana è la storia di una nascita e di un viaggio. La nascita stessa è un viaggio, il primo. Abbandonare il grembo materno per un altro luogo, le acque per un altro respiro, tagliare i legami, uscire alla luce, iniziare gli incontri, crescere in libertà. L'idea nasce dall'incontro diretto di ragazzi, giovani, adulti, coppie che si sono smarrite, perdendo il senso della vita e le motivazioni per continuare a vivere, e dal percorso intrapreso con ciascuno di loro.
1: Potremmo definirlo un manuale per rinascere, con tanto di esercizi pratici da seguire, è corretto?
2: Sì, esatto. Ho voluto mettere per iscritto il metodo che ha portato grandi risultati, la possibilità di riprendere in mano la propria vita, facendo i conti con la sua parte più debole, accettandola e trovando la via di uscita per un nuovo percorso più consapevole e positivo. Al termine di ogni tappa, troviamo il diario di viaggio dove annotare il proprio cammino personale in base alle indicazioni ricevute e agli esercizi fatti.
1: Dalla sofferenza alla riconciliazione di sé sino alla consolazione, quali sono le tappe più significative?
2: Le tappe devono necessariamente essere seguite come tracciate nel libro percorso, perché collegate l'una alle altre in maniera conseguenziale. Permettono di entrare nell'intimo della nostra esistenza, esplorandone le parti più nascoste, estirpando e gettando via tutte quelle croste formatesi nel tempo che non ci permettono di poter respirare.
1: Lei scrive che il dolore può trasformarsi in occasione di crescita, guarigione e speranza, un tema molto caro al beato Novarese e che la società di oggi tende a nascondere. Quanto è importante invece parlare oggi di sofferenza?
2: La sofferenza fa parte della vita e non si può ignorare. La sofferenza, che fa fare i conti con la realtà del limite umano, invece, permette di riscoprire la bellezza della propria umanità, dando qualità al tempo a disposizione e allo spazio abitato. Il beato Novarese ha visto la sofferenza non come un limite, ma come una via di crescita spirituale. Ha sostenuto che la sofferenza del credente, unita a quella di Gesù, non è sprecata, ma è un dono impagabile per la salvezza del mondo.
1: Quanto è importante la dimensione spirituale nel percorso di guarigione?
2: Direi essenziale. L'uomo non è pura parte organica, ma è formato da psiche, soma e pneuma. Dunque, la parte spirituale è sostanza per quella corporale e viceversa, la parte corporale è forma per quella spirituale. L'incontro con il Cristo crocifisso e risorto costituisce la chiave di volta per un percorso di guarigione integrale.
1: Scrive che la parola diventa consolazione e rifugio. E quando le parole non bastano più? Quando non si trovano le risposte?
2: C'è il silenzio fatto di abbandono e presenza. Abbandono nelle mani di colui che tutto opera e può, Dio in Gesù Cristo. E presenza da parte di ciascuno di noi accanto a chi soffre, chiamati a farci compagni di viaggio nella logica del buon samaritano, che si china e prende su di sé la vita dell'altro, facendosi carico della condizione della sua fragilità, versando l'olio della consolazione e il vino della speranza.
1: Nel suo libro ci sono diversi rimandi, anche se non diretti, al pensiero e al carisma del beato Luigi Novarese. Quanto è attuale oggi il pensiero di Novarese?
2: Le ferite sono feritoie che ci consentono di vedere noi stessi, gli altri e il mondo in un'ottica diversa e sempre nuova. La sofferenza non è un peso da nascondere, ma una vocazione da vivere. Con coraggio e visione profetica, Novarese affermava che la persona malata o ferita non è solo oggetto di cura, ma può essere protagonista attiva nella Chiesa e nel mondo se unisce la propria sofferenza a quella di Cristo con Maria. Tutto ciò è di grande attualità.

0: Lourdes e il possibile primo miracolo americano. La possibile guarigione di padre Hollowell a Lourdes intreccia scienza e fede, un'offerta vissuta nella sofferenza che oggi interroga la Chiesa e riapre alla speranza. La guarigione di padre John Hollowell è oggi al vaglio dei medici di Lourdes per il primo miracolo ufficiale degli Stati Uniti. Dietro il referto scientifico, però, batte il cuore di un'offerta d'amore. Un tumore al cervello accettato e vissuto come atto di riparazione per i crimini dei preti e il dolore delle loro vittime.
1: Il verdetto della Mayo Clinic arriva l'11 febbraio 2020, festa della Madonna di Lourdes, un oligodendroglioma al cervello. Per padre John, però, quel male non è un caso e le sue radici affondano nel 2018. Tutto inizia tra le lacrime versate in confessionale dopo l'incontro con un sopravvissuto agli abusi del clero. È in quel buio che nasce il vincolo d'amore. Padre, se posso soffrire io per le vittime, imitando te sulla croce, e offrire la mia vita in riparazione per i crimini dei preti, lo faccio volentieri. Non è un desiderio morboso di soffrire, è la preghiera di un pastore che guarda le vittime e chiede di portarne un pezzo di croce. Il tumore e l'intervento del 13 marzo diventano così il prolungamento di quel sì pronunciato nel segreto del confessionale: nella sua carne completa ciò che nella Chiesa manca dei patimenti di Cristo.
2: Padre Hollowell sa bene che alle vittime non importano i risarcimenti legali né i comunicati stampa pieni di rimorso. Sa che vogliono solo essere ascoltate e amate. Quando nel 2019 iniziano le crisi epilettiche e i medici scoprono il tumore, non ha dubbi. Sapevo che era la risposta alla mia preghiera. Padre John non delega la compassione a commissioni o uffici, va lui stesso nella valle della desolazione, lì dove abitano i sopravvissuti agli abusi, e li ama. Prima dell'operazione, attraverso i social, invita le vittime a scrivergli. Porta con sé in sala operatoria i nomi e le storie di 180 persone che gli hanno affidato i loro peggiori incubi.
1: Si risveglia 5 giorni dopo l'intervento in un mondo che la pandemia ha appena sigillato. Niente famiglia, niente visite, la solitudine è totale. Nel silenzio di una corsia d'ospedale chiede di essere spinto in sedia a rotelle nel bagno della sua camera per celebrare con un filo di voce il sacrificio della messa. È solo l'inizio di una via crucis fisica. Un'infezione gli costa la rimozione di parte del cranio, seguita da mesi sotto un casco di plastica ed infine da una placca metallica. Un dolore atroce, racconterà, quasi insopportabile.
2: 9 mesi di chemio e radioterapia lo consumano nella nausea incessante e nello sfinimento del corpo. Ma il vero calvario è un altro. Padre John precipita nella stessa desolazione psichica dei sopravvissuti agli abusi. Subisce forti attacchi di panico che lo colpiscono proprio all'altare, tra le mani tremanti, respiro spezzato e il sudore freddo di chi deve fuggire per restare 3 giorni nel buio di una stanza. Poi il baratro della depressione clinica in un corpo provato dalla sospensione degli oppioidi antidolorifici. Si isola, scompare a se stesso, fino al desiderio di farla finita. Ho vissuto una parte di ciò che prova una vittima, confida oggi.
1: Alla fine del 2021 sembra guarito, ma nell'inverno del 2022 una risonanza mostra che il tumore è tornato insieme a una seconda massa sulla ghiandola pituitaria. I medici vogliono ricominciare le cure, ma lui rifiuta. A quel punto mi andava bene morire. Era la mia offerta del 2018. Nel giugno 2022 decide di andare a Lourdes da solo. 2 settimane dopo il ritorno da Lourdes, alcuni parrocchiani gli dicono che lo vedono raggiante.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Attesa per l'avvio dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, in primo piano le crisi legate ai conflitti in corso. Ucraina, 4 vittime dopo l'attacco russo a Dnipro, ancora nessun accordo tra i paesi UE sul rinnovo sanzioni a Mosca. La denuncia di ActionAid: i paesi colpiti dalla crisi climatica fanno più fatica a pagare il loro debito. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Appuntamento cruciale a livello globale, quello dell'apertura oggi dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. Al centro i temi di spicco del momento, come i conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia planetaria e l'intelligenza artificiale. Attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre aperte. Paola Simonetti.
3: Indiscrezioni e dichiarazioni hanno già preceduto, prima del suo avvio, il dibattito di alto livello che si apre oggi fra i leader mondiali nel Palazzo di Vetro a New York, nell'ultima sessione sotto la presidenza Guterres. La crisi in Medio Oriente si preannuncia uno dei capitoli che scalderanno gli animi, con le accuse del ministro degli esteri iraniano Araghchi all'ONU di aver perso credibilità per l'incapacità di garantire pace e sicurezza, e le parole del presidente iraniano Pezeshkian, che anticipa: difenderemo le posizioni dell'Iran. E sul tema la Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione che sblocchi lo stretto di Hormuz. De primo piano anche il conflitto in Ucraina, con il faccia a faccia a margine tra il presidente USA Trump e il leader di Kiev Zelensky, di cui è previsto anche un intervento domani. Il 24 in programma anche il colloquio tra lo stesso Guterres e il ministro degli esteri russo Lavrov. Non mancheranno i temi dei flussi migratori, la fame nel mondo, l'emergenza climatica, ma a dettare il passo ci sarà anche l'economia globale, su cui pesano proprio i conflitti in corso, accanto all'intelligenza artificiale, per la prima volta in agenda alle Nazioni Unite, dove si cercherà un'intesa globale per porvi dei limiti.
2: E a margine dell'Assemblea Generale, i ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione dicono che gli aiuti nello Yemen devono cessare immediatamente, tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Intanto l'Arabia Saudita ha riavviato l'operazione del gasdotto East-West Pipeline. Cambiamo scenario. Non c'è ancora accordo tra i 27 paesi dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni contro le persone, gli enti e le aziende che aiutano la guerra della Russia in Ucraina. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'UE è riunito a Bruxelles per continuare le consultazioni. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
4: La Lettonia ha bloccato l'accordo messo sul tavolo ieri a Bruxelles, accordo che prevedeva di depennare dalle liste due oligarchi russi a fronte di un rinnovo triennale anziché annuale delle sanzioni. La posizione del nostro governo è rimasta ferma, ha comunicato la ministra degli esteri lettone Braze. Le sanzioni dell'UE contro la Russia devono essere rafforzate, non indebolite, pertanto non possiamo accogliere la proposta ampiamente avanzata. Prorogare le sanzioni di 36 mesi sarebbe la mossa giusta, ha affermato il primo ministro lettone Kulbergs. Tuttavia il prezzo da pagare non può consistere nella cancellazione di due soggetti dall'elenco delle sanzioni. Le sanzioni costituiscono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra scatenata dalla Russia. Auspichiamo un rapido rinnovo delle misure, ha detto invece l'alta rappresentante dell'UE Kaya Kallas da New York, dove si tiene l'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa notte contro un'azienda di Dnipro. Sono 4 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite.
2: Un centinaio di sacerdoti da 8 paesi e da diverse regioni d'Italia della rete Preti contro il genocidio sono arrivati a Roma per manifestare per la pace. Il corteo passerà anche per San Pietro. In una lettera, Michel Sabbat, patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare per Gerusalemme, Gaza e la West Bank. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Don Nandino Capovilla, che parteciperà alla manifestazione.
5: dar conto di quello che accade ai nostri cristiani di Terra Santa. Per questo che siamo molti, andremo nei luoghi e così la nostra preghiera si accompagnerà a gesti molto forti, perché mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano, ecco, saremo sotto l'ambasciata del Libano, ma poi anche sotto la sede della Leonardo.
6: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento?
5: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati i villaggi, l'esercito ha chiuso le città e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento e della speranza che si assottiglia.
6: Ecco Don Nandino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
5: Che si dia voce soprattutto al diritto internazionale, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro che porti a rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
2: Il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari, è il titolo del nuovo rapporto di ActionAid, dal quale emerge che nei paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici il rimborso del debito costa quasi 25 volte quanto viene destinato agli interventi per il clima. Andrea De Angelis ha intervistato Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica, proprio per ActionAid.
7: Noi lavoriamo da anni per esplorare la connessione tra finanza e crisi climatica. Quest'anno abbiamo deciso di soffermarci anche sugli aspetti più tecnici, ovvero sia quelli del debito. Abbiamo scoperto così che non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
8: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
7: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
2: La cultura ora è il Pinocchio originale dello storico sceneggiato di Luigi Comencini, torna a incontrare il pubblico dal 17 settembre, le librerie San Paolo lo portano in viaggio per l'Italia. Fabio Colagrande.
9: C'è un pezzo di legno che da due secoli corre, inciampa e dice bugie e ogni volta cerca la strada di casa. A 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, Pinocchio racconta ancora quel mestiere complicato che è diventare grandi. Per molti italiani ha il volto di Andrea Balestri, nello sceneggiato diretto nel 1972 da Luigi Comencini, accanto al favoloso Geppetto di Nino Manfredi. Ma per molti italiani Pinocchio ha anche una musica, quella inconfondibile composta da Fiorenzo Carpi, diventata parte della memoria di generazioni. A 55 anni da quella produzione il burattino originale torna davanti al pubblico con un viaggio nelle librerie San Paolo dal 17 settembre, un modo per celebrare Collodi e ricordarci che crescere significa sbagliare e saper cambiare. Pinocchio da 200 anni prova a diventare un bambino, noi adulti tentiamo il percorso inverso con risultati più incerti.
2: Assegnato il premio Ratzinger 2026 al professor John Cavadini, docente di teologia all'Università di Notre Dame in Indiana, negli Stati Uniti. Il premio sarà consegnato dal Papa il 19 dicembre 2026. In chiusura di giornale, quanto è importante per una donna mantenere una stanza tutta per sé, parafrasando le parole del saggio di Virginia Woolf sulla carenza di libertà d'espressione femminile, l'associazione Agave, che a Trani si occupa di donne in difficoltà, tra cui le detenute, ha dato la propria risposta concreta. Roberta Barbi.
10: Uno spazio fisico in cui trovare indumenti, beni di prima necessità legati all'igiene personale, ma non solo, c'è tutto questo e molto altro nella stanza tutta per sé che l'associazione Agave ha creato nella casa circondariale femminile di Trani per le detenute, a partire da quelle meno abbienti che non hanno colloqui nel sostegno di una famiglia fuori. Il primo ingresso di Agave in carcere nel Natale di 2 anni fa, con un regalo che spiazza ma è dirompente nella sua semplicità: palette di trucco per le donne private della libertà personale, che spesso si traduce in privazione di tutto. Dietro a questa decisione, la constatazione che il carcere è un luogo per uomini, dove all'Emporio si vendono le lamette per la barba, vanno la crema depilatoria, seppur Trani sia rimasto uno dei tre istituti a vocazione espressamente femminile che sopravvivono in Italia. Uno spazio, quindi, che dona dignità e porta benefici alle recluse, come racconta la presidente Etta Tarantini.
11: Ricominciare a recuperare autostima, a immaginare un futuro diverso, a guardare in questo piccolo spazio un'apertura verso la libertà, parlare senza essere giudicata, capire che comunque si è importante, che la dignità non la cancella la tua storia.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Tanzilli in regia e Michele Ragliani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. In Italia calano i morti per infortuni sul lavoro, ma aumentano le denunce di incidenti. È quanto evidenzia l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi alla Camera. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, in aumento dell'1,2% rispetto alle quasi 594.000 dell'anno precedente. Tali denunce hanno riguardato 519.000 lavoratori, con una crescita dello 0,8%, e 81.000 studenti, in aumento del 3,4%. I casi di infortuni mortali denunciati sono stati complessivamente 1.198. Del 2024, con un calo del 3,3% tra i lavoratori. I decessi sono stati 1.189, 37 in meno rispetto all'anno precedente, pari a una riduzione del 3,02%, mentre tra gli studenti sono stati 9, 4 in meno del 2024, con una flessione del 30,77%. Viaggio del Papa in Francia. Dal 25 settembre l'Eliseo ha fatto sapere oggi che i capi di Stato e di Governo degli altri 26 paesi dell'Unione Europea sono stati invitati a assistere al discorso di Papa Leone XIV sull'Europa lunedì prossimo a Metz, nell'est della Francia. Il discorso del pontefice, ha confermato l'Eliseo, sarà preceduto da un'introduzione del presidente francese Macron. Durante la visita in Francia, da venerdì a lunedì prossimi, il capo dello Stato francese ha fatto sapere che non assisterà a nessuna delle messe celebrate dal Papa, ma sarà rappresentato dal primo ministro Sébastien Lecornu e dalla première dame Brigitte Macron sabato a Place de la Concorde a Parigi. Perquisizioni, sequestri e rischio di una pesante incriminazione per 4 giovani di Pesaro, Rimini, Bologna, trovati in possesso di potenti bottiglie Molotov che già avevano testato in un capannone abbandonato nel pesarese.
2: Per 4 giovanissimi ragazzi sono scattate perquisizioni e sequestri da parte dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Pesaro Urbino su disposizione della procura della cittadina marchigiana. Ora al vaglio degli inquirenti ci sono i loro smartphone, computer e tablet. Si cerca di capire a cosa servissero le Molotov che, come si vede dalle immagini, avevano un alto potenziale incendiario. Un altro filone della stessa inchiesta riguarda la loro possibile vicinanza con ambienti legati a collettivi locali, composti in particolare da studenti e soggetti riconducibili alla galassia degli antagonisti. Forse stavano preparando un'azione dimostrativa. Questo però è ancora tutto da chiarire. Resta in piedi anche l'ipotesi di una pericolosa bravata. I 4 residenti nella provincia di Pesaro, Rimini e Bologna al momento sono indagati per fabbricazione e possesso di materiale incendiario. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. A New York si è aperta un paio d'ore fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Dopo l'intervento introduttivo sui temi principali in discussione tenuto dal segretario generale dell'ONU Guterres, dal palco del Palazzo di Vetro ha cominciato a parlare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sta ancora intervenendo. La libertà non è stata un dono che gli americani hanno conquistato facilmente, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, e dopo 150 anni è qualcosa a cui non rinunceremo mai. In Turchia versano in condizioni critiche 3 degli 11 studenti rimasti feriti dopo una sparatoria in una scuola superiore nell'ovest del paese. Lo ha affermato il ministro dell'interno turco Mustafa Çiftçi in una dichiarazione alla stampa, aggiungendo che sono state aperte indagini sull'accaduto. Il sospetto assalitore è un minorenne studente della stessa scuola catturato dopo l'attacco. La TV turca ha trasmesso immagini delle telecamere di sicurezza di alcune strade nei pressi della scuola in cui si vede un ragazzo camminare a volto scoperto con un fucile in mano. Fermati dalla polizia anche i genitori del giovanissimo assalitore. Anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono persi quasi 120.000 nascite ogni anno. È dentro questo quadro preoccupante che oggi torna la Giornata Nazionale della Fertilità.
2: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della Salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E chiudiamo con una notizia sportiva di tennis. È stato sorteggiato oggi a Bologna il tabellone della Final 8 della Coppa Davis, in programma dal 24 al 29 novembre al Bologna Fiere Arena. L'Italia, che ha vinto le ultime 3 edizioni appunto della Coppa Davis, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, sono le 15.05, carissimi radioascoltatori, carissimi amici, eccoci ancora una volta al nostro appuntamento pomeridiano Dritti al cuore, anime, storie, ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela ed eccoci. Oggi vogliamo andare al sud della nostra penisola, andiamo in Puglia, precisamente a Brindisi, dove nella parrocchia di San Vito Martire in questi giorni vivono veramente un tempo speciale, la missione popolare guidata dai missionari del preziosissimo sangue. E con noi ci sono collegati in questo momento Don Vito Veneziano, che è missionario del preziosissimo sangue, e Don Claudio Cenacchi, che è appunto il parroco della parrocchia di San Vito. Benvenuti.
2: Grazie.
3: Grazie.

0: Don Claudio, io parto subito da lei. Perché avete sentito il bisogno di una missione popolare proprio in questo periodo storico e proprio adesso?
1: Perché storicamente nella Chiesa, quando si sono attraversati periodi come questo, dove la frequenza della gente alla vita sacramentale, ai cammini di fede era scarsa, attraverso le missioni popolari si è cercato di raggiungere quante più persone possibile. E allora ho pensato che poteva essere un modo, un metodo, una strategia giusta per poter affrontare la complessità di questo periodo, per poter raggiungere i lontani e per poter essere una Chiesa in uscita, come il Magistero dei Papi ci chiede continuamente.
0: Don Vito, invece, quando una comunità vi chiama, chiama voi missionari del Preziosissimo Sangue, qual è il primo segnale che vi dice qui c'è sete di qualcosa di più, proprio qui che dobbiamo andare?
2: Noi solitamente quando rispondiamo alle chiamate delle parrocchie vogliamo sempre iniziare con un periodo di preparazione, perché è vero che ci sono delle necessità che sono quelle più tangibili, però quello che vogliamo anche mettere sott'occhio è anche riuscire ad avere un prospetto di tutta la comunità, anche di chi magari è il frequentatore occasionale, riuscirono così a non tanto fare un progetto di semplice evangelizzazione, ma anche una missione dove si crei comunità, cioè si crei una famiglia, si stabilisca soprattutto quell'ambiente dove ognuno possa sentire una grande accoglienza e possa anche fare esperienza di quel Cristo che si fa povero con i poveri. Questo è il nostro più grande interesse durante le missioni.
0: Don Claudio, lei diceva prima che ci sono tante persone lontane, ma chi sono oggi questi lontani?
1: Beh, questo lo sa solo il Signore e solo Lui sa se qualcuno è lontano. Certamente nella vita parrocchiale, considerando i numeri, la proporzione di coloro che frequentano rispetto a coloro che non frequentano è indice di assenza di fedeli, e per questo il desiderio di poterli raggiungere e poter portare loro la buona notizia del Vangelo.
0: Don Vito, e come raggiungete voi queste persone che non entrano più in chiesa?
2: Noi solitamente nelle missioni popolari nominiamo soltanto noi sacerdoti e le consorelle della Tredici del Sangue di Cristo, ma portiamo anche con noi tutti quei ragazzi che seguono la nostra spiritualità, tutti i giovani, anche famiglie che ci accompagnano durante l'anno e vivono le varie esperienze che facciamo come congregazione. E cerchiamo di portare sia una testimonianza nostra di religiosi, ma anche di portare soprattutto una testimonianza di come Cristo parla la vita concreta di gente che ogni mattina va al lavoro, che affronta le problematiche che affrontano tutte le famiglie, di giovani che normalmente vanno a scuola e vanno all'università, e dare questa introspezione, questo specchio dove le persone si possono vedere che in realtà Cristo ancora oggi dice tanto alla nostra vita. E poi lo facciamo soprattutto andando anche per le strade, cioè incontrandoli per le strade con anche un semplice invito, un semplice come stai, un presentarsi, e girando anche le scuole dove incontriamo anche i ragazzi che con grande curiosità ci riempiono di domande e anche un po' di dubbi sulla propria sulle proprie vite. Quindi diciamo che cerchiamo in tutti i modi di non vivere semplicemente la missione in parrocchia, ma vivere tutto il quartiere, cioè tutto l'ambiente che circonda la parrocchia.
0: Don Claudio, concretamente cosa sta succedendo nelle strade, nelle case di Brindisi in questi giorni?
1: Beh, c'è tanto fermento perché è bello vedere il territorio della parrocchia abitato dai missionari e dalle missionarie che stanno bussando a tutte le porte delle abitazioni, stanno entrando negli esercizi commerciali, stanno visitando le scuole. In una piazza della parrocchia nel pomeriggio viene proposto un oratorio per i piccoli, quindi quel clima che si respira è un clima di festa, ma anche un clima di amicizia, perché c'è qualcuno che ti raggiunge, ti saluta, e soprattutto ti fa percepire che sei importante, che sei atteso, che c'è qualcuno che si sta prendendo cura di te, che ti sta pensando.
0: E Don Vito, sicuramente vi capita di avere anche delle porte in faccia, no? Delle porte chiuse. Come vi avvicinate alle porte chiuse senza invadere, ma anche senza rinunciare a quella persona, a quell'anima che c'è lì?
2: Noi solitamente lasciamo anche proprio un nostro sorriso, cioè di solito chi ci è capitato, no, in questi giorni, dirci non ci interessa oppure non mi va di venire in chiesa, se sono per strada ci fermiamo lì anche un po' a parlare anche di quello che possono essere le dinamiche di tutti i giorni, come lavoro, famiglia e relazioni, se no con tanta semplicità gli diciamo che noi eravamo contenti semplicemente di incontrarli senza nessuna costrizione nel venire insieme a noi, però con un semplice sorriso noi lasciamo queste persone che giustamente non vogliono essere, diciamo, invasi nella loro libertà.
0: Don Claudio, tra i vari appuntamenti che ci sono in questi giorni, quale sente più importante e decisivo per la realtà comunitaria che la sua parrocchia vive oggi?
1: Certamente l'incontro con i giovani nelle scuole. Avendo anche partecipato a qualche incontro, vedo come i missionari sono in grado di raggiungere il cuore dei ragazzi, dei bambini, e di sapersi adattare alle diverse fasce di età con tanta sapienza, proprio con sapienza. E poi certamente il ciclo di catechesi, di predicazione è molto efficace, già ieri era molto partecipato, quindi sono certo che la parola di Dio sta correndo per le strade e sta raggiungendo i cuori di tante persone.
0: Don Vito, e quanto sono importanti i giovani e che ruolo hanno i giovani in questa esperienza missionaria?
2: In questa esperienza i giovani hanno un grande ruolo, perché soprattutto quelli dell'equipe fanno proprio vedere, no, quanto in realtà la fede e anche la parola di Cristo in realtà sia qualcosa di tanto attuale, cioè tanto viva e tanto concreta ancora nella vita di tutti. Ma soprattutto i giovani che noi incontriamo, la cosa più interessante è che a noi ci colpisce tanto il fatto di vedere giovani che sono poco ascoltati, che si pensa tanto ai giovani, si pensa tanto a loro come dei prodotti, degli oggetti da curare e basta, ma che in realtà hanno una gran voce, hanno invece dei grandi desideri che sono inespressi, e stare lì e ascoltare tutte quelle parole che nessuno magari vuole sentire oppure le dà tanto per scontate, penso sia una cosa veramente che arricchisce tantissimo la vita di tutti, anche noi dell'equipe missionaria.
0: Don Claudio, uno degli eventi più importanti è sicuramente la Marcia per la Pace, che arriva fino alla tomba di Matteo Farina. Che messaggio volete lanciare con questo tragitto e anche con questa marcia?
1: Beh, in questo periodo la preghiera per la pace penso sia necessaria. E andare verso la tomba di Matteo Farina vuol dire andare verso un testimone della fede, che è un nostro concittadino, un giovane che è stato un missionario perché lui desiderava essere tra i suoi coetanei come un infiltrato, diceva, per contagiarli con il virus dell'amore. E certamente se noi riusciamo anche con la Marcia della Pace a contagiare con il virus dell'amore, il risultato, l'effetto sarà proprio quello della pace.
0: Don Vito, passo a lei. Qual è il vostro carisma, che poi nasce da San Gaspare del Bufalo? Che cosa dice oggi al mondo concretamente?
2: San Gaspare, naturalmente, nell'annunciare il sangue di Cristo andava proprio dai più lontani, cioè nel volere soprattutto raggiungere quei cuori induriti che non hanno bisogno di semplici soluzioni o di sentirsi dire delle frasi motivanti, ma hanno bisogno di speranza, hanno bisogno di sentire e capire quanto in realtà il sangue di Cristo cura le nostre ferite. cura quelle ferite che ci portano a chiuderci, a rimanere in noi stessi e chiude completamente la porta a quella speranza che manca tantissimo. E mai più, e mai come oggi, il messaggio di San Gaspare, anche proprio il suo voler portare il sangue di Cristo anche alle persone più lontane, è mai stato così forte. Vorrei proprio raggiungere quei cuori che possono essere addolciti e inteneriti.
0: Don Claudio, e lei da parroco che cosa si aspetta che accada nel cuore della sua gente, nel cuore della sua parrocchia?
1: Sono sicuro che il grande protagonista della missione popolare è lo Spirito Santo. E mi aspetto che l'azione dello Spirito Santo possa ravvivare la fede nella comunità, e che possiamo raggiungere coloro che abitualmente non frequentano la parrocchia. Non fosse altro ricordando loro che c'è qui una comunità di credenti che ha le braccia aperte e che è pronti ad accoglierli in qualunque momento loro volessero venire per incontrare il Signore.
0: Ci sono oggi delle sfide, Don Claudio, che lei incontra nel guidare la comunità, e se ci sono, qual è quella più grande?
1: È quella dei giovani.
0: Ma secondo lei i giovani sono una sfida perché sono chiusi, oppure perché non credono più nella fede, non credono più anche magari noi che siamo portatori di questa fede?
1: Guardi, il fenomeno al quale noi assistiamo è che i ragazzi, una volta terminato il percorso dell'iniziazione cristiana, non frequentano più la parrocchia. E il desiderio è quello di poter offrire loro delle proposte e degli itinerari per poter continuare il cammino di fede che non si esaurisce con il percorso dell'iniziazione cristiana, e di formare anche la comunità ad avere delle persone in grado di poter accompagnare questi giovani.
0: Don Vito, ultima domanda a lei per concludere. Qual è la sorpresa più bella che una missione può regalare?
2: Penso la sorpresa più bella è proprio vedere quando... le dico, quando nelle preparazioni delle missioni delle volte ci sono degli appuntamenti che sembrano un po' ostici, che come la catechesi delle 21, delle ore 21, che qui veniva vista un po' come un grande ostacolo, invece già c'è una grande sorpresa dove vediamo nella catechesi delle 21 c'è una chiesa veramente piena di persone, di adulti che hanno voglia di sentire, no? Questa predicazione, c'è questa parola di speranza. Ma soprattutto quando si va nelle strade, vedere, no, con il nostro abito che è anche molto evidente da missionari, vedere invece come la gente accolga, cioè la gente non è gente chiusa, non è gente che non vuole assolutamente parlare con un prete o con qualcuno che abbia un crocifisso al collo, ma la più grande sorpresa è questa, cioè come in realtà la gente, anche se non frequenta, anche se non sono così tanto credenti, però hanno sete di Dio, hanno veramente sete della sua parola, e basta semplicemente un semplice incontro per farli aprire a questa prospettiva, cioè questa speranza. Quindi spesso nelle missioni popolari quella è la cosa che ci stupisce, vedere quanto veramente l'azione dello Spirito Santo è grande, quanto delle cose che magari noi dal punto di vista razionale pensiamo siano senza speranze, facendo anche i nostri calcoli umani, invece vediamo come lo Spirito invece stravolga tutto questo, faccia invece vedere la missione come un grande punto di speranza, come un nuovo inizio per ogni parrocchia.
0: E Don Vito, a chi ascolta e si sente lontano, qual è il primo passo possibile oggi?
2: Puoi ripetere?
0: Qual è il primo passo possibile oggi per chi ascolta e si sente lontano?
2: Credo che il primo passo in assoluto è quello di avere il coraggio di mettersi in discussione, cioè di aprirsi a qualcosa di molto più grande, cioè comprendere che quello che ho davanti ai miei occhi, quello che gira intorno a me, non è tutto quello che io posso vivere, ma c'è qualcosa che Dio invece mi sta preparando, che va oltre la mia immaginazione, va oltre quello che io con la mia testa posso riuscire a sperare. quindi riuscissi a capire, no, che c'è qualcosa in cui Dio ci può veramente stupire, ci può essere ancora una meraviglia più grande di quella che viviamo oggi.
0: E allora io vi auguro una buona missione, un buon proseguimento, e ricordo ai nostri radioascoltatori, magari se c'è qualcuno di Brindisi in ascolto, che fino al 4 ottobre si vivono questi giorni veramente intensi di missione, di chiesa in uscita, di chiesa che veramente vuole farsi presente nelle case in mezzo alla gente. E grazie per essere stati con noi, Don Claudio e Don Vito.
1: Grazie a lei.
2: Grazie mille.

0: Sono le 15:24, carissimi, siamo ancora insieme qui su Radio Vaticana e ancora nel nostro programma Dritti al Cuore. E adesso voglio parlarvi di un cortometraggio, Green Lava. È il cortometraggio documentario che racconta la storia di Giacomo Mattivi e un cammino umano e spirituale che sta facendo davvero il giro del mondo. È stato realizzato in collaborazione con i media vaticani ed è in proiezione a Beverly Hills, avviando così il suo percorso verso gli Oscar. E vogliamo parlarne con la regista Lia Beltrami, che è collegata con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio Lia, benvenuta.
1: Grazie, è sempre una gioia parlare con voi, ascoltare e poter trasmettere un po' quelle scintille di bene che fanno il giro del mondo.
0: Lia, questo cortometraggio Green Lava sta iniziando davvero un percorso molto bello e importante verso gli Oscar. Qual è l'emozione che lei sente nel vivere questo momento?
1: Ma è una grandissima emozione per più ragioni. La prima, perché Giacomo, abbiamo realizzato anche in fretta il film, è stata una lavorazione molto dura perché lui potesse goderne, e vedere adesso, dopo un po' che non partiva, che è partito così in modo importante, vedere che così lui può avere una voce, può parlare al mondo, è la prima ragione di emozione. E poi la seconda è perché in questo mondo dove è abbastanza disturbato, cioè dove il conflitto è molto alto, è bellissimo poter presentare la storia di Giacomo, che a detta di chi l'ha visto nella premiere è stato un momento di pace in un mondo diviso.
0: Questo progetto

0: perché era quel, rappresentava un po' quel, quella domanda di Papa Francesco del, della Chiesa aperta, delle porte aperte che escono, quindi della Chiesa in uscita, e questa testimonianza di questo Vangelo che è vita concreta, il Vangelo della vita quotidiana.
1: Al centro del film c'è questo ragazzo, Giacomo Mattivi, magari forse qualcuno non lo conosce ancora, non sa la sua storia. Cosa ti ha colpito della sua storia al punto da volerla raccontare?
0: Giacomo è una persona straordinaria, un ragazzo profondo, intelligente, vivace, ironico e di grandissima cultura e attento a tutto quello che accade nel mondo. Giacomo non si muove, è come, immagino, lo penso un po' in una clausura del corpo, dove, come certe monache di clausura, che da lì riescono a parlare col mondo, così è Giacomo. E Giacomo aveva anche un fratello, Mattia, con la stessa malattia. Giacomo ha assistito alla morte del fratello e, come un giovane, così nella verità, nella sua essenza, va dentro questi temi, affronta il tema anche della morte in vista della vita dopo la morte, a partire dalla storia di suo fratello, già di per sé era una storia da raccontare. Ma la cosa più bella è che è nato così. Giacomo era venuto al cinema, era stato portato al cinema a vedere un documentario che avevo realizzato sulle Suore della Provvidenza a Calcutta. Il documentario, la protagonista, la prima che aveva fruito dell'aiuto delle suore, muore, e Giacomo alla fine mi dice: come voglio anch'io raccontare la mia storia, non voglio che vada perduta, ci stai? Quindi mi è arrivata proprio dal cielo questa domanda, ecco, quindi la risposta è stata un immediato sì, ben sapendo le difficoltà grandi di trasmettere la storia di Giacomo non in tono banale, emotivo, pietistico, ma cercando di raccogliere la sua verità, e quindi anche era una sfida cinematografica importante.
1: E Giacomo poi, tra l'altro, anche nel podcast che citavi prima, parla di un messaggio che deve arrivare al più possibile, a più gente possibile. Qual è questo messaggio concretamente?
0: Allora, il messaggio, Giacomo lancia alcuni messaggi. Il primo è l'inno alla vita, cioè è un documentario che apparentemente parla di sofferenza e di morte, in realtà è un inno alla vita e quindi un incoraggiamento anche per i giovani, e non solo, di scegliere la vita, di sceglierla, come dice Giacomo, nelle piccole cose di tutti i giorni e insieme alla comunità e alla famiglia. Questo è fortissimo. Abbiamo cercato di raccontarlo come questa gente di montagna, viviamo ai piedi delle Dolomiti, sull'altopiano di Pinè, e qui la comunità è fortissima. E la comunità intorno a Giacomo è quella che gli dà la forza per andare avanti, e questo anche è un altro valore tanto importante per il mondo di oggi.
1: Green Love è un titolo molto suggestivo. Che simbolo rappresenta?
0: La lava è proprio il simbolo in cui si vede rappresentato Giacomo. Parte un po' dalla lava di Pirandello, che non deve pietrificarsi, che deve essere una lava viva, quindi questo scorrere da dentro. E noi da viva l'abbiamo trasformata a verde, perché Giacomo sognava di fare l'agronomo. Giacomo vive e cresce nella sua dimensione Laudato Si, dialogando con il creato, dalle api alle galline per le uova, ai boschi, a tutto questo mondo che è la natura di montagna che gli si fa intorno, e quindi il suo essere lava viva diventa lava verde, quindi green lava.
1: Facciamo una piccola pausa musicale, Lia, e poi ritorniamo insieme.

0: just in. Oh God, how I need.
1: Ed eccoci ancora, siamo collegati con Lia Beltrami. Lia, e questo film è stato definito un antidoto ai nostri occhi appannati. Cosa pensi che oggi noi non riusciamo più a vedere concretamente?
2: C'è una cultura di nebbia molto, molto diffusa che fa sì che ormai con le troppe immagini pensiamo solo ai siti che continuano a uscire fatti con l'intelligenza artificiale, che ti danno consigli di vita, che riempiono gli occhi e la mente delle persone di cose che escono da un computer, da un elaboratore di dati, e ci distoglie da quello che è la verità, la concretezza della vita. E trovarsi di fronte a un ragazzo giovane con questa malattia tremenda, scoperta fin da bambino, completamente invalidante e durissimo appunto, che pure trova la forza di vivere con gioia e di valorizzare ogni singolo momento della giornata. Ecco, questo va contro l'appannamento, poi l'appannamento anche di quella presentazione come di lucina di vita dove io, no? L'egoismo, prima io, la mia lingua, la mia appartenenza, il mio, ci troviamo davanti a questa presenza disarmante di Giacomo tra noi che ci parla di noi, e quindi questo farsi carico anche degli amici più stretti della condivisione della sua malattia diventa un noi di squadra, apposta parlano un po' anche del gioco del calcio e di questa squadra che di fatto è la squadra per la vita di Giacomo, e quindi ci riporta anche davanti alle domande ultime della vita, perché viviamo, che cos'è la morte, e lui lo fa senza nascondere nulla, senza far finta che vada tutto bene, ma anche rimuovendo quelle nebbie che offuscano una lettura profonda. Teniamo conto che adesso Giacomo, dopo finito il film, si è andato un po' dentro con gli esami dell'università, fa sociologia e sta scrivendo la sua tesi di laurea proprio sul tema della morte. La morte, sia dal punto di vista sociologico che antropologico, nelle varie culture, sia occidentali che di varie parti del mondo. E questo secondo me è un modo di stare al mondo nell'autenticità, e è quell'autenticità che il mondo di oggi manca completamente. Altre persone che l'hanno guardato nella sua prima a Los Angeles l'altro giorno hanno lasciato una testimonianza video dicendo: ci siamo trovati davanti alla cruda realtà e siamo usciti con il cuore riscaldato d'amore. Ecco, questa forse è la definizione più bella per chi lo vede in un luogo così lontano come Los Angeles e coglie comunque la bellezza e la forza della storia di Giacomo.
1: Quali sono state le difficoltà più grandi nella realizzazione del cortometraggio?
2: La prima difficoltà personale mia come regia, insieme anche a tutta la squadra, è stata quella di entrare nel mondo di Giacomo e cercare di farlo in punta dei piedi. Sebastiano Rossetto, il direttore della fotografia, è riuscito a stare con la telecamera quasi nascosta nella vita di Giacomo, perché entrare così, porre delle domande, e quindi già quello è stato molto difficile. Ci ha accompagnato lo psicologo Daniele Marchesi proprio per far sì che le domande del film non arrivassero a creare dello sconforto in Giacomo. E quindi lui poi si è dato molto da fare perché tutto questo diventasse più facile. Poi anche difficoltà riuscire a fare l'intervista nel momento senza respiratore, quindi per Giacomo riuscire ad avere quella forza. E poi anche la difficoltà di continuare a domandarsi come raccontare la bellezza di Giacomo, che la bellezza comprende anche questa enorme sofferenza, ma come raccontarla nel modo più vero possibile. E qui il montaggio di Simona Paggi ha fatto una parte importante. E poi abbiamo lasciato tantissimo spazio alla musica composta da mio marito Alberto Beltrami, che in modo molto delicato ha cercato di avvolgere Giacomo come quella guardia del corpo, questa musica che ti abbraccia. E non a caso chi ha presentato il film a Los Angeles era Alan Rickey, che aveva composto la colonna sonora di Bodyguard, il film sulla guardia del corpo. Quindi c'è stato anche questo filo, dico sempre che lo Spirito Santo è spiritoso e ci gioca questi scherzi simpatici.
1: E qual è stata la sorpresa più bella che ti porti dentro personalmente da questa esperienza?
2: La sorpresa più bella è stata quella di vedere che la gente è ancora disposta ad ascoltare queste storie, che la gente, che gli spettatori accettano di lasciarsi commuovere, che lasciano scorrere le lacrime, ma riescono anche ad accogliere la forza di quella buona notizia, che è poi quello per cui noi facciamo questo lavoro. La nostra società adesso si chiama 2A2, fatta dalle Dolomiti a Los Angeles, a 2A2, cerchiamo di andare a 2A2 nel mondo proprio per portare questa buona notizia. E la sorpresa straordinaria è che il pubblico è disposto ad accoglierla a piene mani, e dall'altra anche questa fiducia di Ali Aksu e di tutto Dominic Appleby e tutto il team di Los Angeles, che ha iniziato questa campagna verso gli Oscar. Come dice Giacomo, non è tanto per il, non è dire concorro a un premio, ma è posso raggiungere un grandissimo pubblico. E devo dire che solo dopo che è uscita la notizia, per esempio, mi ha scritto una famiglia del Brasile, una mamma con il bambino di 8 anni, sempre con la distrofia muscolare di Duchenne, e dice: ma possiamo raccontare anche noi la nostra storia? Ecco cosa sgorga poi dal film. E perciò stiamo pensando anche di costruire uno spazio dove possano tutti raccontare la loro storia.
1: E qual è il tipo di pubblico che è più vicino a Green Lava?
2: L'idea iniziale era quella di aprirlo soprattutto ai giovani, alla storia di un ragazzo che parla a ragazzi, a quei ragazzi che magari si lasciano un po' sopraffare anche dalla sofferenza delle loro vite, dalla mancanza di senso, dal vuoto dentro. Però solo in questi giorni, appunto, che sta andando tutti i giorni in sala a Los Angeles, vedo che è anche quel pubblico abituato ad andare al cinema, quel pubblico più adulto, più grande, magari che ti sembra che sia più dedicato alla moda, quegli spazi là, invece Giacomo riesce ad attirare anche loro. Ecco, forse questo è l'auspicio più bello.
1: Secondo te, per concludere, questo percorso ormai che sta veramente verso gli Oscar può amplificare il messaggio, nel senso che può rendere il cinema ancora un luogo profetico?
2: Il cinema lo può essere, può diventare un luogo profetico, come lo è questa storia, e davvero vedere come da un film può nascere quel qualcosa che genera il cambiamento. Il progetto grande nostro, appunto, che sgorga, si chiama Emozioni per generare il cambiamento. Come l'arte, in particolare il cinema, se tocca certe corde ti può invogliare, ti può far venire quella voglia di vivere, quella voglia di uscire dal tuo guscio, dal tuo spazio chiuso, dal tuo dolore che mangia dolore, e dire: se ce la fa Giacomo, ce la posso fare anch'io.
1: Noi speriamo davvero che la storia di Giacomo possa essere di esempio, ma soprattutto di forza per tantissimi che vivono questa stessa malattia, ma anche per tanti giovani che sicuramente ancora magari sono persi in situazioni di tristezza. Ne penso a quanti soffrono con la crisi, le crisi di panico, la depressione, anche malattie tipo i tumori, no? Spero davvero che questa storia raccontata da voi così bene, così veramente con cuore proprio, possa raggiungere veramente tantissime altre persone, anche i cuori più lontani.
2: Grazie, e in più aggiungo ancora il tema della pace. Il film racconta tutto questo andando oltre i conflitti e oltre le divisioni, e anche questo viene riportato dal pubblico della prima settimana di sala, e diventare luogo di pace. Ecco, questo per il mondo di oggi penso sia un punto importante.
1: Grazie Lia, grazie davvero.
2: Grazie a te, grazie a tutti voi, e buona comunicazione, perché abbiamo bisogno di buona comunicazione.

Ed eccoci, 15:46, il nostro programma anche oggi volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati con noi ancora una volta, vi do appuntamento alla prossima settimana, ma vi invito a restare sintonizzati su Radio Vaticana, a continuare a seguire i nostri programmi e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Al Palazzo di Vetro di New York, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si apre con un debordante, quasi psichedelico intervento fiume di Donald Trump. Il presidente americano vaticina l'imminente crollo di Cuba, parla di basi militari in Groenlandia e invita al boicottaggio della Corte Penale Internazionale. Conti pubblici, l'Istat conferma al 3,1% il deficit del nostro paese nel 2025. Per un solo decimale l'Italia non ce la fa a uscire già quest'anno, come pronosticato, dalla procedura europea per deficit eccessivo. Il governo minimizza, ma le opposizioni attaccano. In Italia calano le morti sul lavoro, ma cresce il numero di infortuni denunciati e le malattie professionali riconosciute registrano un vero boom. Sono i dati evidenziati dalla relazione annuale dell'INAIL presentata oggi alla Camera. Buonasera da Andrea Domaschio. A New York oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si è aperta con un vero e proprio show politico di un incontenibile Donald Trump. Il presidente americano, tra le altre cose, ha annunciato che gli Stati Uniti costruiranno al più presto due grandi basi militari in Groenlandia, che il regime cubano collasserà presto, invitando infine tutti i paesi del mondo aderenti alla Corte Penale Internazionale a ritirarsi dall'organismo, definendo il Tribunale Mondiale dell'AIA fuori controllo. Antonio Soviero.
2: Il discorso di Antonio Guterres, ultimo da segretario generale, apre l'81esima Assemblea Generale ONU. Il numero uno delle Nazioni Unite chiede l'interruzione immediata dei combattimenti e il libero flusso degli aiuti umanitari. Evoca lo spettro della pulizia etnica nella Cisgiordania occupata. L'intervento più atteso è di Donald Trump, che inizia con la solita propaganda. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, dichiara il presidente USA, che dedica molto spazio all'Iran. Accordo o spedirli all'inferno, il dilemma del tycoon, convinto però di siglare un'intesa col regime dopo le elezioni di metà mandato. Poi parla, tra l'altro, di Ucraina, immigrazione, persecuzione cristiani, super intelligenza artificiale. Alla Assise partecipano circa 200 presidenti, premier, ministri e diplomatici mondiali. Non c'è Xi Jinping. Il presidente cinese arriva domani negli USA solo per incontrare Trump, giovedì alla Casa Bianca. È in questo faccia a faccia che si decidono le sorti del mondo. L'ONU ormai è una passerella e poco più. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E intanto in Europa il conflitto in Ucraina continua, mentre il presidente Zelensky, a margine dell'Assemblea ONU a New York, avrà un nuovo faccia a faccia col presidente americano Trump. Caterina Dall'Olio.
3: Nelle ultime 24 ore i droni russi hanno danneggiato 34 siti nella regione di Kiev in diversi distretti. Le forze russe hanno colpito anche Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina, provocando danni alle infrastrutture civili. In uno degli attacchi l'onda d'urto ha distrutto un bar, mentre le macerie hanno danneggiato un autolavaggio e mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. Le immagini diffuse dai servizi di emergenza ucraini mostrano i vigili del fuoco impegnati nelle prime ore di questa mattina nell'evacuazione degli edifici e nelle operazioni per domare gli incendi. Gli ultimi bombardamenti coincidono con l'arrivo del presidente Zelensky a New York, che ha reso omaggio alle vittime dell'11 settembre deponendo fiori bianchi al memoriale di Manhattan. La visita precede l'atteso incontro bilaterale col presidente statunitense Trump, previsto per le 19:15. I due dovrebbero concentrarsi su de-escalation, sicurezza energetica e alimentare. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Medio Oriente, raid dell'Arabia Saudita sullo Yemen, morti 6 civili, tra cui una donna e 2 bambini, e 8 detenuti. È la risposta all'aggressione degli Houthi che sabato scorso hanno colpito Riyadh. Dall'Assemblea ONU di New York, appello dei paesi del G7 ai combattenti filo-iraniani perché cessino le azioni militari contro i sauditi. Federica Margaritora.
4: Raid aerei della coalizione a guida saudita sulla città portuale yemenita di Mocha hanno ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini e una donna, e altri 8 sono rimasti feriti. Nel nord-ovest del paese un attacco saudita ha colpito una prigione, causando la morte di almeno 8 detenuti. I raid sono arrivati in risposta all'attacco degli Houthi contro Riyadh sabato, il primo sulla capitale saudita da anni. Gli Houthi, combattenti filo-iraniani che fino ad ora controllavano lo Yemen settentrionale e della capitale Sana'a sono avanzati verso sud in pochi giorni, conquistando il porto di Mocha sul Mar Rosso e consolidando la loro presenza sullo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Di fronte a questa escalation, i paesi del G7 chiedono agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro l'Arabia Saudita e all'Iran di interrompere il sostegno ai miliziani. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Rientriamo in Italia per parlare di conti pubblici. L'Istat conferma il 3,1% il deficit appunto del nostro paese per il 2025. Quindi quest'anno l'Italia non uscirà anticipatamente, come previsto e sperato, dalla procedura europea di infrazione al patto di stabilità, ma dovrebbe riuscirci l'anno prossimo, anche se la scena politica non mostra tensioni maggioranza-opposizioni soltanto su questo argomento, come ci spiega Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
5: Eccoci, buonasera. Sì, nessuna uscita anticipata dai dati Istat, il deficit per il 2025 al 3,1%, motivo per cui l'Italia resta in procedura di infrazione. Il ministro dell'economia Giorgetti non nasconde il suo rammarico, tuttavia, aggiunge il titolare del Dicastero di via 20 settembre, l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione sarà centrata il prossimo anno, quindi nel 2027. Critico Salvini, che attacca l'Unione Europea per la logica dello 0, sullo stesso punto diciamo quasi tutte le dichiarazioni della maggioranza. Per le opposizioni invece il governo non ha fatto bene i conti. Per Buzzelli no, per uscire dalla procedura si deve andare sotto il 3%, c'è poco da fare. Intanto lo scontro politico si concentra ancora sulle parole della premier Meloni sul tetto degli stranieri per ogni classe, il divieto del burka, il Consiglio dei Ministri con il decreto è atteso per la giornata di giovedì. Le misure riguarderebbero i bambini stranieri che non parlano l'italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. In Italia intanto calano le morti sul lavoro, ma aumenta il numero di infortuni anche gravi denunciati. Lo evidenzia la relazione annuale presentata dall'INAIL, l'ente nazionale per gli infortuni, oggi alla Camera. Alessio Orlandi.
6: Calano i morti ma aumentano le denunce di infortuni sul lavoro. Come emerge dalla relazione 2025 dell'INAIL presentata oggi a Montecitorio, i decessi lo scorso anno sono stati 1.198, in diminuzione del 3,3% rispetto al 2024. Di questi, il 75% sono avvenuti durante lo svolgimento di una mansione lavorativa e il restante 25% nel tragitto casa-lavoro. A crescere invece sono le denunce di incidenti. Nel 2025 sono state 600.000, in salita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. Per la maggior parte, 519.000, hanno riguardato lavoratori, 81.000 quelli che hanno coinvolto studenti. Il vero boom c'è invece stato, fa sapere l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, nella segnalazione delle malattie professionali. Sono state 98.312, in aumento dell'11,3% in confronto al 2024, il dato più alto degli ultimi 26 anni. Per quanto riguarda i settori più a rischio, la maggior parte di infortuni e decessi avviene nelle costruzioni,

0: Nella manifattura, nei trasporti e nel comparto sanitario. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E intanto un'innovativa startup italiana riesce a sfruttare l'intelligenza artificiale per smascherare i reati delle aziende truffaldine. E per questo è stata anche convocata in audizione dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato, Luigi Ferraiuolo.
2: È stato brevettato il primo algoritmo di intelligenza artificiale al mondo capace di individuare le aziende criminali dai loro bilanci. Un primo esempio di Minority Report, come fantasticava Philip K. Dick in un suo racconto, poi diventato anche fiction e film con Tom Cruise, cioè di analisi predittiva. Si chiama Rose, ed è di proprietà di uno spin-off universitario privato e dell'Università di Padova. Attraverso l'analisi dei bilanci delle società private, spiega Jacopo Berti, amministratore di Rose, grazie alle fonti aperte si potranno individuare le aziende con comportamenti sospetti, che sono a rischio di commettere reati oppure scovare quelle che già li commettono. In pratica una startup italiana ha raggiunto il suo obiettivo di intelligence predittiva, che ora incuriosisce anche le istituzioni. Per il 30 settembre i programmatori di questo algoritmo sono stati convocati dalla commissione parlamentare d'inchiesta sul caporalato per raccontare come funzionano gli indicatori e se possono essere utili nella lotta al caporalato stesso. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, l'Italia è ormai a un passo dall'autunno, ma intanto resta avvolta dal caldo. Antonella Mazzateruel.
3: Coincideranno su tutto il pianeta le ore di luce e quelle di buio domani, con l'equinozio d'autunno, e precisamente alle 2:05 del mattino il sole passerà dall'emisfero boreale in quello australe. Qui, ossia nel sud dell'Africa e dell'America, in Oceania e in una piccola parte dell'Asia, inizierà la primavera, da noi invece quella della vendemmia, del cambiamento del colore delle foglie sugli alberi. Ma per il caldo, che non accenna a diminuire, la raccolta dell'uva è sempre più anticipata, così il foliage, con i suoi intensi gialli e rossi naturali, è in ritardo anche quest'anno. Di fatto l'estate non ha alcuna intenzione di ritirarsi, e anche se nei prossimi giorni al centro-sud sono attesi temporali e secondo le previsioni le temperature caleranno, sarà in parte confuso con il bel tempo l'autunno, da sempre cantato dai poeti come simbolo della malinconia e soprattutto della precarietà della vita, anche se sarà mite per le sue caratteristiche, rimane la stagione per eccellenza del nostro continente, quella che per la metafora dell'invecchiamento meglio rappresenta l'Europa di oggi. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E anche nel nostro paese l'inverno demografico ormai non fa più notizia. In meno di 10 anni si sono perse quasi 120.000 nascite ogni anno. E dentro questo quadro preoccupante che torna oggi la giornata nazionale della fertilità. Raffaella Frullone.
4: Quando venne istituita nel 2016 si scatenarono non poche polemiche. L'iniziativa dell'allora ministro della salute Lorenzin voleva richiamare l'attenzione su un dato semplice: la fertilità non è illimitata, diminuisce con l'età e può essere compromessa da fumo, droghe, obesità, malattie sessualmente trasmissibili ed altri stili di vita. Nel 2016 il numero medio di figli per donna era già sceso a 1,34, oggi il problema è ancora più grave. La giornata della fertilità corre in sordina e appare cambiato anche il fuoco del dibattito. 6 donne su 10 affermano di non essere adeguatamente informate. Si parla sempre di più di procreazione assistita e di social freezing, il congelamento degli ovociti per ragioni non mediche. Una soluzione presentata come strumento di libertà, ma che rischia di spostare ancora più in avanti il momento della maternità, proprio mentre i numeri raccontano che più si aspetta, più le nascite calano. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia il disagio psichico e socioaffettivo viaggia in modo sempre più consistente su internet, ma spesso i social costituiscono soltanto una pericolosa valvola di sfogo per migliaia di persone che invece avrebbero serio bisogno dell'aiuto e del sostegno di medici e specialisti. Monica Di Loreto.
5: La salute mentale corre veloce sui social, mentre online migliaia di post raccontano ansia, disturbi alimentari e neurodivergenze. Nei telegiornali il tema emerge quasi solo quando diventa cronaca nera. È il paradosso fotografato dall'Osservatorio di Pavia, un paese che in rete parla di fragilità, ma che nei media tradizionali continua a mostrarle come emergenza o pericolo. Nei primi mesi del 2026 la parola ansia domina le conversazioni digitali. I creator, psicologi, divulgatori, influencer trasformano temi complessi in contenuti immediati, capaci di raggiungere milioni di persone. Un loro post può sfiorare il milione di like, ma insieme alla popolarità crescono diagnosi improvvisate, consigli senza basi scientifiche, semplificazioni virali. In TV invece la salute mentale resta ai margini, pochi servizi, quasi sempre legati ad episodi di cronaca. Gli esperti avvertono: non possiamo affidare agli algoritmi il racconto del disagio psichico, serve un linguaggio chiaro, rispettoso, capace di raggiungere giovani e famiglie. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Era il nostro ultimo servizio. In conclusione vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per averci seguito e buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le peuple qui a
4: in Pantheon, in
5: semblance de son,
6: la maniera restituita.
7: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Cari amici, benvenuti in diretta. Allora, di che cosa parleremo oggi in questi 25 minuti del Mondo Radio? Parleremo di servizio civile universale, soprattutto all'estero, lo dobbiamo dire, fondamentale per favorire una vera cultura della pace, ma soprattutto in Medio Oriente, insomma, è abbastanza difficile. Poi uno sguardo a quello che succede in Ucraina e ancora, sempre sul Medio Oriente, l'iniziativa di preti contro il genocidio che proprio in questi momenti stanno sfilando a Roma contro la guerra. Infine la crescita in Vietnam, paese che si sta aprendo all'economia di mercato, diciamo con un notevole successo, se non altro apprezzabile. Allora, eccoli là, Luca Rossi, Bruno Orti invece, tutte e due all'attrezzatura, diciamo, tecnica, la parte tecnica. Io invece sono Alessandro Guarasci. Ora può partire la nostra diretta Facebook. Cari amici, benvenuti anche in diretta video. Il bando ordinario del Servizio Civile Universale per il 2026 ha messo a disposizione quasi 66.000 posti, di cui 1.485 all'estero. Allora, ne parliamo perché questa forma, diciamo, di, potremmo dire anche di volontariato, di impegno civile, spesso si deve confrontare con realtà molto dure, in particolare appunto all'estero. Pensiamo a cosa succede in Africa, ma anche al Medio Oriente, dove in sostanza ormai c'è una situazione di tensione che dura da troppo tempo. Allora, per parlarne abbiamo qua Lucia De Smaele, che è tra i responsabili del Servizio Civile Internazionale della FOCSIV, che ricordiamo raccoglie circa il 40% dei progetti di servizio civile oltre confine. Buon pomeriggio, De Smaele.
9: Grazie, buon pomeriggio.
8: Allora, dicevamo prima del Medio Oriente, ormai non è molto semplice andare in Medio Oriente a fare il servizio civile all'estero.
9: Sì, assolutamente. Noi dobbiamo sempre far riferimento ovviamente alle istituzioni che autorizzano l'esperienza di servizio civile universale all'estero e ovviamente anche al MAECI per avere tutte le corrette autorizzazioni a far partire giovani che ricordano al massimo 29 anni nei progetti di servizio civile, e quindi un'attenzione particolare ovviamente è legata anche alla loro sicurezza. E quindi anche quest'anno nell'area medio orientale alcuni progetti previsti in cui sono candidati dei ragazzi sono stati selezionati, poi non sono stati più avviati, ad esempio in Libano sono stati appunto interrotti, e anche in Palestina, e quindi rimangono alcuni territori ancora in cui è possibile partire, ma ovviamente con una serie di incertezze, ad esempio la Giordania, ad esempio Israele.
8: Ecco, sicuramente sono sempre pochi in questo caso i posti dove è possibile andare in Medio Oriente. Anche lo stesso presidente delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza, Guterres, ha detto: mai vista un'offensiva come quella contro Gaza, serve rispettare il diritto internazionale. Allora, però oggettivamente ci sono tanti altri posti dove è possibile fare il servizio civile all'estero, ed è un'occasione di crescita per tante ragazze e tanti ragazzi che forse hanno avuto una vita un po' protetta fino ai 22-23 anni, agli anni della laurea, e che in qualche modo si mettono in gioco. C'è anche una paga che non è particolarmente, diciamo, importante, però serve anche in qualche modo per sostenersi nelle spese esterne. E qual è la vostra esperienza?
9: Ma la nostra esperienza è radicata in tanti anni di attività con il servizio civile all'estero. FOCSIV è il primo ente di invio appunto di volontari all'estero, ed è un estero piuttosto ampio, perché stiamo parlando di quasi 50 paesi tra Africa, America Latina, Medio Oriente, Asia e una parte d'Europa. e quindi ovviamente l'esperienza ci insegna che si può realizzare effettivamente delle esperienze per i giovani che possono essere realmente delle esperienze di impegno civico. Quindi le nostre organizzazioni della rete FOXIV sono radicate su questi territori perché nella maggior parte dei casi hanno progetti di sviluppo in questi paesi, in queste comunità, e quindi ecco, possono offrire il sostegno corretto a dei giovani che si impegnano forse per la prima volta in un'esperienza così significativa nel dare un contributo, ma anche crescere dal punto di vista della sperimentazione personale, della crescita di competenze e ovviamente una crescita di tipo personale umano innegabile.
8: Senta, lei Lucia adesso l'ha detto, no? Questi ragazzi crescono, c'è qualche esperienza che magari le è rimasta in qualche modo più impressa, qualcuno che tramite il servizio civile ha fatto uno scatto sia diciamo come donna che come uomo?
9: Io ho visto tantissime persone fare il servizio civile perché appunto seguo questa attività fin dall'inizio, dalla legge del 2001, almeno quando è diventata il servizio civile nazionale, poi è diventato universale, e di giovani
8: quando
9: ne ho visti
8: tanti. Quando era la vecchia obiezione di coscienza che essenzialmente si faceva perché uno non voleva fare la naia.
9: Certo.
8: Tanti lo hanno fatto, poi ha fatto uno scatto perché è diventato anche per le donne, è diventato...
9: Esatto.
8: Universale ed è diventato anche all'estero, per cui ha cambiato completamente forma.
9: Sì, diciamo il servizio civile nazionale si poteva già fare all'estero fin dal 2001 in poi, quindi i primi progetti nel 2023 e nel 2003. Però ecco, diciamo l'esperienza nello specifico, qualcuno l'ha fatto così come un'occasione, no? Durante la sua formazione, un anno di gap nel percorso universitario, ma sempre abbiamo visto nella maggior parte dei casi che sono esperienze significative, comunque lasciano una traccia nel percorso successivo dei giovani che partecipano. Quindi molti di loro oggi vedono e lo valorizzano anche le organizzazioni di cooperazione nel servizio civile all'estero, la porta di accesso anche a questo mondo, e quindi è la famosa esperienza che tanti ti cercano. Il servizio civile diventa proprio un'opportunità per formarsi e sperimentarsi all'estero, e molti sono rimasti nel settore, molti hanno portato avanti anche l'esperienza vissuta durante il servizio civile nel poi diventare un po' un marchio del loro impegno civile nelle diverse professioni su cui erano formati. Quindi alcuni hanno anche ritornati dall'esperienza di servizio civile dei percorsi formativi specifici per approfondire le tematiche poi conosciute anche durante l'anno di servizio civile.
8: Ecco, una cosa che mi interessa: uno fa la domanda e poi deve scegliere un soggetto con cui andare, e perché andare con la FOXIV? Cioè, rispetto a qualsiasi altro soggetto, insomma, facciamo un po' di pubblicità anche alla FOXIV, diciamo perché appunto scegliervi.
9: Ma allora, sicuramente se parliamo di servizio civile all'estero, il fatto di essere in realtà impegnate quotidianamente su questi territori ti dà una certezza del fatto che le iniziative anche di servizio civile non siano, diciamo, improvvisate, non si basino su partenariati deboli. In realtà sono anni di presenza nei contesti, nei territori, che ci hanno permesso di sviluppare delle relazioni, no, con i nostri partner in loco, con cui poi i ragazzi direttamente fanno la loro esperienza fianco a fianco. Quindi questo direi che è il primo elemento di qualità, e forse anche il fatto di avere ben chiara la visione nostra di servizio civile, che non è soltanto formazione e lavoro, che non è una risposta ai problemi del welfare, ma che è proprio un'esperienza forte che si aggancia valorialmente a una scelta di servizio civile come obiezione di coscienza e come difesa della patria non armata e non violenta, che però lo traduce in un concetto di pace e di patria che è universale, non è soltanto all'interno dei confini di questo mondo. Io sento che molti ragazzi hanno bisogno di riancorarsi a qualcosa di valoriale che sia forte, e quindi di anche interpretare quell'esperienza di servizio civile non solo come un anno in cui mi danno 500 euro, no, mensili, eccetera, ma che sia effettivamente un contributo di un impegno personale.
8: Cioè non è solo un parcheggio magari nell'attesa di un lavoro che prima o poi dovrà arrivare, ma è proprio una voglia di crescere. E speriamo soprattutto, Lucia, che si torni presto anche in Medio Oriente. La situazione non è per nulla facile in Cisgiordania, non è per nulla facile in Libano, non parliamo assolutamente di Gaza. Sappiamo quanto sia difficile in questo momento entrare in quei territori con un visto ufficiale, per cui è chiaro che il servizio civile in quelle zone ha molte molte difficoltà a ridecollare, però chissà, può darsi che nelle prossime settimane, magari con uno sforzo, uno scatto di reni della diplomazia, qualcosa possa cambiare, Lucia.
9: Sì, e secondo me la cosa importante, il segnale importante che noi abbiamo colto come organizzazioni, no, che propongono comunque in questa realtà molto complessa dei progetti di servizio civile, abbiamo visto che con tutte le insicurezze che abbiamo chiarito anche in fase di promozione, tanti ragazzi si sono candidati, tanti sono interessati non solo al servizio civile ma anche al servizio civile all'interno di questi territori complessi, e questo è un segno secondo me fondamentale che c'è il desiderio di fare una scelta di servizio veramente di tipo non violento e che si crede a questa esperienza al di là di oggi, no? La corsa al riarmo e la poca fiducia nella capacità anche di mediare tra paesi.
8: E allora io ringrazio per essere stata con noi Lucia De Ismaele, tra i responsabili del Servizio Civile Internazionale della FOCSIV. E allora si può chiudere qua la nostra diretta Facebook. E però io vorrei farvi capire anche che cosa succede in Ucraina, un altro dei fronti caldi, caldissimi. Allora do la linea a Gianmarco Murroni.
1: La Lettonia ha bloccato l'accordo messo sul tavolo ieri a Bruxelles, accordo che prevedeva di depennare dalle liste due oligarchi russi a fronte di un rinnovo triennale anziché annuale delle sanzioni. La posizione del nostro governo è rimasta ferma, ha comunicato la ministra degli esteri lettone Brazze. Le sanzioni dell'UE contro la Russia devono essere rafforzate, non indebolite, pertanto non possiamo accogliere la proposta ampiamente avanzata. Prorogare le sanzioni di 36 mesi sarebbe la mossa giusta, ha affermato il primo ministro lettone Kulbergs. Tuttavia il prezzo da pagare non può consistere nella cancellazione di due soggetti dall'elenco delle sanzioni. Le sanzioni costituiscono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra scatenata dalla Russia. Auspichiamo un rapido rinnovo delle misure, ha detto invece l'alta rappresentante dell'UE Kaja Kallas da New York, dove si tiene l'Assemblea Generale dell'ONU. È proprio a New York è previsto l'incontro tra il presidente USA Trump e quello ucraino Zelensky, durante il quale i due discuteranno di un cessate il fuoco con la Russia nel settore energetico. Previsto domani invece l'incontro tra il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa notte contro un'azienda di Dnipro. Sono 4 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite.

E allora parlavamo del Medio Oriente. È intervenuto in queste ore il Patriarcato Latino di Gerusalemme a Gaza, che ha detto che sono stati accolti 1.005 bambini della scuola dell'infanzia fino alla 12ª classe. Questo dopo 3 anni di interruzione e profonde difficoltà nell'accesso all'istruzione. La riapertura, che comprende anche il nuovo edificio destinato alla scuola dell'infanzia, così dice il Patriarcato, è stata resa possibile grazie al sostegno di molti donatori e partner che hanno contribuito al ripristino appunto delle lezioni a Gaza. Una notizia positiva. Intanto un centinaio di sacerdoti che sono arrivati da 8 paesi, da diverse regioni italiane, della rete Preti contro il Genocidio, sta manifestando proprio in questi momenti per le vie accanto al Vaticano per la pace. Alle 15 c'è stato un momento di preghiera alla chiesa di Santo Spirito in Sassia, poi una marcia lungo Via della Conciliazione portando un sudario con il nome di 300 bambini palestinesi e libanesi uccisi dopo la dichiarazione dei due cessate il fuoco. Lungo il corteo un canto su Taibe in Cisgiordania composto appositamente per l'occasione.

0: molti, e proprio anche domani saremo ancora una volta a dar conto come delle voci che il Patriarca ci ha consegnato stamattina. Andremo nei luoghi e così la nostra preghiera si accompagnerà a gesti molto forti, perché mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano, ecco, saremo sotto l'ambasciata del Libano, ma poi anche sotto la sede della Leonardo. Cioè, guardi, davvero credo sia il momento, come dice il Patriarca Sabbat, di un Kairos, ecco, di un risveglio molto più attento e consapevole di quello che realmente accade oggi in Terra Santa.
1: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento, secondo lei?
0: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati i villaggi, l'esercito ha chiuso le città, e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento e della speranza che si assottiglia. E mentre appunto dal Libano nello scavo ci dà conto della distruzione di interi villaggi, cioè il Medio Oriente veramente non è semplicemente in fiamme, ma Israele responsabile di qualcosa che per Gaza si parla di genocidio, e davvero per la Terra Santa di una polizia etnica che rende, come denunciano gli israeliani in Betlemme, si parla proprio della cancellazione del popolo palestinese.
1: Ecco, Don Andino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
0: Assolutamente, assolutamente. Mentre si apre l'Assemblea delle Nazioni Unite, si chiede assolutamente che si torni proprio a questa azione diplomatica, che si dia voce a quel necessario negoziato, a quelle voci della comunità internazionale che faccia, che dia forza soprattutto al diritto internazionale, e quindi che chiami non solo le cose con il loro nome, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro, che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
1: Don Andino, per chiudere, voi appunto, lei l'ha detto, oggi sarete sotto la sede di Leonardo, c'è un eccessivo commercio di armi, e soprattutto poi questo commercio di armi non rischia in qualche modo di andare anche a detrimento dei più deboli, dunque di non investire poi in sanità e istruzione, oltre che purtroppo creare tanti morti?
0: Assolutamente, queste considerazioni che ormai sono comuni dal pontefice ai nostri vescovi con la nota pastorale, ecco, non possono restare solo delle considerazioni, dobbiamo muoverci. Per questo la convocazione di oggi è fondamentale, perché ci mettiamo i nostri corpi e siamo il segno non solo di preti contro il genocidio, ma di tutti i battezzati che devono ormai metterci veramente la faccia, il volto, la preghiera e le loro stesse persone, per dire così non si può davvero andare avanti.
1: Don Andino, mi scusi, ancora per chiudere, serve un movimento di protesta in questo momento ancora più ampio in merito a quello che sta succedendo in Terra Santa e contro tutte le guerre?
0: Allora sì, naturalmente questo movimento non deve essere derubricato come protesta, perché è il momento del, come dicono i cristiani nel loro comunicato, lo chiamano appunto il Kairos, ma più che della protesta è il momento della proposta e della mobilitazione perché le popolazioni non siano abbandonate. Ecco, il problema della Terra Santa è che viene, sembra sempre solo oggetto delle nostre preghiere. Noi oggi faremo una giornata di preghiere incessanti, ma anche di gesti, perché davvero non bastano più le nostre preghiere, e come chiede anche la Terra Santa, dobbiamo assolutamente denunciare e poi pretendere dai nostri governi che si fermi questo massacro.
1: Allora, in Vietnam è molto vicino, e così cambiamo argomento, dicevo, in Vietnam è molto vicino un accordo commerciale con gli Stati Uniti e il Vietnam intende aumentare gli acquisti di prodotti USA ad alta tecnologia, inclusi aerei, per contribuire, diciamo, a ridurre il proprio surplus commerciale con Washington. Questo l'ha dichiarato il presidente vietnamite e segretario generale del Partito Comunista Tham Lao. La settimana scorsa una delegazione di imprenditori italiani ha partecipato alla manifestazione Industry Viet Hanoi 2026 con un focus proprio

0: sulle infrastrutture industriali. Il Vietnam è un prodigio dell'ASEAN, silenzioso, resiliente, ci ha detto il giurista d'impresa che è da poco tornato dal Vietnam, Nunzio Bevilacqua.
1: La politica del Vietnam oggi è un unicum nel sud-est asiatico e si muove in due direzioni. In primis, stringendo un'alleanza molto importante con la Cina, da cui ricordiamo non può prescindere, ma allo stesso tempo anche la Cina necessita del Vietnam, perché il Vietnam oggi è la migliore porta d'ingresso da parte della Cina nel sud-est asiatico e allo stesso tempo è il miglior modo di comunicazione alternativa su altri mercati con cui la Cina non dialoga direttamente. Quindi per cui la politica del Vietnam oggi è saggiamente orientata ad un multilateralismo che non porta ad avere una dipendenza da parte di un unico partner, ma con un partner forte quale la Cina, che gli consente allo stesso tempo di avere un peso maggiore all'interno del gruppo ASEAN rispetto a quello che sarebbe normale in termini dimensionali.
0: Allora, Bevilacqua, quest'anno il Vietnam è cresciuto del 7%, o meglio, crescerà del 7% e lo scorso anno dell'8%. A che cosa è dovuta questa crescita così turbolenta?
1: La crescita e lo sviluppo che sta avendo il paese oggi è l'affermazione e il break even di alcune politiche iniziate circa una decina di anni fa in quella che potremmo definire l'era moderna del Vietnam. È un paese resiliente che ha continuato a crescere anche durante la pandemia ed oggi è determinato più che mai nel riscrivere quelle regole economiche con quella stabilità politica che solo il segretario del partito politico e presidente della Repubblica Tô Lâm potrebbe dare al paese. Le regole di una crescita economica data da un settore privato pilastro portante di un'economia di mercato che però conserva l'indole socialista, quindi non snaturando quello che è la struttura sociale. Una economia aperta agli investimenti e alle competenze tecniche estere, certamente, poiché i maxi progetti non possono prescindere da una mole finanziaria e da anche necessità tecnologiche di know-how provenienti dall'estero, una sorta di multilateralismo economico che serve anche appunto per evitare abusi di posizioni dominanti da parte di un singolo paese. Ed infine una programmazione con dei tempi certi che ricordano per alcuni aspetti la politica della Cina.
0: Senta, Bevilacqua, il Vietnam in qualche modo sta diventando una tigre asiatica, un leader nella crescita economica in Asia?
1: Una vera e propria dunque metamorfosi economico-sociale, la potremmo definire la più rilevante rivoluzione industriale dell'Asia degli ultimi anni. Il paese sta passando ormai sempre più velocemente da paese esportatore di materia prima e produttore per conto terzi a paese con una propria identità industriale, una positiva integrazione tra quella che è l'apporto di know-how nel paese da parte di investitori stranieri e il grande capitale umano presente nel territorio. Questo è anche un buon esempio di come in realtà l'apertura agli investimenti dovrebbe avvenire, quindi creando ovviamente delle ottime opportunità e la sicurezza per gli investitori, allo stesso tempo lasciando sul campo anche un arricchimento sociale del paese che ha consentito questa crescita.
2: Il mondo alla radio.
0: campi sportivi, spazi confiscati alla criminalità organizzata, parchi, palestre e scolastici, tutte in condizioni spesso di degrado, che nelle regioni del sud, che invece saranno restituiti alle comunità locali. Servirà per realizzare appunto attività sportive inclusive, non competitive e di promozione del benessere. Insomma, lo sport davvero per integrare. Vediamo un po' di numeri, perché l'Italia ha un discreto numero di impianti sportivi, 131 ogni 100.000 abitanti, ma spesso si tratta di strutture vecchie. Pensate che quasi la metà risale agli anni 70 e 80. Un importante intervento appunto per svecchiare tante strutture, ma per rendere ancora più capillare l'offerta di sport, lo abbiamo avuto col PNRR. Allora, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riservato complessivamente circa 700 milioni di euro proprio allo sport, e i principali destinatari di questi fondi sono state appunto le regioni del Mezzogiorno. Va detto però che a inizio settembre era stato speso solo il 64% di quelle risorse.

0: E allora Pino Daniele è stato un po' l'ambasciatore del Sud, ve lo abbiamo proposto perché la Fondazione con il Sud ha selezionato 15 progetti con il bando Sport e Inclusione, progetti che saranno sostenuti con 4 milioni di euro e che appunto intervengono prevalentemente su periferie urbane, quartieri popolari, piccoli centri, proprio per rafforzare le strutture sportive. Allora, in questo caso, laddove non interviene in pubblico, interviene il privato, in questo caso il privato sociale. Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna e Basilicata sono le regioni interessate. Praticare sport non può essere un lusso per pochi, ma deve essere un diritto per tutti, così ci ha detto il presidente di Fondazione con il Sud, Stefano Consiglio.
1: Questo è il secondo bando su sport e inclusione che la Fondazione fa. Dal nostro osservatorio lo sport è uno dei principali strumenti per costruire relazioni fiduciarie, soprattutto nelle aree, nelle zone più complicate. Penso ad esempio ad una nostra esperienza proprio a Parco Verde di Caivano, dove proprio siamo partiti nel stare a fianco di un'associazione che ha avviato una relazione fiduciaria con le famiglie, proprio garantendo quel diritto allo sport che solitamente è negato in questi territori. Ovviamente con le nostre limitate risorse, noi abbiamo investito in quest'ultima iniziativa 4 milioni di euro, non possiamo di certo ridimensionare il problema strutturale che esiste, però possiamo dare un contributo e quindi lo faremo con questi 15 progetti sparsi un po' su tutte le regioni in cui operiamo. E faremo in modo che, se tutto va come noi ci auguriamo, almeno 4.000 persone, giovani, meno giovani, potranno in qualche modo avere accesso a questo diritto allo sport che poi garantisce relazioni umane, garantisce amicizia anche l'educazione rispetto a tutta una serie di dinamiche, di relazioni di gruppo, di rispetto delle regole.
0: Senta, una questione, lei appunto ha parlato di un secondo bando. Il primo bando, qual è stato, diciamo, quali sono stati i risultati concreti che voi avete verificato e soprattutto quegli impianti sportivi hanno contribuito, seppur in parte, a cambiare i territori dove sono stati inseriti?
1: Quello che ho potuto constatare in questi 3 anni da presidente, che sono stato in giro e quindi ho avuto modo di visitare di persona, quindi le porto, come dire, quello che a volte conta forse anche di più, e cioè vedere questi luoghi ancora in attività, vedere tanti bambine, ma anche persone più anziane che riescono a praticare e avere la possibilità di fare pratica sportiva, sicuramente è un segnale importante. Per noi Fondazione con il Sud è un modo per stare al fianco di chi sui territori promuove questo tipo di attività. Noi abbiamo ricevuto, rispetto a questa call che abbiamo fatto, 187 proposte. Purtroppo con le risorse che abbiamo a nostra disposizione, con questi 4 milioni di euro, noi siamo riusciti a stare al fianco soltanto a 15 realtà. Ce ne sono almeno altre 5 che i nostri valutatori hanno considerato assolutamente progetti eccellenti.
0: E questo vuol dire che c'è sete di sport, Presidente Consiglio.
1: Siamo impegnati a identificare altre fondazioni italiane che magari insieme a noi possano in qualche modo cofinanziare almeno le altre 5-6 iniziative che i nostri valutatori hanno reputato validi.
0: Ecco, questo vuol dire, come dicevo, che c'è sete di sport soprattutto al Sud, perché oggettivamente al Sud purtroppo solo una minoranza della popolazione fa sport.
1: Sì, la pratica sportiva, diciamo, al Sud il 28% dei ragazzi e delle ragazze al sud non fa sport, questa percentuale al nord è dimezzata. Molti di questi progetti lavoreranno anche sugli operatori che poi porteranno avanti queste iniziative, ce ne saranno almeno 200 che saranno in qualche modo inclusi in percorsi formativi per questi, diciamo, per queste persone che poi aiuteranno i ragazzi e le ragazze a sviluppare pratica sportiva, anche perché anche qui c'è bisogno di professionalità e anche qui c'è spazio per garantire un impatto occupazionale per tutte le realtà che provano a ridurre questo gap, a garantire il diritto allo sport anche alle famiglie meno ricche e che possono consentirsi di pagare rette che in alcuni casi arrivano a 70, 80, 100 euro al mese per bambino.
0: Diciamo che ogni progetto ha una rete di organizzazioni che poi in qualche modo contribuiscono poi a rendere fattivo quel progetto, e andiamo a vederne qualcuno. Siamo in Sardegna, nella municipalità di Pirri. Qui lo sport appunto diventa un bene comune a strumento di benessere fisico, psicologico e relazionale. Tutto gira appunto a Pirri attorno alla palestra scolastica. Il progetto prevede, diciamo, l'aggancio di oltre 700 destinatari vulnerabili. Si tratta di minori con fragilità educativa, giovani NEET, anziani soli, persone con disabilità e migranti. E tutto questo avviene appunto tramite anche la collaborazione col comune di Cagliari. Davvero l'unione fa la forza, così ci ha detto Filippo Spanu, che è il presidente di Arcipelago Sardegna, che poi è un ente capofila appunto di questo progetto.
2: Intendiamo lavorare così. Intanto abbiamo creato nel tempo, tra enti del terzo settore e istituzioni scolastiche, comune, enti locale, anche la municipalità, un ambiente di collaborazione che è un patto educativo di comunità che lavora ormai stabilmente da 5 anni e che nel tempo ha arricchito la presenza di soggetti e di competenze. E poi soprattutto ha arricchito la capacità di collaborazione. Facilita il tutto un'idea. Primo, che per noi fare un patto educativo di comunità non è solamente pensare alla scuola. Diciamo che la scuola è un motore, no? È anche un motore e alla fine un obiettivo, ma siamo convinti che una comunità educante, se prima di tutto è una comunità, quindi ci siamo interrogati su come influenzare tutta la comunità di Pirri per non pensare solamente all'idea dell'agonismo dei giovani, del movimento dei giovani, ma a lavorare su tutta la comunità in termini culturali, ma anche in termini di consapevolezza e di movimento, a prescindere dalle fasce anagrafiche.
0: Ecco, però mi permette, è anche un modo per integrare maggiormente coloro che forse sono un po' più ai margini, pensiamo per esempio i NEET?
2: Assolutamente sì, cioè noi la nostra preoccupazione è quella di toccare le fasce più, come diceva lei, più marginali della popolazione, cioè quelle che per vari motivi vivono situazioni di scarso ambientamento e soprattutto di solitudine, che a poco si sono emarginate rispetto a un concetto di socialità che invece è la molla principale, spesse volte è anche la molla principale per poter acquisire stili di vita che ti portino al benessere e che ti consentano di vivere bene sostanzialmente, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi ci siamo preoccupati di toccare le fasce della popolazione anche superiori rispetto ai classici studenti, diciamo, delle scuole inferiori, che vengono sempre interessati, ma gli studenti delle scuole superiori, studenti interessati da fenomeni di dispersione scolastica, che quindi escono dal circuito prima di tutto sociale ma anche educativo, e poi coloro che si affacciano dopo un'esperienza scolastica, dopo un'esperienza universitaria alla vita e molto spesso ne rimangono emarginati. Questi sono un pezzo della popolazione molto importante, ma un altro pezzo è mettere le generazioni a contatto tra di loro, cioè fare sì che ognuna impari dall'altra. Quindi la nostra idea di benessere, di azione per lo sport e per l'inclusione è un'idea in cui ognuno insegna qualcosa a qualcos'altro, però la scintilla per fare questo va fatta e non si genera da sola.
3: Certamente.
2: Il patto di comunità diventa la scintilla, no?
3: Ecco.
2: L'elemento che ti dà sia la spinta e l'energia per partire, ma anche per metterti in moto e lavorare insieme. Questa
3: Senta,
2: è la nostra idea,
3: esatto,
2: di sport e inclusione.
3: Per chiudere, qual è stato il rapporto con l'amministrazione locale? Perché poi spesso dovrebbero essere appunto i comuni a gestire le strutture sportive anche in un'ottica appunto di inclusione, ma i fondi sono sempre molto limitati.
2: Il rapporto con l'amministrazione locale nella realtà di Pirri, che ricordo è una municipalità che ha una sua storia perché proveniva da un'esperienza comunale agricola che poi si è compattata nell'area urbana del comune di Cagliari, è un rapporto di collaborazione fin dall'inizio, nel senso che il comune fa parte nella nostra governance dell'assemblea e della cabina di regia del patto, che è un luogo un po' più ristretto all'interno del quale però si definiscono le strategie e le azioni che cercano poi di tradursi in progetti come quello che stiamo interpretando adesso, ma anche in altri progetti che vengono gestiti tramite fondi strutturali, vengono gestiti dall'amministrazione comunale, e cerchiamo di orientarli verso una gestione condivisa dei beni, quindi sia per quanto riguarda i beni di carattere più strettamente sportivo, tipo le palestre, tipo le piste, tipo, che vengono utilizzate all'interno di una dinamica di cogestione, ma anche per i beni da costruire. E quindi dove mancano, ci sono determinati quartieri a Pirri dove effettivamente questi beni mancano, noi stiamo spingendo con l'amministrazione comunale e insieme all'amministrazione comunale perché si trovino le risorse per collocare servizi di carattere ambientale, sportivo e sociale anche nei quartieri dove peraltro c'è una maggiore presenza di giovani.
0: E ora invece andiamo in Sicilia col progetto Passi, che vuole riqualificare alla comunità spazi pubblici del comune di Monreale. Si tratta di piazze, sentieri e palestre. Anche qui l'obiettivo è trasformarli in luoghi inclusivi. Qui ci saranno appunto attività sportive gratuite, non competitive, iniziative culturali progettate assieme anche alle famiglie. Anche qui i destinatari saranno circa un migliaio tra minori, adolescenti, giovani e adulti fragili. Fabio Casamento è presidente della cooperativa San Carlo, capofila del progetto. Sentiamo che cosa ci ha detto sulla bontà di questa iniziativa.
4: C'è bisogno di questo perché sicuramente riscontriamo all'interno del nostro territorio povertà educativa, l'esigenza di aggregazione, l'esigenza di avere uno strumento, appunto lo sport, che possa permettere di aggregare giovani in difficoltà, aggregare anziani soli. Da qui quindi tutta una serie di laboratori all'interno del nostro progetto che mirano proprio a questo aspetto, aggregare lo sport come strumento di aggregazione e di crescita sociale per la comunità.
3: Ecco, nel vostro territorio finora esperimenti di questo tipo sono stati già fatti, oppure anche voi risentite oggettivamente di una difficoltà di tutto il mezzogiorno di far fare sport ai giovani e dunque evitare che poi diventino dei NEET o che stiano a casa semplicemente sul divano?
4: Sì, allora tra i vari enti che appunto compongono la partnership progettuale abbiamo riscontrato, sono per lo più enti che comunque lavorano già da diverso tempo con i minori, e riscontriamo questa assenza, questa scarsa partecipazione. Quindi questi strumenti devono essere anche proprio un modo per far uscire dagli schermi questi giovani, far uscire dalle case questi anziani che sono sempre più soli, e quindi sì, il progetto nasce proprio per cercare di stimolare giovani e meno giovani affinché possano appunto essere parte attiva all'interno di una comunità.
3: Attualmente però sotto questo aspetto quali difficoltà principali incontrate nel vostro territorio? E c'è più una difficoltà ad attrarre questi soggetti oppure a dare delle strutture che in qualche modo siano adeguate e che appunto poi invoglino ragazze e ragazzi a fare sport?
4: Allora, paradossalmente non mancano le strutture dove è possibile svolgere sport, dove è possibile comunque aggregare. Riscontriamo comunque spesso una passività da parte degli utenti che dovrebbero appunto essere parte integrante di questa attività, perché comunque materialmente, pur se stimolati attraverso insomma l'organizzazione di eventi, non sempre rispondono. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo cercato di riuscire di creare dei laboratori quanto più variegati possibili, che sotto la sfera sportiva riescono comunque a stimolare giovani e meno giovani sull'organizzazione di attività quanto più variegate possibili, nella speranza appunto di attrarli e, perché no, di essere quindi da volano, da riuscire a, in qualche modo ad attrarre un numero sempre maggiore.
3: Ecco, avete avuto un confronto anche con i comuni, con la regione, affinché poi tutto questo non rimanga solo un caso isolato, ma in qualche modo sia avviato anche un percorso positivo, virtuoso, proprio per far sì che i giovani si avvicinino sempre più allo sport?
4: Assolutamente sì, infatti oltre agli enti del terzo settore che comportano la partnership, voglio sottolineare la presenza ad esempio di due istituti comprensivi di Monreale, per la partecipazione del comune di Monreale e del comune di Palermo, comuni da sempre molto sensibili, che riconoscono che c'è bisogno di invertire la rotta, c'è bisogno di creare strumenti, creare iniziative che proprio possono essere utili e servire per stimolare la comunità a crescere. E finora, devo essere sincero, abbiamo sempre trovato sotto questo aspetto le porte aperte. Quindi fare rete è fondamentale in questo caso, fare rete, perché facendo rete si può crescere e ognuno può dare il proprio apporto, perché se ognuno fa qualcosa possiamo fare tanto, e quindi camminiamo insieme lungo questa via, non semplice ma sicuramente stimolante.
3: Senta, per chiudere, lei ha già conosciuto qualcuno di questi ragazzi, di queste ragazze? In sostanza, che cosa sognano?
4: Li abbiamo conosciuti perché la nostra cooperativa, io sono il presidente dell'ente capofila cooperativa San Carlo Borromeo, è già adesso impegnata in attività, in progetti legati alla povertà educativa. E quello che constatiamo è proprio questo: a volte mancano i sogni, manca quindi questo stimolo, quindi il nostro lavoro deve essere anche quello di stimolarli, di far capire che c'è un mondo al di fuori di quello schermo del cellulare, quello schermo del computer, quello schermo televisivo che troppo spesso è il loro compagno di vita, e quindi attraverso queste iniziative vogliamo far capire loro che c'è tanto là fuori, e quindi da parte nostra c'è tutto il massimo interesse per far sì che si possa andare per questa strada.
3: Ora invece siamo a Bari col progetto Batti 5, l'obiettivo è un processo di rigenerazione sociale e comunitaria proprio di tutta quell'area, a partire dalla riqualificazione del campo Mirko Variato, che è nel quartiere sempre di Bari, di Giapigia. È un'area periferica caratterizzata da alta densità abitativa, povertà educativa e, pensate, con livelli di sedentarietà tra i giovani superiori al 25%. Appunto, questo spazio, questo campo Mirko Variato sarà restituito alla comunità per tutta una serie di attività gratuite. Rossella Mesto è presidente di Idee APS, coordinatrice del progetto, e a lei abbiamo chiesto in che cosa questo progetto è innovativo rispetto a situazioni simili.
5: Sono sempre le persone che fanno ogni volta una differenza. Questo non significa che siamo assolutamente noi operatori a dare il nostro meglio, sicuramente, ma non facciamo la differenza rispetto agli altri, ma anche i contesti diversi. Noi viviamo in un contesto sicuramente molto particolare, Giapigia, che è un quartiere di Bari, è un contesto abbastanza difficile, dove non tutti i minori o i ragazzi hanno la possibilità di fare sport.
3: Ecco, ci racconta perché è un contesto difficile, quali sono le principali problematiche?
5: Sicuramente c'è un disagio sociale, economico e anche di infrastrutture. Bari è una città che sta crescendo, ma c'è ancora da fare tanto rispetto anche l'urbanistica. Abbiamo anche delle grandi ASD, associazioni sportive, che praticano il loro sport molto particolare, ma non hanno le strutture, le palestre. In questo progetto sono proprio inseriti due associazioni sportive, una di calcio e l'altra di hockey, che non hanno a loro volta né un campo sportivo e l'altra un posto dove praticare hockey su pista. Quindi ecco, rispetto a questo può essere anche questa la particolarità che cercava nella sua prima domanda, proprio per questo motivo, perché non abbiamo urbanizzazione neanche sportiva in questi quartieri disagiati. C'è un disagio sociale, economico, anche oltre che sociale, economico, e quindi molte famiglie non ce la fanno ad avere la possibilità di far usufruire i propri bambini, i propri figli allo sport, e quindi questo progetto vuole proprio sostenere quelle famiglie che hanno la volontà, perché seguiti poi dai pedagogisti e da tutta la struttura del progetto, quindi a loro volta anche accompagnati in questa decisione, per poi far svolgere lo sport ai bambini.
3: Certo, bambini, una cosa mi interessava capire, però come farete a intercettare queste persone? Perché oggettivamente non è facile, penso, far conoscere, far capire il valore dello sport per superare la sedentarietà. D'altronde tanti bambini adesso soffrono anche di obesità perché non fanno movimento. Allora, in una situazione difficile, come avvicinare questi soggetti?
5: Allora, innanzitutto noi siamo un'associazione che ormai da decenni è sul territorio, e essere sul territorio per noi significa stare nelle piazze, stare fuori dalla scuola e conoscere direttamente i genitori, intercettarli in quella situazione, proprio in quei momenti semplici, dalla in parrocchia, in piazzetta, al parchetto, fuori appunto al cortile della scuola. E una di queste scuole è uno del circolo che è inserito all'interno del progetto Batti 5, che è proprio la scuola di Via Pigia 1. È molto attiva, c'è la dirigente che è davvero straordinaria in questo, che dà grande possibilità agli enti del terzo settore di entrare in classe, di parlare di questo, di creare informazioni ai genitori, di creare gruppo, momenti di condivisione con loro, dove noi abbiamo l'opportunità di sensibilizzare la pratica dello sport all'interno delle scuole e non solo, e poi a loro volta scelgono appunto di affidarci i loro figli, e a seconda poi dello sport che scelgono, perché diamo un piccolo ventaglio di possibilità.
3: E allora finisce qui questa parte del mondo alla radio, vi ringrazio per essere stati con noi, però appunto rimanete sintonizzati.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana, un aiuto contro la solitudine. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Quando i problemi si susseguono, quando c'è bisogno di mettere ordine anche sotto il punto di vista mentale e occorre individuare le cose veramente importanti, i francesi dicono: rimettiamo la chiesa al centro del villaggio. In Val di Zoldo, nel Bellunese, mettere in pratica questo adagio è veramente difficile. In un territorio tanto esteso quanto spopolato, le chiese sono veramente tante

0: un centro vero e proprio non si trova. È la Chiesa, nel senso di istituzione, a muoversi. Don Roberto De Nardin è la giovane guida spirituale di 8 parrocchie, 7 nel comune di Val di Zoldo e una zuppa di Cadore. Totale degli abitanti, meno di 3.000 in circa 150 km quadrati di estensione. Altro non si può fare che salire in auto e spostarsi in continuazione. Ci sono le messe, il catechismo che raduna una cinquantina di bambini di tutte le parrocchie, i funerali, qualche matrimonio. Don Roberto prende tutto con filosofia.
1: Diciamo che la macchina la sfrutto. In 3 anni ho accumulato circa 90.000 km sulla mia macchina, che di strade non sempre aperte, e se sono aperte non sempre percorribili in maniera fluida, in stagioni che, qui pensiamo all'inverno che dura buoni 3-4 mesi, quindi anche con i disagi che questo comporta fra neve, ghiaccio eccetera. Ormai tutti mi conoscono ed è anche piacevole sentirsi salutare, sentirsi vicino anche a gente che regolarmente non frequenta.
0: La Val di Zoldo è una terra di gelatieri e i figli di questa terra sono sparsi per il mondo. L'emigrazione, inclusa quella stagionale, fa parte della normalità. Lo sa bene Don Paolo Arnoldo, il vicario parrocchiale.
2: Quindi io l'ho proprio subito da bambino, mio padre lo vedevo solo d'inverno, lavoravo tanto il fieno e la mucca e la pecora, sempre con mia madre. E quando mia madre si è inserita nel lavoro di mio padre, sono sempre stato con i nonni, per cui l'ambiente l'ho subito e sentito anche la mancanza della famiglia abbastanza forte.
0: In Val di Zoldo è facile sentirsi soli. Anche per questo Don Roberto investe parte del suo tempo per fare visita agli anziani. La signora Anna Rosa vive in una casetta di legno che, in inverno, viene baciata dal sole per un'ora al giorno soltanto. Quando apre la porta si avverte il contrasto tra il mondo fuori, così freddo e silenzioso, e il calore della sua casa. Non è soltanto la legna a scaldare il salotto, la vicinanza umana fa quasi di più e tocca il cuore.
3: Sono sola, quindi se arriva qualcuno mi fa piacere. Don Roberto fa tutto quello che può e arriva anche a venire a trovare le persone anziane che hanno bisogno di conforto o che hanno bisogno di dire una parola in più.
0: Rimanere in Val di Zoldo non è semplice, come non è semplice mantenere i servizi. Le parrocchie fungono da legante e portano conforto, specie quando la valle rimane isolata per una delle frequenti frane che chiudono le vie di comunicazione. E poi ci sono pure gli eventi eccezionali.
1: I primi mesi che ero qui ha preso fuoco la parte, tutto il fronte verso Longarone, che ha comportato la chiusura della strada per 3 settimane. E ricordo i ragazzi che andavano a scuola, iscritti a scuola Belluno, che dovevano partire prestissimo, percorrere attraverso il passo Staulanza la strada, che è l'unica accessibile alla Corriera, per poi scendere a Belluno. Quindi un disagio grandissimo.
0: Nel cortile dell'oratorio di Pieve di Zoldo, al centro del sistema delle 8 parrocchie, i bambini si radunano in cerchio prima del catechismo. Ancora pochi minuti di luce e poi il sole sparirà dietro le montagne. Sono le 3 del pomeriggio. I piccoli arrivano da tutta la valle, alcuni hanno la tuta della locale squadra di hockey. Al centro del cerchio c'è Don Roberto che intona un canto. E quelle parole, in quel momento, con quella luce che arriva di taglio a illuminare i visi dei piccoli, loro rimanente in questa valle, acquisiscono una potenza incredibile.

driving. Come here.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

0: così è in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Sii benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta delle meraviglie di Segni, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Segni si trova a 668 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Segni! E con gioia incontriamo il sindaco Silvano Moffa. Allora, ci presenti il comune di Segni. Tra l'altro iniziamo il nostro itinerario in un luogo simbolo di Segni.
2: Sì, è un gioiello dell'architettura romano-ellenistica, veramente qualcosa di prezioso che già testimonia la grande bellezza di Segni, la sua antichità, questa sua presenza nel campo archeologico. Ma Segni non è solo archeologia, è tante cose insieme. È un paese, è un borgo bellissimo della nostra Italia, dove c'è tutto: c'è la montagna, c'è il centro storico straordinariamente bello, c'è la valle. Quindi tre tipologie diverse che si coniugano e dialogano fra di loro. Poi Segni con il suo centro storico, con le sue mura poligonali, un parco archeologico, un museo a cielo aperto. E questo è il bello di questo nostro territorio.
1: E voi vi state impegnando proprio in questo settore, no? Riguardo la cultura, l'archeologia?
2: Bisogna partire dalla cultura, perché qui la cultura pulsa in ogni angolo della città, in ogni angolo del territorio. Abbiamo un progetto importante finanziato dal Ministero della Cultura, sul quale stiamo investendo proprio per rendere più accogliente la nostra città e il nostro paese, per farlo conoscere ancora di più, perché chi viene a Segni rimane segnato proprio dalla bellezza dei nostri luoghi, dall'archeologia, dalla storia di Segni, una città che è stata fondata prima di Roma, che addirittura aveva una sua moneta, e attraverso Segni si ripercorre la storia antica e anche la storia medievale, perché è stato un comune

0: precursore di una riforma straordinariamente importante. E poi abbiamo avuto anche recentemente dei cardinali che hanno svolto un ruolo importante nell'ambito del Vaticano, nell'ambito della storia della Chiesa.
1: E qui abbiamo anche delle porte importanti.
0: Sì, c'è la Porta Saracena che è famosissima, ma noi abbiamo le mura poligonali che sono le più lunghe che esistono in Europa, 5 chilometri di mura poligonali intatte. E il nostro progetto va verso la riqualificazione di tutti questi siti, di tutti questi ambiti straordinariamente belli. Abbiamo l'Acropoli, dove si ergeva il tempio di Giunone Moneta. Ne abbiamo un riferimento soltanto nel Campidoglio, a dimostrazione di questo grande collegamento che ci fu tra i Segnini di un tempo e i Romani. Tant'è che Segni è stata la prima colonia romana.
1: Poi un itinerario religioso importante con una concattedrale addirittura.
0: La concattedrale è un luogo straordinariamente bello, chi viene a Segni e la visita rimane incantato. Poi la cattedrale è il luogo dove noi festeggiamo ogni anno il nostro patrono San Bruno. Anche qui io mi auguro che quanto prima diventi dottore della Chiesa, perché ha lasciato delle testimonianze straordinariamente interessanti sulla Chiesa, sugli studi che lui ha portato avanti. Nel 900° anniversario della sua morte abbiamo avuto qui il cardinale Parolin, che lo ha ricordato con parole di straordinaria acume e con una ricerca storica davvero interessante, che testimonia anche quanto sia importante il legame di Segni con quell'elemento spirituale che non dobbiamo mai dimenticare nel corso della nostra vita.
1: Adesso una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi: ma che cos'è Segni per lei?
0: È la casa. E il ritrovarsi in quell'ambiente dove al sentimento di appartenenza si accompagna anche la storia del passato, ecco, la tradizione che si invera, la tradizione che ha una sua dinamicità e che percorre il tempo e l'epoca parlando al futuro e non solo al passato.
1: Adesso, prima di incontrare il parroco, allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Ma io invito tutti a venire a Segni, a passare con noi delle giornate stupende, soprattutto nel periodo estivo, quando a luglio in particolare festeggiamo il nostro patrono, abbiamo il palio e abbiamo anche un corteo storico straordinariamente bello. Qui abbiamo messo in piedi una sartoria dove le signore di Segni si stanno cimentando per ricostruire gli antichi costumi secondo gli statuti medievali, perché vogliamo sempre che alla ricerca storica si accompagni anche la capacità di riproporre il passato rispettando il passato per quello che ci ha donato.
1: E con il parroco Don Daniele Valenzi presentiamo la comunità cristiana di Segni.
2: Sì, buongiorno a tutti e benvenuti a Segni, mi viene da dire, perché sono orgogliosissimo. Io sono nato a Segni e per me essere il parroco di questa comunità cristiana è una grandissima gioia, e ho mosso i miei primi passi nella fede proprio in questi vicoli della nostra bellissima città, e in questa cattedrale ho fatto la prima comunione, sono stato ordinato poi sacerdote, e adesso ritrovarmi a fare il parroco, a essere un po' la guida spirituale di questa comunità cristiana, è per me un onore ma è anche un impegno, anche perché la comunità cristiana di Segni è una comunità antichissima. Abbiamo memoria del primo vescovo di Segni già nell'anno 499, Santulo. E la primissima cattedrale, il vescovo da lì, insomma, educava i cristiani, li ammoniva, insegnava, predicava il Vangelo. E questa antichità, diciamo, cristiana della nostra città ancora oggi continua, diciamo, a sentirsi nel cuore e nella fede semplicissima delle persone. Una comunità cristiana viva, bella, frizzante, direi, caratterizzata da quel modo forte, robusto, granitico, direi quasi, di noi segnini. E da quando sono parroco io, le due parrocchie sono state fuse in un unica comunità cristiana. La santità anche ha toccato il popolo di Segni. Già un papa nativo di Segni, Vitaliano, che è stato papa dal 657 al 672, è un grande santo della Chiesa, ha compiuto delle grandi cose per il mondo e per la Chiesa universale, ma noi lo ricordiamo perché per noi segnini è importante la sua guida, il suo esempio, anche se il nostro patrono è Bruno di Segni, un grandissimo uomo nato a Solero e oggi nella diocesi di Alessandria, un piccolo paese del Piemonte. Dopo aver conseguito gli studi nel monastero di San Perpetuo ad Asti, lui si forma nell'Università di Bologna, una primissima università, e poi si trova nella Cattedrale di Siena come canonico, letterato, conoscitore delle scritture. Poi viene scelto da Gregorio VII, il Papa, come suo collaboratore, e sarà accanto a lui uno dei grandi riformatori di

0: Quella che va sotto il nome di riforma gregoriana viene poi nel 1079 scelto da Gregorio VII come vescovo di Segno.
1: La forte fede è evidente anche dal bello che poi abbiamo qui dentro, con opere di grandi maestri.
0: Negli anni in cui Bruno è vescovo, la cattedrale subisce una trasformazione e viene edificata quella che era la cattedrale medievale. Gli storici sono tutti concordi nel dire che la cattedrale medievale non era tanto rovinata, ma ai Segnini piaceva una cattedrale moderna, un gusto nuovo, il barocco che si affacciava sulla scena dell'arte e aveva proprio rapito il cuore dei Segnini, e desiderano in tutti i modi, in 30 anni, dal 626 fino al 657, viene costruita praticamente così come ancora oggi noi la custodiamo, questa meraviglia, questo gioiello del barocco che è la cattedrale di Santa Maria Assunta. Una meraviglia perché qui lavorano artisti importantissimi, i fratelli Courtois, detti Borgognone, Antonio Courtois, Giacomo, Lazzaro Baldi, affresca la cappella di San Bruno. Abbiamo veramente tantissimi nomi e veramente non solo ne nutriamo la maestria, perché per noi questo luogo non è solo un luogo bello e un luogo di arte, ma è un luogo dove questa bellezza ci avvicina a Dio. E quando uno entra in cattedrale non può che alzare lo sguardo e fissare i propri occhi a contemplare questa scena bellissima, il paradiso. C'è la Trinità che incorona la Vergine Maria e tutti i Segnini, da bambini camminando in questa chiesa e alzando gli occhi al cielo, si immaginano un giorno in quel paradiso.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
0: Beh, io proprio rifacendomi alle parole del nostro santo patrono, di Bruno, vorrei semplicemente ricordare che la storia, anche la storia della nostra fede, la storia della nostra città, ci parla di una santità grande, che è il sogno di Dio. Dice San Bruno in un testo molto bello, commentando il Vangelo delle nozze di Cana, dice che quell'acqua trasformata in vino è il segno della nostra vita, quando leggendo la scrittura, leggendo la vita di Gesù, noi andiamo oltre e scopriamo che la nostra vita può essere trasformata in qualche cosa di gustosissimo e di buonissimo, dell'ottimo vino.
1: E tra i tanti itinerari di Segni adesso dobbiamo percorrere quello della gastronomia, e lo facciamo con lo chef Marco Graziosi. Però dobbiamo prima dire dove ci troviamo, perché lei è qui da 40 anni e abbiamo una veduta bellissima.
2: Siamo qui al ristorante Panorama, che di nome è di fatto, perché visto tutto il panorama noi osserviamo da Roma a Frosinone, siamo proprio nell'alta valle del Sacco.
1: So che lei ha ricevuto tanti premi per quanto riguarda proprio i piatti tradizionali, e qui ce ne ha presentati alcuni, quindi iniziamo con questa presentazione.
2: Sì, io ho sempre lavorato sulla tipicità e sempre con i ricordi dei nonni, della mamma, fatti dal mio libro La cucina di mia nonna Maria, dai ricordi antichi, il classico fregnaguanti. Nell'antichità si facevano le rigaglie di pollo in bianco, poi trascorsi anni, secoli, si sono trasformati anche col pomodoretto e carne macinata di manzo, che ha cambiato un po' lo stile.
1: Logicamente è tutto fatto in casa.
2: Sì.
1: Qui. Poi andiamo avanti.
2: Presentiamo un po' il pane nostro dei forni qui locali e andiamo a fare delle fettuccine ai funghi porcini, che comunque la montagna ci dà tanti funghi, e degli gnocchi di patate fatti con i chiodini, e adesso noi abbiamo fatto ritocco al profumo di caffè. Poi abbiamo la pizza ripiena, che comunque i pastori portavano su in montagna. Di solito con le verdure si usavano i broccoletti, che se ne coltivavano tanti. Poi andiamo sull'appallocco Segnino, che è un piatto della tradizione ebraica, con la pizza di polenta che i pastori si portavano su nelle nostre montagne. E poi c'è l'antica zuppa di cicerche, cicoria e castagne, noi l'abbiamo chiamata la zuppa delle 3C. Poi andiamo sui formaggi locali, che vediamo, abbiamo fatto fare noi un formaggio al cesanese e un pecorino abbastanza stagionato, per abbinare con il prosciutto del territorio di Bassiano. È un bel abbinamento, con le salsicce nostre tipiche casarecce.
1: Poi vedo anche la ricotta, no?
2: Con la ricotta noi ci facciamo anche, oltre a mangiarla così, noi ci facciamo anche un primo piatto. Questo ricordo di mio papà, quando andavamo su in montagna con un po' di ricotta, perché quando si produceva la ricotta, poi quella che avanzava ci facevano la pasta fatta con la ricotta e anche il tartufo, ci mettevamo un'aggiunta di tartufo e un po' di erbette che si trovavano in montagna.
1: Parlando di primi piatti, vedo anche uno spaghettone lì, no?
2: Quello è uno spaghettone aglio, olio e peperoncino, fatto sempre con dei formaggi. Abbiamo creato una fonduta di caciocavallo e mandorle tostate.
1: Poi vedo due secondi.
2: Secondo la padellaccia, si faceva sul fuoco proprio la padella con le patate, salsicce e costine di maiale. E un maialino fatto con le prugne. Tutti i prodotti che comunque il territorio ha sempre valorizzato e utilizzato.
1: Poi i dolci.
2: I dolci andiamo sulle classiche crostate, ciambelline al vino e quella la pizza sbattuta che poi trasformata sarebbe la classica zuppa inglese, perché la vera zuppa inglese era fatta solo con la crema, ma noi anticamente la chiamavamo pizza sbattuta.
1: Dobbiamo dire poi che qui c'è un'altra tipicità nel territorio che sono i liquori.
2: Sì, io con mio figlio qualche anno fa ci siamo messi in questa esperienza e questa cosa, sempre con i prodotti del territorio abbiamo valorizzato i prodotti del territorio. Questo lo facciamo l'amaro al marrone Segnino proprio con i marroni di Segni. Poi abbiamo l'amaro Lepino, un digestivo abbastanza forte, fatto con 13 erbe che troviamo sui Monti Lepini. Poi siamo andati alla ricerca di olive e abbiamo fatto l'amaro all'olivo, che è questo qua. Poi la genziana, beh, la classica genziana, questa è la ratafia.
1: Come vino il cesanese?
2: Come vino utilizziamo il cesanese qui nelle vicinanze. Cinanze è uno dei migliori.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Segni per lei?
2: Segni c'è storia, c'è tanta storia e va valorizzata questa storia, da questa cultura.
1: E Segni, ne abbiamo parlato prima con il sindaco, è un museo a cielo aperto. Adesso incontriamo Federica Colaiacomo, che è il direttore del Museo Archeologico Comunale, e anche qui abbiamo tante cose da far vedere alle persone che arrivano a Segni.
3: Benvenuti. Il museo è la necessaria introduzione a quello che è poi la visita di questa splendida città museo, che è definita proprio Segni Museo Città, nel nostro parco archeologico urbano, che è stato riconosciuto proprio con delibera comunale nel 2020 e entrato a far parte dell'organizzazione museale regionale insieme al nostro museo, ormai datato 25 anni fa, la prima inaugurazione, ristrutturato e ampliato in un secondo momento nel 2006 e visto i recenti appunto contributi del Ministero, anche il museo sarà rinnovato e entreranno a far parte del percorso espositivo anche tutte le ricerche archeologiche in campo scientifico degli ultimi 20 anni, e ce ne sono abbastanza.
1: Vediamo un po' le varie sezioni del museo, come è disposto.
3: Il museo ha un'impronta topografica proprio per dare l'idea di quello che era la città antica. Di solito quando ospitiamo i nostri visitatori a Segni, diciamo che l'opera più importante di Segni è la città stessa, perché incredibilmente il centro storico moderno ricalca quella che era la città romana, come era stata pensata da un ignoto urbanista del V-IV secolo avanti Cristo. Le sue mura in opera poligonale, i suoi terrazzamenti, le sue strade, le sue piazze, con un'eccezionale continuità di vita e trasformazione. Quindi abbiamo su in alto, nel punto più alto della città, l'acropoli dell'antica città di Signa con il tempio della dea protettrice della città di Signi, Giunone Moneta, e la vasca circolare a cielo aperto, uno dei primissimi esempi di opera segnina, quell'opus segninum citato da Vitruvio, tanto decantato per ingegneria idraulica, ha avuto proprio origine nella città di Signi, da cui prende poi il nome. Trasformato poi in castrum in epoca medievale, città fortificata, tanto che Papa Eugenio III, vicino alla chiesa di San Pietro, che prende il posto del culto pagano, fece erigere un palazzo papale che rimase sede di residenza dei pontefici per più di un secolo. Per poi la continuità di vita della piazza principale del centro storico, Piazza Santa Maria, dove ora c'è la cattedrale, ma anche in antichità, fin dall'inizio, la prima cattedrale di Segni, qui attestata già alla fine del V secolo, e naturalmente tutti gli edifici più importanti, tra cui l'episcopio e la sede oggi del museo, che era l'antico palazzo della comunità.
1: Qui abbiamo varie statue anche, no?
3: Statue ritrovate per segnalazioni di privati. Quindi il museo rinnovato e ampliato nel 2006 ha soltanto due sezioni che provengono da scavi dell'alta velocità, Triacace e il sito famosissimo di Colle Noce, ma tutto il resto è recupero di scavi di fine 800, inizi 900 e soprattutto poi donazioni, segnalazioni, ricognizioni del museo archeologico.
1: Per tutte queste cose è gemellata con Micene.
3: È gemellata con Micene perché richiama un po' l'uso di queste mura megalitiche che circondano la città, anche se stiamo parlando di epoche diverse, richiama comunque l'imponenza e l'idea stessa della costruzione di queste mura megalitiche, che altro non sono la caratteristica di quello che è il Lazio del calcare.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, lei è nativa di qui,
3: sì.
1: Che cos'è Segni per lei?
3: Segni? Segni è prima di tutto archeologia, è casa, è luogo di studio, è luogo del cuore, è anche luogo di scoperte, perché credo che non abbia finito di stupirci. Segni, la sua storia, quello che ha da raccontarci.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Segni con Anna Maria Pennese delle guide Cicerone, e dobbiamo dire che questo è uno dei punti più suggestivi di Segni.
4: Sì, esattamente, ci troviamo sull'Acropoli, sul punto più alto della città di Segni. Siamo qui a 670 metri, quindi da qui si gode anche una bellissima vista su tutto il territorio circostante e sulle nostre bellissime montagne. E qui siamo, ecco, ai piedi della chiesa di San Pietro, che è una delle più antiche conservate della città.
1: E la chiesa era il vecchio tempio?
4: Esattamente, praticamente la chiesa di San Pietro ha inglobato la cella centrale di quello che era il tempio di Giunone Moneta, e infatti entrando all'interno della chiesa ancora oggi è possibile riconoscere benissimo quella che era l'antica cella del tempio.
1: Diciamo che da qui poi partono i vostri itinerari come guide di Cicerone, no?
4: Esattamente, questo è uno dei punti focali degli itinerari di Segni, perché poi oltre a tutto il complesso monumentale dell'Acropoli, da qui poi c'è anche la vista panoramica sulla Valle del Sacco, ma anche su questi nostri bellissimi monti che sono i Monti Lepini.
1: Ma che cos'è Segni per lei?
4: Segni è casa, prima di tutto, e c'è un pezzo di cuore a Segni. Poi Segni è anche la causa che mi ha portato a fare delle scelte dei miei studi, quindi della mia formazione accademica, e quindi è un pezzo del mio cuore, sicuramente Segni.
1: Per chi volesse prenotare una visita, e cosa deve fare?
4: Chi vuole visitarlo può contattare anche il centro guide Cicerone, appunto, e oppure la Prologo di Segni, e da lì appunto avere dei servizi guida a disposizione, le persone che accompagneranno il visitatore alla scoperta della città e di tutti i suoi monumenti.
1: Grazie alla signora Anna Maria, e quindi Segni vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
5: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
2: Amen.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana, attesa per l'avvio dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, in primo piano le crisi legate ai conflitti in corso. Ucraina, 4 vittime dopo l'attacco russo a Dnipro, ancora nessun accordo tra i paesi UE sul rinnovo, sanzioni a Mosca. La denuncia di ActionAid, i paesi colpiti dalla crisi climatica fanno più fatica a pagare il loro debito. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Appuntamento cruciale a livello globale, quello dell'apertura oggi dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU, dove sfileranno le grandi potenze del mondo. Al centro i temi di spicco del momento, come i conflitti in corso in Medio Oriente e Ucraina, a cui si agganciano le criticità dell'economia planetaria e l'intelligenza artificiale, attesi a margine gli incontri bilaterali sulle guerre aperte. Paola Simonetti.
3: Indiscrezioni e dichiarazioni hanno già preceduto, prima del suo avvio, il dibattito di alto livello che si apre oggi fra i leader mondiali nel Palazzo di Vetro a New York, nell'ultima sessione sotto la presidenza Guterres. La crisi in Medio Oriente si preannuncia uno dei capitoli che scalderanno gli animi, con le accuse del ministro degli esteri iraniano Araghchi all'ONU di aver perso credibilità per l'incapacità di garantire pace e sicurezza, e le parole del presidente iraniano Pezeshkian, che anticipa: difenderemo le posizioni dell'Iran. E sul tema la Francia ha annunciato di essere al lavoro per una nuova risoluzione che sblocchi lo stretto di Hormuz. De primo piano anche il conflitto in Ucraina, con il faccia a faccia a margine tra il presidente USA Trump e il leader di Kiev Zelensky, di cui è previsto anche un intervento domani. Il 24 è in programma anche il colloquio tra lo stesso Guterres e il ministro degli esteri russo Lavrov. Non mancheranno i temi dei flussi migratori, la fame nel mondo, l'emergenza climatica, ma a dettare il passo ci sarà anche l'economia globale, su cui pesano proprio i conflitti in corso. Accanto all'intelligenza artificiale, per la prima volta in agenda alle Nazioni Unite, dove si cercherà un'intesa globale per porvi dei limiti.
2: E a margine dell'Assemblea Generale, i ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione dicono che gli aiuti nello Yemen devono cessare immediatamente, tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Intanto l'Arabia Saudita ha riavviato l'operazione del gasdotto East-West Pipeline. Cambiamo scenario. Non c'è ancora accordo tra i 27 paesi dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni contro le persone, gli enti e le aziende che aiutano la guerra della Russia in Ucraina. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'UE è riunito a Bruxelles per continuare le consultazioni. Ci aggiorna Gianmarco Murroni.
4: La Lettonia ha bloccato l'accordo messo sul tavolo ieri a Bruxelles, accordo che prevedeva di depennare dalle liste due oligarchi russi a fronte di un rinnovo triennale anziché annuale delle sanzioni. La posizione del nostro governo è rimasta ferma, ha comunicato la ministra degli esteri lettone Braze. Le sanzioni dell'UE contro la Russia devono essere rafforzate, non indebolite, pertanto non possiamo accogliere la proposta ampiamente avanzata. Prorogare le sanzioni di 36 mesi sarebbe la mossa giusta, ha affermato il primo ministro lettone Kulbergs. Tuttavia il prezzo da pagare non può consistere nella cancellazione di due soggetti dall'elenco delle sanzioni. Le sanzioni costituiscono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra scatenata dalla Russia. Auspichiamo un rapido rinnovo delle misure, ha detto invece l'alta rappresentante dell'UE Kaja Kallas da New York, dove si tiene l'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco russo di questa notte contro un'azienda di Dnipro. Sono 4 le persone rimaste uccise e 6 quelle ferite.
2: Un centinaio di sacerdoti da 8 paesi e da diverse regioni d'Italia della rete Preti contro il genocidio sono arrivati a Roma per manifestare per la pace. Il corteo passerà anche per San Pietro. In una lettera, Michel Sabà, patriarca emerito di Gerusalemme, ha chiesto di pregare per Gerusalemme, Gaza e la West Bank. Alessandro Guarasci ne ha parlato con Don Nandino Capovilla, che parteciperà alla manifestazione.
5: dar conto di quello che accade ai nostri cristiani di Terra Santa. Per questo che siamo in molti, andremo nei luoghi e così la nostra preghiera si accompagnerà a gesti molto forti, perché mentre diamo notizie anche di quello che accade in Libano, ecco, saremo sotto l'ambasciata del Libano, ma poi anche sotto la sede della Leonardo.
6: C'è bisogno in qualche modo di far rialzare l'attenzione su quello che avviene in Terra Santa in questo momento?
5: Ma certo, io ieri parlavo con il parroco di Taibe e mi diceva che appunto sono di nuovo isolati i villaggi, l'esercito ha chiuso le città, e questo naturalmente porta a un blocco totale del movimento e della speranza che si assottiglia.
6: Ecco Don Nandino, però serve un'azione anche diplomatica importante in questo momento, che però manca del tutto.
5: Che si dia voce soprattutto al diritto internazionale, ma che poi, come chiede anche Papa Leone, si proceda proprio all'incontro che porti al rispetto di tutti i diritti e soprattutto delle leggi che proteggono le popolazioni più colpite.
2: Il debito alimenta la crisi climatica, come circolano i flussi finanziari, è il titolo del nuovo rapporto di ActionAid, dal quale emerge che nei paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici il rimborso del debito costa quasi 25 volte quanto viene destinato agli interventi per il clima. Andrea De Angelis ha intervistato Cristiano Maugeri, esperto di giustizia climatica, proprio per ActionAid.
7: Noi lavoriamo da anni per esplorare la connessione tra finanza e crisi climatica. Quest'anno abbiamo deciso di soffermarci anche sugli aspetti più tecnici, ovvero sia quelli del debito. Abbiamo scoperto così che non solo il debito alimenta la crisi climatica perché drena risorse, ma in realtà offre anche una soluzione, perché in realtà tutte le attività di cancellazione del debito potrebbero mettere a disposizione maggiori risorse per la mitigazione e l'adattamento.
8: Che prezzo pagano i paesi più vulnerabili alla crisi climatica?
7: Dalla nostra analisi è emerso che i paesi più vulnerabili alla crisi climatica sono anche quelli che sono maggiormente indebitati, e quindi abbiamo rilevato come questi spendano quasi 25 volte in più per il rimborso del debito che per le misure di contrasto al cambiamento climatico, e addirittura il 65% delle entrate nazionali sono destinate a ripagare il debito, quindi mancano risorse per il clima.
2: La cultura ora è il Pinocchio originale dello storico sceneggiato di Luigi Comencini, torna a incontrare il pubblico dal 17 settembre, le librerie San Paolo lo portano in viaggio per l'Italia. Fabio Colagrande.
9: C'è un pezzo di legno che da due secoli corre, inciampa e dice bugie, e ogni volta cerca la strada di casa. A 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, Pinocchio racconta ancora quel mestiere complicato che è diventare grandi. Per molti italiani ha il volto di Andrea Balestri, nello sceneggiato diretto nel 1972 da Luigi Comencini, accanto al favoloso Geppetto di Nino Manfredi. Ma per molti italiani Pinocchio ha anche una musica, quella inconfondibile composta da Fiorenzo Carpi, diventata parte della memoria di generazioni. A 55 anni da quella produzione il burattino originale torna davanti al pubblico con un viaggio nelle librerie San Paolo dal 17 settembre, un modo per celebrare Collodi e ricordarci che crescere significa sbagliare e saper cambiare. Pinocchio da 200 anni prova a diventare un bambino, noi adulti tentiamo il percorso inverso con risultati più incerti.
2: Assegnato il premio Ratzinger 2026 al professor John Cavadini, docente di teologia all'Università di Notre Dame in Indiana, negli Stati Uniti. Il premio sarà consegnato dal Papa il 19 dicembre 2026. In chiusura di giornale, quanto è importante per una donna mantenere una stanza tutta per sé, parafrasando le parole del saggio di Virginia Woolf sulla carenza di libertà d'espressione femminile, l'associazione Agave, che a Trani si occupa di donne in difficoltà, tra cui le detenute, ha dato la propria risposta concreta. Roberta Barbi.
10: Uno spazio fisico in cui trovare indumenti, beni di prima necessità legati all'igiene personale, ma non solo, c'è tutto questo e molto altro nella stanza tutta per sé che l'associazione Agave ha creato nella casa circondariale femminile di Trani per le detenute, a partire da quelle meno abbienti che non hanno colloqui nel sostegno di una famiglia fuori. Il primo ingresso di Agave in carcere nel Natale di 2 anni fa, con un regalo che spiazza ma è dirompente nella sua semplicità: palette di trucco per le donne private della libertà personale, che spesso si traduce in privazione di tutto. Dietro a questa decisione, la la constatazione che il carcere è un luogo per uomini, dove all'emporio si vendono le lamette per la barba, vanno la crema depilatoria, seppur Trani sia rimasto uno dei 3 istituti a vocazione espressamente femminile che sopravvivono in Italia. Uno spazio, quindi, che dona dignità e porta benefici alle recluse, come racconta la presidente Etta Tarantini.
11: Ricominciare a recuperare autostima, a immaginare un futuro diverso, a guardare in questo piccolo spazio un'apertura verso la libertà, parlare senza essere giudicata, capire che comunque si è importante, che la dignità non la cancella la tua storia.
2: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast, attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Tanzilli in regia e Michele Radiani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio, sono le 15.05, carissimi radioascoltatori, carissimi amici, eccoci ancora una volta al nostro appuntamento pomeridiano Dritti al cuore, anime, storie, ispirazioni. Un caro saluto a tutti voi da Suor Emanuela ed eccoci. Oggi vogliamo andare al sud della nostra penisola, andiamo in Puglia, precisamente a Brindisi, dove nella parrocchia di San Vito Martire in questi giorni vivono veramente un tempo speciale. La missione popolare guidata dai missionari del preziosissimo sangue, e con noi ci sono collegati in questo momento Don Vito Veneziano, che è missionario del preziosissimo sangue, e Don Claudio Cenacchi, che è appunto il parroco della parrocchia di San Vito. Benvenuti.
2: Grazie.
1: Don Claudio, io parto subito da lei. Perché avete sentito il bisogno di una missione popolare proprio in questo periodo storico e proprio adesso?
2: Perché storicamente nella Chiesa, quando si sono attraversati periodi come questo, dove la frequenza della gente alla vita sacramentale, ai cammini di fede era scarsa, attraverso le missioni popolari si è cercato di raggiungere quante più persone possibile. E allora ho pensato che poteva essere un modo, un metodo, una strategia giusta per poter affrontare la complessità di questo periodo, per poter raggiungere i lontani e per poter essere una Chiesa in uscita, come il Magistero dei Papi ci chiede continuamente.
1: Don Vito, invece, quando una comunità vi chiama, chiama voi missionari del preziosissimo sangue, qual è il primo segnale che vi dice qui c'è sete di qualcosa di più, proprio qui che dobbiamo andare?
3: Noi solitamente, quando rispondiamo alle chiamate delle parrocchie, vogliamo sempre iniziare con un periodo di preparazione, perché è vero che ci sono delle necessità che sono quelle più tangibili, però quello che vogliamo anche mettere sott'occhio è anche riuscire ad avere un prospetto di tutta la comunità, anche di chi magari è il frequentatore occasionale, riuscendo così a non tanto fare un progetto di semplice evangelizzazione, ma anche una missione dove si crei comunità, cioè si crei una famiglia, si stabilisca soprattutto quell'ambiente dove ognuno possa sentire una grande accoglienza e possa anche fare esperienza di quel Cristo che si fa povero con i poveri. Questo è il nostro più grande interesse durante le missioni.
1: Don Claudio, lei diceva prima che ci sono tante persone lontane, ma chi sono oggi questi lontani?
2: Beh, questo lo sa solo il Signore, e solo Lui sa se qualcuno è lontano. Certamente nella vita parrocchiale, considerando i numeri, la proporzione di coloro che frequentano rispetto a coloro che non frequentano è indice di assenza di fedeli, e per questo il desiderio di poterli raggiungere e poter portare loro la buona notizia del Vangelo.
1: Don Vito, e come raggiungete voi queste persone che non entrano più in chiesa?
3: Noi solitamente nelle missioni popolari non veniamo soltanto noi sacerdoti e le consorelle delle adoratrici del sangue di Cristo, ma portiamo anche con noi tutti quei ragazzi che seguono la nostra spiritualità, tutti i giovani, anche famiglie che ci accompagnano durante l'anno e vivono le varie esperienze che facciamo come congregazione. E cerchiamo, no, di portare sia una testimonianza nostra di religiosi, ma anche di portare soprattutto una testimonianza di come Cristo parla la vita concreta di gente che ogni mattina va al lavoro e affronta le problematiche che affrontano tutte le famiglie, di giovani che normalmente vanno a scuola e vanno all'università, e dare, no, questa introspezione, no, questo specchio dove le persone si possono vedere che in realtà Cristo ancora oggi dice tanto alla nostra vita. E poi lo facciamo soprattutto andando anche per le strade, cioè incontrandovi per le strade, anche un semplice invito, un semplice come stai, un presentarsi, e girando anche le scuole dove incontriamo anche i ragazzi che con grande curiosità ci riempiono di domande e anche un po' di dubbi sulla propria, sulle proprie vite. Quindi diciamo che cerchiamo in tutti i modi di non vivere semplicemente la missione in parrocchia, ma vivere tutto il quartiere, cioè tutto l'ambiente che circonda la parrocchia.
1: Don Claudio, concretamente cosa sta succedendo nelle strade, nelle case di Brindisi in questi giorni?
2: Beh, c'è tanto fermento perché è bello vedere il territorio della parrocchia abitato dai missionari e dalle missionarie che stanno bussando a tutte le porte delle abitazioni, stanno entrando negli esercizi commerciali, stanno visitando le scuole. In una piazza della parrocchia nel pomeriggio viene proposto un oratorio per i piccoli, quindi quel clima che si respira è un clima di festa, ma anche un clima di amicizia, perché c'è qualcuno che ti raggiunge, ti saluta e soprattutto ti fa percepire che sei importante, che sei atteso, che c'è qualcuno che si sta prendendo cura di te, che ti sta pensando.
1: E Don Vito, sicuramente vi capita di avere anche delle porte in faccia, no? Delle porte chiuse. Come vi avvicinate alle porte chiuse senza invadere, ma anche senza rinunciare a quella persona, a quell'anima che c'è lì?
3: Noi solitamente lasciamo anche proprio un nostro sorriso, cioè di solito chi ci è capitato, no, in questi giorni, dirci non ci interessa oppure non mi va di venire in chiesa, se sono per strada ci fermiamo lì anche un po' a parlare anche di quello che possono essere le dinamiche di tutti i giorni come lavoro, famiglia e relazioni, e se no con tanta semplicità gli diciamo che noi eravamo contenti semplicemente di incontrarli senza nessuna costrizione nel venire insieme a noi, però con un semplice sorriso noi lasciamo queste persone che giustamente non vogliono essere, diciamo, invasi nella loro libertà.

0: Don Claudio, tra i vari appuntamenti che ci sono in questi giorni, quale sente più importante e decisivo per la realtà comunitaria che la sua parrocchia vive oggi?
1: Certamente l'incontro con i giovani nelle scuole. Avendo anche partecipato a qualche incontro, vedo come i missionari sono in grado di raggiungere il cuore dei ragazzi, dei bambini e di sapersi adattare alle diverse fasce di età con tanta sapienza, proprio con sapienza. E poi certamente il ciclo di catechesi, di predicazione è molto efficace, già ieri era molto partecipato, quindi sono certo che la parola di Dio sta correndo per le strade e sta raggiungendo i cuori di tante persone.
0: Don Vito, quanto sono importanti i giovani e che ruolo hanno i giovani in questa esperienza missionaria?
2: In questa esperienza i giovani hanno un grande ruolo, perché soprattutto quelli dell'equipe fanno proprio vedere, no, quanto in realtà la fede e anche la parola di Cristo in realtà sia qualcosa di tanto attuale, cioè tanto viva e tanto concreta ancora nella vita di tutti. Ma soprattutto i giovani che noi incontriamo, la cosa più interessante è che a noi ci colpisce tanto il fatto di vedere giovani che sono poco ascoltati, che si pensa tanto ai giovani, si pensa tanto a loro come dei prodotti, degli oggetti da curare e basta, ma che in realtà hanno una gran voce, hanno invece dei grandi desideri che sono inespressi, e stare lì e ascoltare tutte quelle parole che nessuno magari vuole sentire oppure le dà tanto per scontate, penso sia una cosa veramente che arricchisce tantissimo la vita di tutti, anche noi dell'equipe missionaria.
0: Don Claudio, uno degli eventi più importanti è sicuramente la Marcia per la Pace, che arriva fino alla tomba di Matteo Farina. Che messaggio volete lanciare con questo tragitto e anche con questa marcia?
1: Beh, in questo periodo la preghiera per la pace penso sia necessaria. E andare verso la tomba di Matteo Farina vuol dire andare verso un testimone della fede, che è un nostro concittadino, un giovane che è stato un missionario perché lui desiderava essere tra i suoi coetanei come un infiltrato, diceva, per contagiargli con il virus dell'amore. E certamente se noi riusciamo anche con la Marcia della Pace a contagiare con il virus dell'amore, il risultato, l'effetto sarà proprio quello della pace.
0: Don Vito, passo a lei. Qual è il vostro carisma, che poi nasce da San Gaspare del Bufalo? Che cosa dice oggi al mondo concretamente?
2: San Gaspare, naturalmente, nell'annunciare il sangue di Cristo andava proprio dai più lontani, cioè nel volere soprattutto raggiungere quei cuori induriti che non hanno bisogno di semplici soluzioni o di sentirsi dire delle frasi motivanti, ma hanno bisogno di speranza, hanno bisogno di sentire e capire quanto in realtà il sangue di Cristo cura le nostre ferite, cura quelle ferite che ci portano a chiuderci, a rimanere in noi stessi e chiudere completamente la porta a quella speranza che manca tantissimo. E mai più, e mai come oggi, il messaggio di San Gaspare, anche proprio il suo voler portare il sangue di Cristo anche alle persone più lontane, è mai stato così forte. Voler proprio raggiungere quei cuori che possono essere addolciti e inteneriti.
0: Don Claudio, e lei da parroco che cosa si aspetta che accada nel cuore della sua gente, nel cuore della sua parrocchia?
1: Sono sicuro che il grande protagonista della missione popolare è lo Spirito Santo. E mi aspetto che l'azione dello Spirito Santo possa ravvivare la fede nella comunità e che possiamo raggiungere coloro che abitualmente non frequentano la parrocchia. Non fosse altro ricordando loro che c'è qui una comunità di credenti che ha le braccia aperte e che è pronti ad accoglierli in qualunque momento loro volessero venire per incontrare il Signore.
0: Ci sono oggi delle sfide, Don Claudio, che lei incontra nel guidare la comunità? E se ci sono, qual è quella più grande?
1: È quella dei giovani.
0: Ma secondo lei i giovani sono una sfida perché sono chiusi, oppure perché non credono più nella fede, non credono più anche magari noi che siamo portatori di questa fede?
1: Guardi, il fenomeno al quale noi assistiamo è che i ragazzi, una volta terminato il percorso dell'iniziazione cristiana, non frequentano più la parrocchia, e il desiderio è quello di poter offrire loro delle proposte e degli itinerari per poter continuare il cammino di fede che non si esaurisce con il percorso dell'iniziazione cristiana, e di formare anche la comunità ad avere delle persone in grado di poter accompagnare questi giovani.
0: Don Vito, ultima domanda a lei per concludere. Qual è la sorpresa più bella che una missione può regalare?
2: Penso la sorpresa più bella è proprio vedere quando nelle preparazioni delle missioni, delle volte ci sono degli appuntamenti che sembrano un po' ostici, che come la catechesi delle 21, delle ore 21, che qui veniva vista un po' come un grande ostacolo. Invece già c'è una grande sorpresa, dove vediamo nella catechesi delle 21 c'è una chiesa veramente piena di persone, di adulti che hanno voglia di sentire, no? Questa predicazione, cioè questa parola di speranza. Ma soprattutto quando si va nelle strade, vedere, no, con il nostro abito, che è anche molto evidente da missionari, vedere invece come la gente accolga, cioè la gente non è gente chiusa, non è gente che non vuole assolutamente parlare con un prete o con qualcuno che abbia un crocifisso al collo, ma la più grande sorpresa è questa, cioè come in realtà la gente, anche se non frequenta, anche se non sono così tanto credenti, però hanno sete di Dio, hanno veramente sete della sua parola, e basta semplicemente un semplice incontro per farli aprire a questa prospettiva, cioè questa speranza. Quindi spesso nelle missioni popolari è quella la cosa che ci stupisce, vedere quanto veramente l'azione dello Spirito Santo è grande, quanto delle cose che magari noi dal punto di vista razionale pensiamo siano senza speranze, facendo anche i nostri calcoli umani, invece vediamo come lo Spirito invece stravolga tutto questo, faccia invece vedere la missione come un grande punto di speranza, come un nuovo inizio per ogni parrocchia.
0: E Don Vito, a chi ascolta e si sente lontano, qual è il primo passo possibile oggi?
2: Puoi ripetere?
0: Qual è il primo passo possibile oggi per chi ascolta e si sente lontano?
2: Credo che il primo passo in assoluto è quello di avere il coraggio di mettersi in discussione, cioè di aprirsi a qualcosa di molto più grande, cioè comprendere che quello che ho davanti ai miei occhi, quello che Dio ha intorno a me, non è tutto quello che io posso vivere, ma c'è qualcosa che Dio invece mi sta preparando, che va oltre la mia immaginazione, va oltre quello che io con la mia testa posso riuscire a sperare. Quindi riuscissi a capire, no, che c'è qualcosa in cui Dio ci può veramente stupire, ci può essere ancora una meraviglia più grande di quella che viviamo oggi.
0: E allora io vi auguro una buona missione, un buon proseguimento, e ricordo ai nostri radioascoltatori, magari se c'è qualcuno di Brindisi in ascolto, che fino al 4 ottobre si vivono questi giorni veramente intensi di missione, di chiesa in uscita, di chiesa che veramente vuole farsi presente nelle case in mezzo alla gente. E grazie per essere stati con noi, Don Claudio e Don Vito.
1: Grazie a lei.
2: Grazie mille.

0: Sono le 15:24, carissimi, siamo ancora insieme qui su Radio Vaticana e ancora nel nostro programma Dritti al Cuore. E adesso voglio parlarvi di un cortometraggio, Green Lava. È il cortometraggio documentario che racconta la storia di Giacomo Mattivi e un cammino umano e spirituale che sta facendo davvero il giro del mondo. È stato realizzato in collaborazione con i Media Vaticani ed è in proiezione a Beverly Hills, avviando così il suo percorso verso gli Oscar. E vogliamo parlarne con la regista Lia Beltrami, che è collegata con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio Lia, benvenuta.
1: Grazie, è sempre una gioia parlare con voi e ascoltare e poter trasmettere un po' quelle scintille di bene che fanno il giro del mondo.
0: Lia, questo cortometraggio Green Lava sta iniziando davvero un percorso molto bello e importante verso gli Oscar. Qual è l'emozione che lei sente nel vivere questo momento?
1: Ma è una grandissima emozione per più ragioni. La prima, perché Giacomo, abbiamo realizzato anche in fretta il film, è stata una lavorazione molto dura perché lui potesse goderne, e vedere adesso, dopo un po' che non partiva, che è partito così in modo importante, vedere che così lui può avere una voce, può parlare al mondo, è la prima ragione di emozione. E poi la seconda è perché in questo mondo dove è abbastanza disturbato, cioè dove il conflitto è molto alto, è bellissimo poter rappresentare la storia di Giacomo, che a detta di chi l'ha visto nella premiere è stato un momento di pace in un mondo diviso.
0: Questo progetto nasce anche in collaborazione con i Media Vaticani, come dicevo prima. Che valore ha avuto per te, per lei, per voi questo legame?
1: Ah, è importantissimo, è un cammino condiviso dove abbiamo ideato il film insieme. Il film è nato proprio all'interno di un evento fatto in collaborazione in Vaticano come idea, e da lì si è sviluppato. E poi il Vaticano e i Media Vaticani hanno prodotto un podcast che ha lanciato e ha aperto il percorso del film, e poi ogni momento della lavorazione lo abbiamo condiviso. Questo è importantissimo perché rappresentava un po' quella domanda di Papa Francesco della Chiesa aperta, delle porte aperte che escono, quindi della Chiesa in uscita, e questa testimonianza di questo Vangelo che è vita concreta, il Vangelo della vita quotidiana.
0: Al centro del film c'è questo ragazzo, Giacomo Mattivi. Magari forse qualcuno non lo conosce ancora, non sa la sua storia. Cosa ti ha colpito della sua storia al punto da volerla raccontare?
1: Giacomo è una persona straordinaria, un ragazzo profondo, intelligente, vivace, ironico e di grandissima cultura, e attento a tutto quello che accade nel mondo. Giacomo non si muove, è come, immagino, lo penso un po' in una clausura del corpo, dove, come certe monache di clausura, che da lì riescono a parlare col mondo. Così è Giacomo. E Giacomo aveva anche un fratello, Mattia, con la stessa malattia. Giacomo ha assistito alla morte del fratello, e come un giovane, così nella verità, nella sua essenza, va dentro questi temi, affronta il tema anche della morte in vista della vita dopo la morte, a partire dalla storia di suo fratello, già di per sé era una storia da raccontare. Ma la cosa più bella è che è nato così. Giacomo era venuto al cinema, era stato portato al cinema a vedere un documentario che avevo realizzato sulle suore della provvidenza a Calcutta. Il documentario, la protagonista, la prima che aveva fruito dell'aiuto delle suore, muore, e Giacomo alla fine mi dice: come voglio anch'io raccontare la mia storia, non voglio che vada perduta, ci stai? E quindi mi è arrivata proprio dal cielo questa domanda, ecco, quindi la risposta è stata un immediato sì, ben sapendo le difficoltà grandi di trasmettere la storia di Giacomo non in tono banale, emotivo, pietistico, ma cercando di raccogliere la sua verità, e quindi anche era una sfida cinematografica importante.
0: E Giacomo poi, tra l'altro, anche nel podcast che citavi prima, parla di un messaggio che deve arrivare al più possibile, a più gente possibile. Qual è questo messaggio concretamente?
1: Allora, il messaggio, Giacomo lancia alcuni messaggi. Il primo è l'inno alla vita, cioè è un documentario che apparentemente parla di sofferenza e di morte, in realtà è un inno alla vita e quindi un incoraggiamento anche per i giovani e non solo, di scegliere la vita, di sceglierla, come dice Giacomo, nelle piccole cose di tutti i giorni e insieme alla comunità e alla famiglia. Questo è fortissimo, abbiamo cercato di raccontarlo come questa gente di montagna, viviamo ai piedi delle Dolomiti, sull'altopiano di Pinè, e qui la comunità è fortissima, e la comunità intorno a Giacomo è quella che gli dà la forza per andare avanti, e questo anche è un altro valore tanto importante per il mondo di oggi.
0: Green Love è un titolo molto suggestivo, che simbolo rappresenta?
1: La lava è proprio il simbolo in cui si vede rappresentato Giacomo, parte un po' dalla lava di Pirandello che non deve pietrificarsi, che deve essere una lava viva, quindi questo scorrere da dentro, e noi da viva l'abbiamo trasformata a verde perché Giacomo sognava di fare l'agronomo. Giacomo vive e cresce nella sua dimensione Laudato Si, dialogando con il creato, dalle api alle galline per le uova, ai boschi, a tutto questo mondo che è la natura di montagna che gli si fa intorno, e quindi il suo essere lava viva diventa lava verde, quindi green lava.
0: Facciamo una piccola pausa musicale, Lia, e poi ritorniamo insieme.

0: just then. Oh God, how I need.
1: Ed eccoci ancora, siamo collegati con Lia Beltrami. Lia, e questo film è stato definito un antidoto ai nostri occhi appannati. Cosa pensi che oggi noi non riusciamo più a vedere concretamente?
2: C'è una cultura di nebbia molto, molto diffusa che fa sì che ormai con le troppe immagini pensiamo solo ai continui, ai siti che continuano a uscire fatti con l'intelligenza artificiale, che ti danno consigli di vita, che riempiono gli occhi e la mente delle persone di cose che escono da un computer, da un elaboratore di dati, ci distoglie da quello che è la verità, la concretezza della vita. E trovarsi di fronte a un ragazzo giovane con questa malattia tremenda, scoperta fin da bambino, completamente invalidante e durissimo appunto, che pure trova la forza di vivere con gioia e di valorizzare ogni singolo momento della giornata. Ecco, questo va contro l'appannamento, poi l'appannamento anche di quella presentazione come di lucina di vita dove io, no? L'egoismo, prima io, la mia lingua, la mia appartenenza, il mio, ci troviamo davanti a questa presenza disarmante di Giacomo tra noi che ci parla di noi, e quindi questo farsi carico anche degli amici più stretti della condivisione della sua malattia diventa un noi di squadra, apposta parlano un po' anche del gioco del calcio e di questa squadra che di fatto è la squadra per la vita di Giacomo, e quindi ci riporta anche davanti alle domande ultime della vita, perché viviamo, che cos'è la morte, e lui lo fa senza nascondere nulla, senza far finta che vada tutto bene, ma anche rimuovendo quelle nebbie che offuscano una lettura profonda. Teniamo conto che adesso Giacomo, dopo finito il film, si è andato un po' dentro con gli esami dell'università, fa sociologia e sta scrivendo la sua tesi di laurea proprio sul tema della morte. La morte, sia dal punto di vista sociologico che antropologico, nelle varie culture, sia occidentali che di varie parti del mondo. E questo secondo me è un modo di stare al mondo nell'autenticità, e è quell'autenticità che il mondo di oggi manca completamente. Altre persone che l'hanno guardato nella sua prima a Los Angeles l'altro giorno hanno lasciato una testimonianza video dicendo: ci siamo trovati davanti alla cruda realtà e siamo usciti con il cuore riscaldato d'amore.

0: Ecco, questa forse è la definizione più bella per chi lo vede in un luogo così lontano come Los Angeles e coglie comunque la bellezza e la forza della storia di Giacomo.
1: Quali sono state le difficoltà più grandi nella realizzazione del cortometraggio?
0: La prima difficoltà personale mia come regia, insieme anche a tutta la squadra, è stata quella di entrare nel mondo di Giacomo e cercare di farlo in punta dei piedi. Sebastiano Rossetto, il direttore della fotografia, è riuscito a stare con la telecamera quasi nascosta nella vita di Giacomo, perché entrare così, porre delle domande. E quindi già quello è stato molto difficile. Ci ha accompagnato lo psicologo Daniele Marchesi proprio per far sì che le domande del film non arrivassero a creare dello sconforto in Giacomo. E quindi lui poi si è dato molto da fare perché tutto questo diventasse più facile. Poi anche difficoltà riuscire a fare l'intervista nel momento senza respiratore, quindi per Giacomo riuscire ad avere quella forza. E poi anche la difficoltà di continuare a domandarsi come raccontare la bellezza di Giacomo. Che la bellezza comprende anche questa enorme sofferenza, ma come raccontarla nel modo più vero possibile. E qui il montaggio di Simona Paggi ha fatto una parte importante. E poi abbiamo lasciato tantissimo spazio alla musica, composta da mio marito Alberto Beltrami, che in modo molto delicato ha cercato di avvolgere Giacomo. E come quella guardia del corpo, questa musica che ti abbraccia. E non a caso, chi ha presentato il film a Los Angeles era Alan Rick, che aveva composto la colonna sonora di Bodyguard, il film sulla guardia del corpo. Quindi c'è stato anche questo filo. Dico sempre che lo Spirito Santo è spiritoso e ci gioca questi scherzi simpatici.
1: E qual è stata la sorpresa più bella che ti porti dentro personalmente da questa esperienza?
0: La sorpresa più bella è stata quella di vedere che la gente è ancora disposta ad ascoltare queste storie, che la gente, che gli spettatori accettano di lasciarsi commuovere, che lasciano scorrere le lacrime, ma riescono anche ad accogliere la forza di quella buona notizia, che è poi quello per cui noi facciamo questo lavoro. La nostra società adesso si chiama 2A2, fatta dalle Dolomiti a Los Angeles, a 2A2, cerchiamo di andare a 2A2 nel mondo proprio per portare questa buona notizia. E la sorpresa straordinaria è che il pubblico è disposto ad accoglierla a piene mani. E dall'altra anche questa fiducia di Ali Aksu e di tutto Dominique Appelbaum e tutto il team di Los Angeles che ha iniziato questa campagna verso gli Oscar. Come dice Giacomo, non è tanto per il, non è dire concorro a un premio, ma è posso raggiungere un grandissimo pubblico. E devo dire che solo dopo che è uscita la notizia, per esempio, mi ha scritto una famiglia del Brasile, una mamma con il bambino di 8 anni, sempre con la distrofia muscolare di Duchenne, e dice: ma possiamo raccontare anche noi la nostra storia? Ecco cosa sgorga poi dal film. E perciò stiamo pensando anche di costruire uno spazio dove possano tutti raccontare la loro storia.
1: E qual è il tipo di pubblico che è più vicino a Green Lava?
0: L'idea iniziale era quella di aprirlo soprattutto ai giovani, alla storia di un ragazzo che parla a ragazzi, a quei ragazzi che magari si lasciano un po' sopraffare anche dalla sofferenza delle loro vite, dalla mancanza di senso, dal vuoto dentro. Però solo in questi giorni, appunto, che sta andando tutti i giorni in sala a Los Angeles, vedo che è anche quel pubblico abituato ad andare al cinema, quel pubblico più adulto, più grande, magari che ti sembra che sia più dedicato alla moda, quegli spazi là, invece Giacomo riesce ad attirare anche loro. Ecco, forse questo è l'auspicio più bello.
1: Secondo te, per concludere questo percorso ormai che sta veramente verso gli Oscar, può amplificare il messaggio, nel senso che può rendere il cinema ancora un luogo profetico?
0: Il cinema lo può essere, può diventare un luogo profetico, come lo è questa storia. E davvero vedere come da un film può nascere qualcosa che genera il cambiamento. Il progetto grande nostro, appunto, che sgorga, si chiama Emozioni per generare il cambiamento. Come l'arte, in particolare il cinema, se tocca certe corde, ti può invogliare, ti può far venire quella voglia di vivere, quella voglia di uscire dal tuo guscio, dal tuo spazio chiuso, dal tuo dolore che mangia dolore, e dire: se ce la fa Giacomo, ce la posso fare anch'io.
1: Noi speriamo davvero che la storia di Giacomo possa essere di esempio, ma soprattutto di forza per tantissimi che vivono questa stessa malattia, ma anche per tanti giovani che sicuramente ancora magari sono persi in situazioni di tristezza. Ne penso a quanti soffrono con la crisi, le crisi di panico, la depressione, anche malattie tipo i tumori, no? Spero davvero che questa storia raccontata da voi così bene, così veramente con cuore proprio, possa raggiungere veramente tantissime altre persone, anche i cuori più lontani.
0: Grazie, e in più aggiungo ancora il tema della pace. Il film racconta tutto questo andando oltre i conflitti e oltre le divisioni, e anche questo viene riportato dal pubblico della prima settimana di sala, e diventare luogo di pace. Ecco, questo per il mondo di oggi penso sia un punto importante.
1: Grazie Lia, grazie davvero.
0: Grazie a te, grazie a tutti voi, e buona comunicazione, perché abbiamo bisogno di buona comunicazione.

Ed eccoci, 15:46, il nostro programma anche oggi volge al termine. Io vi ringrazio per essere stati con noi ancora una volta, vi do appuntamento alla prossima settimana, ma vi invito a restare sintonizzati su Radio Vaticana, a continuare a seguire i nostri programmi e buon pomeriggio.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp per commentare, suggerire, 335 12 43 722. Io saluto chi ci sta accompagnando in queste puntate ed è Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto e bentornato, Don
1: Grazie
0: Salvatore.
1: Rigore, grazie Federico e bentrovati a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie, grazie a Don Salvatore. Allora, noi continuiamo, come abbiamo detto anche la scorsa domenica, Don Salvatore, a parlare, a ragionare sui sacramenti. E a questo punto abbiamo fatto il battesimo la scorsa settimana e adesso siamo alla confermazione. Ti chiedo che sacramento è? Entriamo in medias res, Don Salvatore.
1: Innanzitutto il secondo sacramento, il sacramento della confermazione o della cresima, poi diremo perché si chiamano in questi due modi, è un sacramento che deve essere riscoperto perché è considerato un po' oggi una cenerentola tra i sacramenti. E ci sono molti cristiani pigri che rimandano sempre la celebrazione di questo sacramento e finiscono per ricordarsi di doverlo celebrare quando non ci sono tutti i documenti pronti, ecco, da parroco parlo, no? Non ci sono tutti i documenti pronti per il matrimonio e quindi forse soltanto alla vigilia del matrimonio ci si ricorda di doversi cresimare. Ma in realtà questa associazione, sacramento della confermazione con il matrimonio, non è così praticabile perché deve essere un sacramento che ci apre al mondo e che attraverso il dono dello Spirito Santo ci indirizza verso una comprensione maggiore di quella che è la volontà di Dio all'interno della nostra vita. Ecco perché è opportuno, bello, così come anche mi chiedi, di poter approfondire teologicamente, liturgicamente, anche dal punto di vista un po' pastorale, questo secondo sacramento che qualche teologo diceva simpaticamente è un sacramento in cerca di una teologia, perché in realtà la confermazione che dai rituali antichissimi è attestata già nei primi secoli della Chiesa era celebrata unitariamente al Santo Battesimo e poi nel corso dei secoli ha avuto una separazione e oggi un po' in tutto il mondo ci sono diverse prassi sia nella Chiesa latina che nella Chiesa orientale per amministrare questo sacramento. Beh, innanzitutto diciamo questo, si chiama confermazione, questo secondo sacramento perché conferma il dono del battesimo e con lo stesso sigillo che è donato all'interno del battesimo, si dona al credente una maggiore forza dello Spirito Santo perché quel dono ricevuto normalmente da bambino possa essere confermato, ecco, con un sì più adulto, più consapevole. Motivo per il quale il sacramento nel nostro rito latino è diviso dal sacramento del battesimo. Da bambini si celebra il battesimo, da grandi si celebra la confermazione, perché a un'età maggiore, quando si è capaci di comprendere e di voler scegliere con libertà la propria fede cristiana, si conferma il dono del battesimo. Motivo per il quale da adulti, se nel caso ci dovesse essere un catecumeno che si prepara ai sacramenti da adulto, la confermazione viene unitariamente celebrata insieme al battesimo. Ecco, quindi il rito parla chiaro, no? Per un bambino il battesimo è da celebrare dopo la nascita. Normalmente, ecco, noi di tradizione cattolica celebriamo subito dopo la nascita il battesimo dei bambini. La confermazione aspettiamo che da ragazzo cominci a prendere in mano la propria fede e la voglia in qualche modo confermare attraverso questo eccomi che nel rito risuona dopo l'appello del vescovo.
0: Ecco, ti
1: Ed è.
0: chiedo su
1: Prego.
0: questo punto, Don Salvatore, di spiegare me la mia curiosità, perché si attende, perché c'è questa attesa? Qual è l'idea, diciamo, di questo aspettare, diciamo così?
1: Sì, l'idea l'idea della gradualità, Federico, perché nella fede i doni di Dio sono concessi all'uomo in maniera totale, ma la ricezione del dono di Dio è graduale a causa proprio della fragilità dell'essere umano e anche della sua capacità di comprensione. È chiaro che il dono del battesimo dato ad un bambino non dà a quel bambino la capacità totale di comprensione di quello che è il dono della fede. Il bambino poi da ragazzo dovrà comprendere, dovrà ricercare, dovrà aprirsi alla comprensione della fede. Quando poi è già più pronto per comprendere la fede, dopo aver atteso, dopo aver avviato questa ricerca, ecco, confermerà il dono del battesimo attraverso questa gradualità che poi gli consente di vivere con maggiore frutto il secondo sacramento. Questa gradualità chiaramente non è più ipotizzabile laddove c'è, come dicevo prima, un catecumeno adulto che si prepara normalmente nella notte di Pasqua a ricevere tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione insieme nella stessa celebrazione, battesimo, confermazione e eucaristia, perché da adulto, avendo fatto un percorso di catecumenato, può in maniera piena e fruttuosa ricevere i tre sacramenti e trarne gli adeguati frutti. E questo secondo sacramento, quello della confermazione, è anche chiamato in maniera molto interessante cresima. Sappiamo bene che è il nome che viene dall'olio, il crisma, che viene utilizzato durante la celebrazione. Sappiamo che nella tradizione latina noi abbiamo tre oli che utilizziamo nella liturgia, che normalmente vengono consacrati dal vescovo nel Giovedì Santo alla messa crismale, per l'appunto. E l'olio dei catecumeni, che si celebra poco, che si applica al catecumeno prima del battesimo, poco prima della celebrazione del rito del battesimo, quindi chiamato olio dei catecumeni. Poi c'è un secondo, l'olio degli infermi, che chiaramente si applica agli infermi nel sacramento dell'unzione degli infermi, e poi c'è questo che è l'olio fondamentale, che è il crisma, che è un olio misto ad un profumo e che nel cui nome c'è in qualche modo il richiamo di Christos, no? Crisma da Cristo, ed è l'olio che unge i battezzati dopo il rito del battesimo, unge i crisimati nel rito del battesimo, che è appunto officiato attraverso quest'olio, e poi unge anche i sacerdoti e i vescovi. È un olio che appunto richiama immediatamente l'azione di Cristo. E questo olio che si utilizza, che è la materia del sacramento, no? Per essere un po', ecco, scolastici nei termini, è la materia del secondo sacramento, l'olio del crisma, e anche nella liturgia orientale è utilizzato. Loro, i nostri fratelli ortodossi, chiamano quest'olio il sacro mirron, no? Che ha una radice appunto nel mysterion, come abbiamo spiegato la volta scorsa, di Cristo. E questo secondo sacramento viene poi celebrato dopo, normalmente nella nostra consuetudine, dopo battesimo e prima comunione. Questo è stato anche oggetto di riflessione da parte dei vescovi, della Conferenza Episcopale Italiana, da parte di diverse conferenze episcopali. Cioè, è opportuno riportare i tre sacramenti di iniziazione all'ordine primigenio, quindi battesimo, confermazione, eucaristia, perché in realtà l'abbiamo un po' sconvolto l'ordine primigenio, perché celebriamo il battesimo, poi dopo la prima comunione e poi dopo, più avanti, si celebra la confermazione, anche perché Paolo VI voleva in qualche modo identificare questo secondo sacramento, la confermazione, con il sacramento della maturità, cristiana, anche se poi non è mai uscita fuori questo modo di dire, però in realtà è quello che è diventato, in maniera opportuna, anche perché probabilmente è quello spirito che ci guida, no? Perché ricevendo il battesimo da piccini si è poi da grandi più pronti a confermare la propria fede. Però c'è anche un motivo storico interessante. Normalmente i battesimi con la confermazione dell'Eucaristia venivano celebrati sempre adulti e bambini all'interno della stessa celebrazione. Pensa che ancora oggi nella Chiesa orientale anche i piccini ricevono la cresima insieme al battesimo e ricevono dopo battesimo e cresima anche la prima comunione. Viene stillata sulla lingua dei neonati una goccia del sangue di Cristo, del vino consacrato, perché loro vivono fortemente la comprensione teologica e liturgica dei tre sacramenti uniti, non durante lo stesso giorno. E poi più avanti il bambino riceverà un rito di riammissione alla mensa eucaristica quando si farà più grande. Però ecco, c'è un motivo storico per il quale la confermazione è stata poi separata dalla confermazione, il battesimo dalla confermazione, perché quindi prima i vescovi celebravano i sacramenti tutti insieme e poi quando cominciano a nascere le parrocchie nel IV secolo i parroci, i presbiteri venivano inviati in questi distaccamenti, diciamo così, della diocesi, che venivano appunto chiamate paroichie, paroikos dal greco significa forestiero, e la paroichia era una sorta di missione alle periferie del centro città, perché anche lì nelle periferie potessero i fedeli ricevere i sacramenti del battesimo e dell'Eucaristia. Però, visto che i primi secoli sono stati travagliati da eresie, il vescovo, per sincerarsi che quel battesimo fosse stato amministrato secondo la fede ortodossa, andava lì di tanto in tanto e confermava il battesimo che nelle paroichie veniva celebrato dai presbiteri. Nasce così la consuetudine di confermarsi dopo il battesimo, staccando così i due sacramenti. Ma non mi dilungo su questa motivazione storica e teologica che ci porterebbe proprio un po' lontano. Andiamo nel proprio, no? Cosa dona questo sacramento? Cosa si riceve attraverso la confermazione? Perché la risposta immediata che abbiamo imparato al catechismo è il dono dello Spirito Santo, no? Infatti anche nel rito il celebrante, che normalmente è il vescovo, perché il vescovo è il ministro di questo secondo sacramento,

0: Testamento, e, ripeto, nella liturgia latina, dice al crisimante: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono, e si applica con l'olio sulla fronte di colui che sta ricevendo la confermazione questo sigillo, questo segno di croce, e poi con uno schiaffetto si dice: la pace sia con te. Anticamente, forse noi che siamo un po' più attempati ce lo ricordiamo, anticamente quel segno della pace era piuttosto intenso, no? Era non proprio un segno di pace dato con una carezza, ma c'era qualche vescovo che dava un po' uno schiaffone più che schiaffetto, no? Perché riecheggiava in quel segno liturgico quella che era chiamata in linguaggio militaresco la lapa militaris. Il cadetto che stava per andare in guerra veniva schiaffeggiato sonoramente dal suo sovrintendente perché potesse affrontare le difficoltà della battaglia. Così all'interno della liturgia della confermazione colui che viene cresimato simbolicamente si prepara ad essere soldato di Cristo, araldo del Vangelo, no? Testimone di Cristo. Ecco perché lo Spirito Santo che ti dona la forza e l'attrezzatura giusta per essere testimone del Vangelo di Gesù. Ed è un segno che è rientrato chiaramente nella liturgia, così come tanti segni che la Chiesa ha trovato un po' all'inizio dell'annuncio del Vangelo nei primi secoli e ha introdotto all'interno dei riti liturgici. E questo anche della lapa militaris diventa questo segno di pace, che adesso chiaramente è sempre una dolce carezza che viene fatta sulla guancia del crisimato, indica però proprio questo. E c'è un teologo nel IV secolo che dà questo tono militaresco alla confermazione. Questo teologo è anche un vescovo, si chiama Fausto di Ries, che nel 400 scrive un'omelia, pronuncia meglio, un'omelia di Pentecoste, con la quale lui distingue molto bene i due sacramenti, quindi c'è una testimonianza molto antica, no? Siamo nel 405, e questo monaco, che poi è diventato vescovo, esperto di liturgia, dice proprio questo, no? Noi nel battesimo siamo rinati alla vita, nella confermazione siamo preparati per la battaglia, e da lì ecco poi il crisimato è il soldato di Cristo, l'araldo del Vangelo. Ed è un segno questo che normalmente è anche accompagnato dalla presenza del padrino o della madrina, può essere indifferentemente maschio o femmina, uomo o donna, colui o colei che accompagna il crisimato o la crisimata al sacramento. E prima era le indicazioni erano un po' più limitative, no? Gli uomini facevano da padrini ai ragazzi, le donne facevano da madrine alle ragazze, invece adesso non ci sono più limitazioni nella scelta, però il padrino, come abbiamo già detto la volta scorsa, deve essere comunque un testimone che accompagna il crisimato nel percorso della fede. E dopo aver ricevuto la confermazione, ecco, il crisimato, così equipaggiato da questa nuova forza dello Spirito Santo, può affrontare la vita cristiana. C'è prima, però, per l'esattezza, prima di questo gesto rituale, c'è un'invocazione allo Spirito Santo molto antica, che invoca il settuplice dono dello Spirito, e si ricordano tutti e sette i doni, ed è una preghiera antica che è già citata da Ambrogio, Agostino, che riecheggia poi all'interno della liturgia. E con la Riforma protestante c'è stata la confessione luterana, che ha tolto la sacramentalità a questo sacramento che noi cattolici crediamo essere stato istituito da Cristo. Diceva San Tommaso, non è stato istituito da Cristo immediatamente attraverso una celebrazione che Cristo ha fatto, così come invece ha fatto per l'Eucaristia, per esempio, ma l'ha istituito promettendolo, e infatti agli Apostoli dice: vi invierò lo Spirito Santo, che poi scende a Pentecoste, no? E che per noi cristiani è il giorno della crisima degli Apostoli, quando gli Apostoli, dopo aver ricevuto il battesimo, dopo attraverso l'azione della grazia, dopo aver ricevuto l'Eucaristia, ricevono il sigillo dello Spirito. E quindi così, come gli Apostoli partono da quel cenacolo di Gerusalemme e diventano araldi del Vangelo, anche noi cristiani, dopo la confermazione, possiamo fare così. E c'è un'immagine molto bella, non so se ho ancora un minuto per poterla
1: esprimere. Sì, ne abbiamo di più, però ti fermerei su questo, poi ti farei riprendere, perché tu hai citato prima il fatto che è il Vescovo il ministro, è solo il Vescovo. Io ti chiedo perché è rimasta questa consuetudine, non so come chiamarla, Don Salvatore, perché solo il vescovo?
0: In realtà, per la precisione, i riti recenti parlano di ministro originario della confermazione e non più di ministro ordinario, e infatti sta cambiando qualcosa, cioè ci stiamo un po' avvicinando alla consuetudine orientale, che prevede che i parroci, i sacerdoti, celebrino il sacramento del battesimo insieme anche al sacramento della confermazione dell'Eucaristia, e lo fanno loro, no? Con l'olio consacrato del vescovo. Perché il vescovo? Perché secondo San Tommaso è con l'effetto che dona la confermazione, è un effetto maggiore, perché ci si prepara ad una missione di testimonianza, e quindi il vescovo, come capo della Chiesa, invia i propri fedeli a questa testimonianza di fede. Però ordinariamente adesso sta accadendo che molti sacerdoti ricevino il mandato da parte dei loro ordinari a celebrare la confermazione. Noi parroci, per esempio, qui a Napoli abbiamo facoltà ogni Pentecoste di poter celebrare il sacramento della confermazione presso i nostri fedeli. Ecco, e volevo richiamare un'immagine molto interessante, che la Pentecoste ci dà la possibilità di far riecheggiare, e questa immagine mi venne a seguito di una conversazione molto interessante che ho avuto con una mia parrocchiana qui della mia parrocchia, che aveva il ruolo di levatrice, che aveva questo lavoro interessantissimo di apertura alla vita, e mi fece spiegare esattamente i movimenti attraverso i quali il bambino uscito fuori dal grembo materno e veniva posto poi alla luce, no? E mi diceva questa levatrice che il bambino immediatamente dopo il parto veniva preso, messo a testa all'ingiù, e preso per i piedini e scosso, perché il liquido amniotico che era nelle narici del bambino potesse poi fuoriuscire e entrare l'ossigeno. L'ossigeno entra nei polmoni e opera quella che è tecnicamente chiamata spremitura, cioè i polmoni per la prima volta ricevono l'ossigeno, perché aveva il corpo ricevuto soltanto attraverso il cordone ombelicale, e provoca un grande bruciore all'interno dei polmoni. Il bambino cosa fa? Subito dopo, percepito questo bruciore, emette il primo vagito. Il bambino è nato, è venuto alla luce ed è fuori, ed è vivo soprattutto, no? Sta bene. E questo mi ricordava proprio ciò che accadde a Pentecoste, se ci riflettiamo. C'è un grande rombo, ci dice il libro degli Atti degli Apostoli, quel terremoto che scuote il cenacolo di Gerusalemme, c'è un vento che entra all'interno di quel luogo, il vento in ebraico si dice ruach, che è la stessa parola che nell'ebraismo si utilizza anche per respiro. Quindi entra questo respiro in quel grembo che è il cenacolo, che è quasi un utero, no? Che era chiuso prima, quel quel cenacolo era chiuso perché gli apostoli avevano paura, stavano a porte chiuse, e dopo quel rombo cosa accade? Che si aprono le porte e gli apostoli cominciano ad emettere, dopo quel fuoco che sentono nel cuore e le fiammelle che si poggiano sul loro capo, emettono l'annuncio del Vangelo, il primo vagito della Chiesa, che è l'annuncio del Vangelo. Io dico questo: quando un cristiano non riesce a testimoniare Cristo, vuol dire che non è ancora nato. Ecco, noi con la Cresima riceviamo questa forza, questo fuoco dello Spirito, per dire: Gesù è vivo, è presente nella mia vita, Gesù mi ama, Gesù cammina accanto a noi. Ecco, e la confermazione ci viene a dare proprio questo richiamo, nel porci al di fuori di questo grembo che è la Chiesa, per annunciare in maniera intrepida e coraggiosa il Vangelo di Gesù.
1: Allora, abbiamo 5 minuti ancora, Don Salvatore. Io ti chiedo questo: tu prima accennavi al fatto che questo sacramento è stato un po' bistrattato, un po' dimenticato. Ti chiedo perché e come è potuto accadere. Ecco, 5 minuti per tirare le somme di questo nostro ragionamento, di questo tuo ragionamento e di questa tua riflessione.
0: Sì, e noi abbiamo purtroppo molto riflettuto, ci sono stati dei grandi trattati teologici riguardanti alla necessità del Santo Battesimo e anche dell'importanza dell'Eucaristia. Però molto probabilmente questa trascuratezza nei fedeli è una conseguenza della scarsa attenzione che la stessa teologia, nella sua riflessione sistematica, ha posto nei riguardi della confermazione. Ci sono pochissimi trattati antichi riguardanti la confermazione, ci sono decenni di questo secondo sacramento nei grandi trattati dei padri, ma non ci sono riflessioni adeguate a questo sacramento. Ecco perché dicevo all'inizio: è un sacramento in cerca di una teologia, perché è un sacramento da riscoprire, da comprendere nuovamente, ma poi soprattutto è un sacramento da vivere attraverso la missionarietà, perché questa volontà di testimonianza, ahimè, è tante volte un po' ignorata nei cristiani. Noi siamo sì, come cristiani, pronti a ricevere indicazioni, anche magari ad ascoltare qualche catechesi, a vivere la nostra vita spirituale in maniera individuale, però quando poi si tratta di andare, di partire, di testimoniare, e lì è un po' più complesso. Lì tante volte i cristiani fanno spallucce, fanno dei passi indietro e non intervengono, un po' perché una sorta di pudore, di politicamente corretto, nel non mostrare la propria fede, ritenendola come una dimensione intima, no? Ma in realtà ciò che Gesù ci ha chiesto è proprio quello di andare in tutto il mondo e testimoniare il Vangelo ad ogni creatura e di annunciare sui tetti la verità del Vangelo. Ecco perché quelli che ricevono il sacramento della confermazione dovrebbero ancor di più percepire questo. Non è semplicemente un sacramento che ci fa avere tutte le carte in regola per poter celebrare i sacramenti successivi, ma è un sacramento che ci pone all'interno della vita cristiana con una postura nuova, che è quella della testimonianza. Io so che Cristo conta su di me, io sono suo testimone e non posso tacere, come il salmista così bene esprimeva: per amore di Sion non mi darò pace, per amore di Gerusalemme non starò in silenzio finché la sua giustizia non scorra come lampada, no? Ed è quello che dovrebbe essere il sentire di ogni credente, sentire di non aver pace finché un altro fratello, un'altra sorella che abbiamo accanto si avvicini all'amore di Cristo. San Paolo avrebbe detto e dice: l'amore di Cristo mi spinge, e guai a me se non annunciassi il Vangelo. Ecco, questo ardore, questo zelo missionario non è soltanto una prerogativa di pochi, di santi. La confermazione ce lo ricorda, è una chiamata di tutti. E noi, ahimè, ce lo dimentichiamo. Ecco perché probabilmente poi la stessa confermazione è un po' mal compresa e soprattutto mal vissuta. Molte volte anche i ragazzi che vengono a chiedere questo secondo sacramento non sono sempre molto motivati nella celebrazione, molti sì. Molti vengono, anzi è un'occasione molto preziosa quella della confermazione, di riscoprire la propria fede, di riappropriarsene in maniera matura, ma molti non hanno motivazioni molto, molto nobili per le quali si celebra questo sacramento. Tanti ancora oggi vengono a richiedere la cresima soltanto perché c'è da fare da padrino, da madrina a quello o a quell'altro, no? Però va bene anche questo, no? Purché sia un gancio che riporti attenzione a questa dimensione spirituale della vita. Ecco, rinnovare ogni tanto attraverso la preghiera, il proprio sì, la propria disponibilità al Signore, il proprio essere missionari, rinfiamma, riaccende quel fuoco dello Spirito che è stato sigillato attraverso il secondo sacramento.
1: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, Don Salvatore Giuliano. Lo ritroveremo ovviamente la prossima settimana. Grazie ancora di cuore.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: E noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo il numero per poter mandare i vostri WhatsApp: 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

Buongiorno a tutti gli amici in ascolto. Ogni promessa è debito, vi avevo promesso ancora belle canzoni e grandi interpreti. E sentirete che cosa ho preparato per questo incontro. Il programma di oggi vi farà venire la voglia di non staccarvi più dalle frequenze di RCN. Bene, prima canzone, Cantando con le lacrime agli occhi. Prima urlatrice, Betty Curtis, che ripropone in una interpretazione vigorosamente modernizzata una canzone degli anni 40, appunto Cantando con le lacrime agli occhi di Mascheroni Panzeri. L'orchestra è del maestro Cichellero.

Siamo sempre su RCN e proseguiamo il programma con Grazie dei Fior, la canzone con la quale Nilla Pizzi vinse il primo Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Era l'anno 1951. Tutta l'Italia l'ascoltò attraverso la radio, proprio come state facendo voi ora. Allora quindi ascolteremo Nilla Pizzi in Grazie dei Fior di Seracini, Testoni, Panzeri. L'orchestra è del maestro Angelini.

Ed ora, dalla fresca voce di Catina Ranieri, una canzone da due soldi, che non fu poi tanto povera, perché si classificò seconda nel Festival di Sanremo del 1954. Gli autori sono Donida Pinchi e l'orchestra è diretta dal maestro Trovajoli.

Canzoni da due soldi, Catina Ranieri. Siete sempre in ascolto del programma di RCN I Grandi di Ieri e di Oggi. Bene, una canzone che ebbe una grandissima fortuna, ancora oggi non c'è romano che non la fischietti o la canticchi, ma che ebbe anche autori notissimi quali Raschel, Garinei e Giovannini, è Arrivederci Roma. Canta Renato Raschel con l'orchestra di un grande direttore autore, Armando Trovajoli, che aveva anche diretto Catina Ranieri.

Ed ecco un ritorno che credo vi piacerà. È Fred Buscaglione, che con la solita grintosità interpreta Non partir di Danzi Bracchi.

ed ecco in versione moderna per quei tempi un successo di Peppino di Capri e dei suoi Rockers, direttamente da un Nike di Capri, Non è peccato. La voce di Peppino di Capri e l'accompagna il complesso dei Rockers.

Io vi lascio qui e lascio alla voce di Claudio Villa il compito di salutarvi. Quindi, buongiorno tristezza di Ruccione Fiorilli, canta Claudio Villa e il complesso Hammond.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle storie e alle interviste di Riflessi Magazine. Siamo qui con una nuova edizione ricca di storie, ospiti e novità. Ripartiamo dalle parole, nello specifico dalla poesia e dalla libertà di espressione, che ritrova sulla carta e nelle piazze il luogo per manifestarsi. Oggi Riflessi Incontra Alberto Mori, poeta, performer, artista e referente del Circolo Poetico Correnti. Bentrovato.
2: Buonasera.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che so che sei reduce da una 30ª edizione di Poesia Strappo, ma poi ne parliamo. E vorrei chiederti di raccontarci un po' chi sei. Insomma, io ti ho citato come professione poeta. Raccontaci un po' la tua storia e come è nato il Circolo Poetico Correnti.
2: Allora, dire chi sono, anche questo doveva essere di fronte alla pizia, quindi e interrogarla, perché non lo so ancora, devo dire. Certamente ho sempre avuto una attrazione fatale, tra virgolette, per la poesia fin da adolescente. Adesso non mi dilungo su quella che è stata la mia genesi interiore che mi ha spinto.
1: Dici solo la poesia o l'autore che ti ha...
2: in quel periodo, allora, quando scelsi di dare la mia esistenza alla poesia, anche se può sembrare una cosa strepitosa, è perché praticamente un amore che non riusciva a concretizzarsi l'ho spostato in un'attesa dove quella attesa è sempre il manifestarsi di una parola che mi possa unire, e quell'attesa dura tuttora. E perché poi diventa una veglia, diventa un modo d'essere,
1: diventa poesia,
2: ma diventa un'azione, diventa concretezza, perché si matura. E certo, di questo aspetto, chiamiamolo pure mistico, ora c'è il fare, e il fare significa che poi, come tutti, credo, molta gente sa, il poyen, che è quello del insito nella poesia, significa trovare una coscienza delle parole attraverso l'economia essenziale della poesia.
1: Del verso.
2: Del verso, perché il verso non è, come si sa, non è soltanto qualcosa che è composto da un insieme di consonanti
1: e di strutture,
2: ma è anche una direzione, cioè è qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo.
1: E porta qualcosa?
2: E porta ad edificare la possibilità di un mondo. E perché esista questa possibilità di mondo ci vogliono i poeti.
1: E quindi anche un circolo poetico che possa, anche oggi,
2: anche
1: ancora oggi.
2: Ancora oggi, non solo i circoli poeti, ma anche una parte degli esseri umani che si dedichi a ascoltare il divenire del tempo, ad ascoltare come siamo,
1: presenti,
2: chi siamo, dove
1: andiamo. Forse le domande fondamentali ci ha dato il calcio d'inizio. Ecco, in Correnti quanti siete? Chi sono?
2: Allora, in Correnti adesso progressivamente siamo restati in pochi, in due o tre. E inizialmente eravamo in una decina. La genesi di Correnti avviene o si esplica proprio quando, innanzitutto in un periodo storico in cui c'era il cosiddetto riflusso, e mentre tutti prendevano la via delle discoteche, chi non voleva andare in discoteca si perdeva o diventava un perdigiorno, via dicendo. E si è pensato di mettere insieme questo scontento e di cercare in qualche modo di fare cultura in una città